0: sera. Abbiamo voglia di cambiare un po', di portare ciò che abbiamo sentito all'interno dei videogiochi.
1: Oh yes!
0: Sì, un po' di rap nei videogame, perché di rap nell'ambito videoludico ce n'è tantissimo.
1: Sì.
0: Quindi giochi dedicati al rap, ci sono stati giochi dedicati ai writer, al DJing.
1: Sì, anche i rapper che si picchiano.
0: Rapper che si menano, cioè c'è stato Pappa de Rappa, che tra l'altro ha dato pure l'idea della copertina Zaprochi.
1: Sì, mi ricordo qualcosa.
0: Noi però vogliamo partire con uno dei pezzi forse tra i più iconici.
1: Bro, è il mio preferito in assoluto.
0: È veramente il brano dei videogame.
1: Io giocavo a Need for Speed Underground 2 quando avevo tipo 12 anni.
0: Per chi non lo sapesse, un videogioco che ti permette di prendere delle macchine, guidarle e modificarle.
1: Modificarle come più ti piace.
0: Sotto i LED,
1: i neon, sì.
0: Tutto.
1: Insomma, del buono e sano tuning.
0: E in quel gioco c'era un brano che soprattutto quando pioveva era bellissimo da ascoltare.
1: Mamma mia, bro, incredibile. Anche quando proprio facevi fuori la macchina e partiva Snoop Dogg insieme a The Doors con Riders on the Storm. Remix apposta per il gioco.
0: Senti che roba, senti.
1: Mamma mia,
0: che roba.
1: Raga, viaggiate con noi. Chillate con noi.
2: You know how you do it, man.

0: ci sono urli della traccia originale e urli nostri. E non capirete mai quale è uno e quale è l'altro.
1: No, no, no, no, no, no.
0: Però una cosa te la posso dire su sto pezzo.
1: Vai.
2: Power! Quattro quarti con Mattak e Delta Brain. Solo su Rete 3. Rete 3. Le mani in

so fast, baby girl, no breaking.

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: L'Italia sarebbe la Tirreno Adriatico, ma volete mettere con coast to coast, da Gotham a LA. Un viaggio da sogno, già compiuto da centinaia di migliaia di persone, ma che ogni tanto vale la pena riprendere. Gotham, ovvero sia New York City, non si chiamava così. Ovviamente originariamente era Nuova Amsterdam. Se chiedete in giro per l'Europa vi diranno che i migliori mercanti, a parte i catalani, sono gli olandesi. E infatti furono gli olandesi che comprarono quell'appezzamento di terreno, che oggi viene chiamato Manhattan, dagli indiani locali. Una ventina di perline e si fece l'accordo. Mai nella storia dell'umanità un ratto del genere. E Nuova Amsterdam è rappresentata anche dalla via centrale della città che si continua a chiamare Amsterdam e che innerva Harlem. I simboli della presenza olandese resistono a tutt'oggi. Avete mai sentito parlare dei pantaloni alla zuava? Vengono chiamati, nella loro lingua, the Knickerbockers, la grande squadra di pallacanestro locale che nel 71 e 73 vinse il titolo NBA, si chiamano i Knicks. Per entrare negli Stati Uniti, da sempre, si è passati da Ellis Island, un piccolo luogo a praticamente un miglio marino dalla costa, dove chiunque arrivava dall'Europa doveva lasciare nome, cognome, generalità e un generico apprezzamento per gli Stati Uniti. Sono passati da lì tutti quanti. I polacchi, che avevano la sfortuna di avere i cognomi complicati, lasciavano lì una quindicina di lettere. Ma la sostanza è quella. Ellis Island, Gotham, e da lì inizia il viaggio.

0: Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Wichita, nell'allegro Kansas della fine anni 60, non è che proprio fosse il centro del mondo della musica, anzi, proprio giusto un bar e poco più ospitavano una minuscola ma allegra scena musicale. Tre baldi giovani che tentavano in ogni modo di trovare uno sbocco nel mondo discografico, ci stava il canterino Fred Williams, che promettendo ad amici e conoscenti un futuro gagliardissimo, mise in piedi una piccola big band funkettara. Peccato che poi, oltre al bar di qui sopra e poco più, Fred Williams and the Jewels Band non riuscirono a trovare. Nella delusione generale praticamente tutto il gruppo manda per stracci lo scornatissimo Fred. Gli rimangono giusto gli amici di sempre, ovvero il bassista, il chitarrista e il batterista. Beh, al grido di poco male, Fred Williams tenta il tutto per tutto, entra in studio ed incide il suo 45 giri Tell Here con questa formazione ultra raffazzonata. Il risultato è un bel soul funk scuro che riesce a far pubblicare dalla Solo Records, piccolissima etichetta che, visto il nome, non porta proprio bene al buon Fred. Infatti, il suo 45 giri su Solo Records rimane il solo 45 giri che il nostro riesce a piazzare prima di venir fagocitato dall'inesorabile scorrere del tempo.

0: oggi? Chi lo sa?
1: Lo so io che non sono Nico. Radio Pensa un po'. Svizzera. Nico non ne ha idea perché sta dormendo al momento. Le sei un minuto.
2: Rete 3.
1: Buongiorno, andiamo subito quindi a vedere che tempo farà. Ho solo che buone notizie per tutti quanti. Oggi in prevalenza soleggiato con alcune velature, poi nel pomeriggio in montagna sviluppo di qualche cumulo. A basse quote temperatura minima sugli 11 gradi, la massima attorno ai 27. E già si suda e si appiccica, che bello, non vedo l'ora. In Alta Engadina invece massime di 16 gradi. E per il momento sull'insieme della rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è scorrevole, non ci sono particolari disagi. Vediamo anche la situazione dei passi alpini. Bernina, Luco Magno e San Bernardino sono normalmente transitabili, sono invece ancora in chiusura invernale Forcola di Livigno e Novena. Quindi tutto a posto, tutto bene. Se la situazione dovesse cambiare siamo ovviamente qui e saremo qui per darvi tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Nel frattempo invece buon viaggio.
2: 3 news.
1: Il Consiglio federale ha posto in consultazione il progetto di riforma VS 2030 per limitare i prepensionamenti e incentivare il proseguimento dell'attività lavorativa. Una sfida per il governo, visto che nei prossimi anni la cosiddetta generazione del baby boom raggiungerà l'età del pensionamento. Per la VS potrebbe rivelarsi necessario un ulteriore apporto finanziario, considerando pure l'introduzione da quest'anno della 13ª mensilità. La Confederazione ha deplorato il trattamento inaccettabile riservato ad alcuni partecipanti alla flottiglia umanitaria diretta a Gaza. Berna ha esortato Israele a rispettare il diritto internazionale e i diritti fondamentali. In un messaggio pubblicato in serata dal Dipartimento federale degli Affari Esteri viene affermato che il trattamento nei confronti degli attivisti appare incompatibile con le assicurazioni ricevute dalle autorità israeliane in merito al rispetto del diritto internazionale e dei diritti fondamentali.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, freschezze.
3: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato. Parzialmente scremato.
1: E alle 6 e 4 minuti io, Tiki, torno a darvi il buongiorno. Saremo insieme questa mattina in parzialmente scremato fino alle 7.30. Buon giovedì 21 maggio.

0: Tutto bene, tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki.
1: Ma tutto bene, direi però molto meglio tu, caro Paolo, che alle 6 e neanche alle 6 e 6 mi mandavi questo vocale e siete in diversi ad essere già belli freschi questa mattina. Non mi sorprendo, forse un pochettino sì, perché sai, sa mai, ogni giorno è diverso. Magari vi lasciamo il giorno prima che siete tutti belli pimpantosi e vi ritroviamo il giorno dopo un po' così, e invece siete sempre una botta di adrenalina incredibile. Questo è uno dei privilegi del lavorare per un pubblico come quello di Rete 3. Non ce n'è, ce lo invidiano in tutto il mondo.

incredibili. David Bowie con Heroes. Voi siete sicuramente gli eroi dei vostri animali domestici, perlomeno se avete un cane. Sappiamo che col gatto il rapporto può essere diverso, voi siete i servi, succubi del vostro gatto, però in generale ci teniamo che i nostri animali domestici abbiano il meglio, vivano il meglio, il più a lungo possibile, in salute, quindi ci dedichiamo a loro quando possiamo essere con loro. Ma quando non possiamo essere insieme ai nostri animali domestici, una qualche preoccupazione normalmente l'abbiamo. Allora, siete di quelli che lasciano la TV o la musica accesa per il vostro animale domestico quando non siete in casa? Pare che sia una pratica super super diffusa, tant'è che poi abbiamo delle piattaforme come YouTube, come Spotify, che hanno delle playlist dedicate proprio agli animali domestici per tranquillizzarli, rassicurarli, ma anche stimolarli mentre noi siamo via a fare le nostre cose da umani. E allora, se questo allevia i nostri sensi di colpa mentre siamo via, è un vantaggio per tutti. Ma la vera domanda è: i nostri animali domestici apprezzano davvero questo gesto nel modo in cui noi speriamo? E l'unica risposta esatta è: dipende. Perché dipende non solo dalla specie con cui abbiamo a che fare, ma anche dal genere musicale. E allora, sappiate che ci sono dei generi che sono migliori di altri per tenere loro compagnia in nostra assenza. E mica la lascio lì così, perché sapete che poi se dico mezza roba ho bisogno di approfondirla. Male, ma di approfondirla.

Vento in poppa per i Pinguini Tattici Nucleari, che abbiamo ascoltato con il nuovo singolo Sorry, Scusa, Lo Siento, che lancia e anticipa il loro tour negli stadi l'anno prossimo. Si preannuncia un super successo, ma d'altronde almeno gli ultimi 2 anni per loro sono stati un successo incassato dopo l'altro. Allora, lasciare la musica in casa per i nostri animali domestici mentre loro sono a casa da soli serve ai cani, ai gatti, ai criceti, ai conigli, ai pesciolini, oppure serve solo a, come dire, lenire un po' i nostri sensi di colpa? Allora, iniziamo dai miei preferiti, i cani, indiscutibilmente. Uno studio comportamentale che è stato condotto nel Regno Unito ha rilevato che i cani amano sì la musica mentre sono da soli, però parlavamo di generi, non basta piazzar su qualcosa a caso per fare per loro la differenza in nostra assenza. Loro amano la musica classica, su di loro produce un effetto calmante, si agitano, ma pensa un po', con l'heavy metal. Il pop non ha alcun effetto osservabile e nemmeno una compilation di conversazioni umane. Però sono soprattutto, e attenzione prendete nota, il reggae e il soft rock ad essere i preferiti dai cani. Poi tra poco parleremo, ahinoi, anche dei gusti dei

0: Taylor Swift, Shake It Off. I cani amano la musica reggae e il soft rock, quindi se siete soliti metter loro della musica in vostra assenza, sappiate che questi due generi musicali possono veramente fare la differenza. Gli altri generi, abbiamo visto, il pop non fa niente, la classica li calma, l'heavy metal li agita, abbiamo scoperto l'acqua calda, però è bello sapere che comunque anche loro, come noi, diciamo che reagiscono più o meno alla stessa maniera per quanto riguarda la musica. Ora veniamo ai gatti.
1: Miau.
0: Ringrazio
1: Miau.
0: I miei rumoristi.
1: Miau.
0: Grazie Paolo, sei assolutamente inarrivabile. Per quanto riguarda i gatti, anche lì sembrerebbe che ai gatti della musica non freghi assolutamente niente, come del resto gli frega poco o niente di un sacco di altre cose di questo mondo. I gatti comunque, se proprio bisogna andare a scavare, perché gliel'hanno chiesto ai gatti, i gatti preferiscono cose da gatti, quindi preferiscono ascoltare delle frequenze specifiche più che musica vera e propria come la intendiamo noi, e questo complica la vita ai proprietari di gatti che vorrebbero tanto fare un bel gesto per i loro amici durante l'assenza. Però a semplificarvi la vita ci penso io. Ho sotto gli occhi un sito specializzato in musica per gatti, perché il cane s'accontenta, come di tutto il resto nella vita. Il gatto ha bisogno della sua playlist, ne hanno fatto anche degli album. Quindi se volete il link scrivetemi allo 078 873 8073 aiuta il mio gatto e io vi invierò il link pronto.

volevo darvi il numero WhatsApp di Rete 3 e invece vi ho dato il numero di qualcun altro, probabilmente. No, non abbiamo cambiato numero di telefono. Sono io che dovrei dare una rinfrescata ai neuroni. Ovviamente non è 078 873 bla bla bla, ma è sempre lo 079 873 8073. Io ora mi immagino tizio tizia che sta ricevendo la sfilza di messaggi: aiuta il mio gatto, aiuta il mio gatto, aiuta il mio gatto, e si starà chiedendo perché non sa che casino lo stiamo facendo noi. Quindi ovviamente noi sappiamo che il numero di telefono di Rete 3 l'avete memorizzato e dunque basta aprire la chat e interagire. Però metti caso che c'è qualcuno in ascolto che si è sintonizzato per la prima volta sulle frequenze della Radio del Cuore, ecco, sappi che è 079 873 8073. Arrivano molte richieste di aiuto. Ancora un ultimo appello: se volete la playlist perfetta per i vostri gatti, per tener loro compagnia in vostra assenza, l'abbiamo visto e l'abbiamo detto, i gatti sono un po' più difficilini per quanto riguarda i gusti musicali, quindi non amano un genere in particolare, ma sono delle frequenze. Allora, per darvi un'idea, perché sennò siamo qua a parlare del niente, una cosa che può piacere ai gatti, e io qua ho il link, appunto, vi dicevo, con tutta una compilation, ci sono anche i dischi proprio per i gatti, una melodia per gatti per tener loro compagnia suona più o meno così. Ok? Se ne volete di più, sono qui, ho il link sotto mano. Applicatevi.

0: e iniziano ad esserci i primi rallentamenti per traffico intenso sulla A2 tra il raccordo di Mendrisio e Melide per chi sta viaggiando in direzione nord e dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio. Distendiamoci.
1: Radio Pirata!
0: Radio Pirata riapre questa mattina il soft clubbing di Rete 3, quindi musica che pesta, musica che spettina. Chiaramente bisogna avere l'impianto giusto, non so se voi avete già aggiustato i livelli dei bassi del vostro sistema audio in macchina o in casa, se potete aggiustarlo, ma cambia tutto, se tirate su a manetta i bassi l'esperienza diventa totalmente immersiva. E allora per questo giovedì mattina non mi viene l'aggettivo, trovatelo voi, sentendo Tokyo Drift.

Rita Ora con Let You Love Me. E tantissimo amore per il prossimo artista in scaletta. Che oggi spegne 33 candeline, dopo i 33 storicamente dovrebbe iniziare ad essere un po' più in discesa. Importante arrivarci. E poi ci dirà, Gaga.

No, non vogliamo uccidere il mood, dai! Gali, ancora una volta, buon compleanno, buon 33esimo compleanno. Arrivano le due signore del pop interplanetario, Madonna e Sabrina Carpenter, con il nuovo singolo Bring Your Love.

Madonna e Sabrina Carpenter in Bring Your Love. I got something I wanna talk about. Prossimi invece in scaletta due tizi, sono Shaggy e Riccardo Ducent, con un'altra delle frasi emblematiche del nostro parlare quotidiano. Insieme a Non è come sembra c'è un'altra uscita sempre poco apprezzata, che è Non sono stato io. Non c'entro niente, non è colpa mia. It wasn't me.

It wasn't me. Non ero io, eh. Hai visto quella persona? Non ero io. Io non volevo. Un'altra frase, dicevamo, è: non è come sembra. Però ce n'è forse un'altra che in quel momento lì di emergenza noi siamo convinti possa aiutare a salvare la situazione, invece solitamente fa peggio. Poi, se vogliamo, possiamo allungare, arricchire la classifica della frasona che sul momento ti sembra giusta, ma e insieme dicevamo non è come sembra, non ero io, c'è anche posso spiegare.

0: È in arrivo il nuovo disco dei Rolling Stones, In the Stars, lo anticipa. 10 luglio, la data di pubblicazione prevista. Bello, mi sta piacendo, questo elenco di frasi da utilizzare quando si viene colti con le mani nel sacco, abbiamo detto non è come sembra, ma io non è vero, ma io non volevo, oppure non ero io, oppure c'è una spiegazione con la variante posso spiegare tutto, ma qualcuno aggiunge, scrive a volte funziona anche ma ti sembra possibile, in modo tale che coinvolgi l'altro nell'assurdità della cosa e ne prendi contemporaneamente le distanze. Mi siete dei professionisti. Cos'altro aggiungere?
1: L'oroscopo.
0: L'oroscopo che aiuta sempre a gestire al meglio la giornata di oggi, giovedì 21 maggio, amici dell'Ariete, la luna stimola la tua impulsività. Attento a non parlare troppo in fretta. Un respiro profondo prima di rispondere ti eviterà piccoli malintesi. Toro, ti dedichi ai tuoi hobby con una passione rinnovata. Ritrovare il piacere di fare qualcosa solo per te ti restituisce una carica incredibile. Gemelli, le comunicazioni sono frenetiche, il telefono squilla, le mail si accumulano, ma tu navighi in questo mare digitale con un'agilità invidiabile. Cancro, un segreto familiare o personale richiede la tua attenzione, affrontalo con dolcezza, la comprensione è la chiave per sciogliere ogni nodo. Leone, la tua autorità è riconosciuta senza sforzo, non hai bisogno di ruggire per farti ascoltare, oggi basta il tuo sguardo per mettere tutti d'accordo. Vergine, un'intuizione logica ti permette di superare un ostacolo professionale. La tua capacità di analisi critica è il tuo asso nella manica. E poi abbiamo la Bilancia, cerchi bellezza e armonia in ogni rapporto. Un piccolo gesto di cortesia verso un collega trasforma il clima lavorativo in meglio. Scorpione, sei magnetico e misterioso, qualcuno cerca di scovare i tuoi pensieri, ma tu riveli solo ciò che serve. La discrezione è il tuo scudo. Sagittario, voglia di sport e movimento, scaricare l'energia fisica ti aiuta a pensare in modo più chiaro e a scacciare quella punta di ansia mattutina. Capricorno, ti occupi di questioni burocratiche con una precisione chirurgica, nulla ti sfugge e questa tua attenzione ti farà risparmiare tempo in futuro. Gli ultimi due, Acquario, un'idea rivoluzionaria bussa alla tua porta, non scartarla perché è troppo strana, è proprio nell'insolito che risiede la tua fortuna oggi. E infine Pesciolini, la vostra empatia è talmente forte che sentite il dolore altrui, cercate di non farvi sommergere e usate questa sensibilità per dare un consiglio prezioso. Otto, un altro compleanno da festeggiare, quello di Gautier che oggi compie 46 anni. Lo ascoltiamo insieme a Kimbra in Somebody That I Used To Know.

posso spiegare tutto. Un'altra che mi segnalate di frase salva faccia, ma in realtà servono a poco o niente quando, quando ci si deve salvare la faccia, non è che ci sono mezzi termini. Un'altra è più complicato di così, anche questa devo dire notevole. E poi leggo anche, prima di dire che non è come sembra, dovremmo assicurarci di sapere che cosa è come sembra e partire da lì.

0: Ben ritrovati se siete degli abituè di Rete 3, invece benvenuti se è la prima volta che vi sintonizzate sulle nostre frequenze. Vi diciamo tutto quello che c'è da sapere, poi anche un sacco di cose di cui potreste tranquillamente fare a meno, ma a noi piace fare così. E allora andiamo prima con le cose che importano davvero. Le previsioni del tempo: oggi in prevalenza su delle Alpi soleggiato con alcune velature, nel pomeriggio in montagna qualche cumulo. Per quanto riguarda le temperature massime, a basse quote oggi viaggeremo sui 27 gradi, in alta Engadina 16 e inizialmente nelle valli superiori tendenza al vento da nord. Persiste un qualche disagio sulla rete viaria della Svizzera italiana, in particolare sulla A2 tra il raccordo di Mendrisio e Melide, per chi sta viaggiando in direzione nord, e dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio. Vediamo anche la situazione dei passi alpini: Bernina, Lucomagno e San Bernardino sono normalmente transitabili, sono invece ancora in chiusura invernale Forcola di Livigno e Novena. Ci ha raggiunti Rosy Nervi per portarci le ultime notizie.
1: 3 News.
2: Buongiorno anche da parte mia. Alle 7:03, da destra a sinistra, critica la riforma VS 2030 presentata ieri dal Consiglio federale. Non piace l'idea di disincentivare il prepensionamento. Coro di proteste per il video del ministro israeliano Ben-Gvir che umilia i militanti della flottiglia. Insolitamente dura l'Italia e anche Berna reagisce. Meno soldati in caso di crisi o guerra. Presto l'annuncio di Trump, prosegue il disimpegno verso l'Europa, ma il capo della NATO, Rutte, minimizza. Atti sessuali con una minorenne a Lugano, condannato a 20 mesi un 33enne, processo complesso durato 2 mesi viste le versioni discordanti. E poi per lo sport e il calcio e i mondiali di hockey, con la Svizzera che torna in pista contro la Gran Bretagna dopo la goleada di ieri.
1: Rete 3 Sport.
3: Bene ritrovati, sconfiggendo anche l'Austria, la Svizzera ha fatto 4-4 ai mondiali casalinghi di hockey. Sono a Rabatosta, la più ampia della storia, da parte dei rossocrociati, impostisi 9-0. Svizzera nuovamente in pista questa sera alle 20:20 contro la Gran Bretagna. Sempre ieri invece nel gruppo di Zurigo, Stati Uniti-Germania 4-3 ai rigori, a Friburgo Cecchia-Italia 3-1 e Svezia-Slovenia 6-0. L'Aston Villa, battendo in finale a Istanbul 3-0 il Freiburg, ha vinto l'Europa League per la prima volta nella sua storia. La quinta in carriera invece per l'allenatore Unai Emery. Questa sera entro i confini nazionali scopriremo chi prenderà parte alla Super League 2026-2027. Sarà la vincente dello spareggio tra Grasshopper e Arau, si riparte dallo 0-0 dell'andata. Il Giro d'Italia prevede la 12ª tappa, 175 km da Imperia a Novi Ligure, con il portoghese Eulalio sempre in maglia rosa e con 27 secondi di margine su Vingegaard. Infine il tennis: sono due gli svizzeri ancora in corsa per entrare nel tabellone principale del Roland Garros, la ticinese Susanna Bandecchi che nell'ultimo turno se la vedrà con la slovacca Runciakova, e Leandro Riedi che affronterà il francese Herbert. Già fuori Remy Bertola, così come è stato eliminato negli ottavi a Ginevra Stan Wawrinka.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno freschezze.
5: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato.
0: Sempre. Ancora un buongiorno da parte mia, Tiki, insieme fino alle 7:30 in parzialmente scremato. Lui è Prince. Qualcun altro invece continua ad arricchire la nostra lista di frasi che sarebbe meglio non dire, ma che poi diciamo quando veniamo colti in flagrante fare o dire cose che non dovremmo né fare né dire. È inutile che mi giustifichi, tanto non mi crederesti.

Bello, altra frase da tenere nel vademecum delle frasi totalmente inutili che potrebbero solo che peggiorare la vostra situazione quando siete in un momento, diciamo, delicato in cui dovete giustificare qualcosa che avete detto, qualcosa che avete fatto e che sta

come tentare di uscirne o come iniziare a sprofondare. Un altro suggerimento che arricchisce ancora una volta la nostra lista è: ma ormai lo sai, sono fatta così, sono fatto così, che fastidio, mi sono fatta così. Allora, no.

Nuova musica anche per Martin Garrix, qui con Ed Sheeran in Repeat It. Ripetilo, cosa hai detto? Ti pare che io potrei mai? Anche qui stiamo andando sull'aggressivo passivo, per cercare di togliere l'attenzione da noi e dalle nostre malefatte e scaricare la colpa, giustamente o no, non ci importa a quel punto, su qualcun altro. E poi c'è qualcun altro che scrive: è solo un'amica, dai! Non andiamo a parare solo lì, perché non ne usciamo, perché poi lì rientrano tutte, posso spiegare tutto, non è come sembra, non è andata così, non è colpa

0: Stefano che scrive un'altra delle frasi. Ah, stiamo andando alla, siamo a cavallo, amici. Dice: comunque no, guarda, non hai capito. Non hai capito. Sono io che ho sbagliato, sei tu che non hai capito. Meraviglioso, mi fa venire in mente il prof di italiano al liceo, quando di fronte a delle poesie che i ben pensanti dicono queste vi smuovono dentro, una roba incredibile, io rimanevo impassibile perché non mi piaceva quella poesia lì in particolare. E allora mi guardava ormai rassegnato e mi diceva: se non ti piace è perché non l'hai capita. Ma può non piacermi e basta?
1: Sembra la chat tra me e mia moglie, Tiki.
0: Sì,
1: incredibile.
0: Eh?
1: Sì.
0: Ciao Joss.
1: Buongiorno Tiki.
0: Tra poco giochiamo ad ABC con la lettera, e sono felice di poterlo dire, B.
1: Ma
0: B,
1: che meraviglia, la
0: D,
1: mia prefe.
0: Banana.
1: Ah, pensavo Balmelli.
0: No.

0: Abbiamo di nuovo sbagliato e qua senti come condivido la colpa.
1: Su cosa?
0: Non abbiamo dato il numero della diretta, ma non è stato neanche necessario. Noi però, per par condicio, di modo che chi non ha chiamato oggi possa farlo domani, si segni già il numero della diretta: 0848030503.
1: Salvatelo sotto Rete 3, più facile di così non si può.
2: Con Ifolor, album fotografici, ifolor.ch.
0: E da vincere questa settimana abbiamo un buono online per la piattaforma ifolor.ch del valore di 100 franchi. E stampateli sti album, sti tappetini del mouse.
1: Eh certo, ne puoi fare, ma poi per fare i regali quando non sai cosa regalare. Perfetto,
0: perfetto,
1: perfetto. Intanto abbiamo già qualcuno in linea, Tiki?
0: Sì, pronto. Pronto? Sì. Chi c'è lì?
3: Buongiorno.
0: Ciao Andrea. Io ho già avuto modo di fare due chiacchiere con Andrea. C'è un leggero ritardo nella comunicazione. Questo potrebbe penalizzarlo un sacco, ma sono affari suoi, giusto?
1: No, vabbè, dai. Comunque la nostra voce ti arriva, caro Andrea. Dove ti trovi? Sei in strada?
3: Sì, sono in direzione Berna da Zurigo.
1: Sulla A1 poco trafficata stamattina?
3: Sì, dai, così è così. Diciamo così. Che va bene.
1: Hai già visto peggio. Ok, allora concentrati, mi raccomando, mentre passi da Eger Kingen, pensa bene alle concentrati sulle domande di Tiki, ok?
3: Va bene.
1: Vai, vai, ci proviamo.
0: Allora, Andrea, con la lettera B di Bologna, Pinocchio non può dirle.
3: Bugie.
0: Razza di cane.
3: Bassotto.
0: Sono 18 nel golf.
3: Basso.
0: Gigi ex portiere.
3: Buffo.
0: Papà del nonno.
3: Bisnonno.
0: Ci scorrono i treni.
3: Binari.
0: Con la bella in una favola.
3: Basso.
0: Lanciarazzi, detto anche.
3: Passo.
0: Lo sport con le mazze.
3: Passo.
0: Vano posteriore dell'auto. Sul gong la può dire.
3: Paule. Paule.
0: Bene.
1: Sì, sì, okay,
0: sì, ma mi sa che non ci siamo.
1: Allora, siamo arrivati a quota 6. Allora, caro Andrea, è vero che le condizioni, diciamo, della tecnica legata alla tua telefonata, fatta palesemente con un Nokia 3310 del 2001, hanno impedito di comunicare velocemente con te. La prossima volta, mi raccomando, area di sosta, ok? E ci chiami in altra maniera. Andrea,
0: bravo.
1: quasi, dai.
0: Quasi, se no, eventualmente la prossima volta togli il Bluetooth e chiamaci mentre stai guidando, ma tenendo il telefono in mano. No.
3: Tiki.
1: No, non va bene, non si può, illegale. Era una trappola.
0: Ciao Andrea.
1: Ciao Andrea, un abbraccio, un bacione.
2: Parzialmente scremato presenta con Ifolor, album fotografici, ifolor.ch.
0: Noi qua si scherza, sia mai, mi
1: brava,
0: raccomando,
1: brava,
0: nessuna
1: Tiki.
0: Distrazione. Immagini se il mondo potesse. Al telefono.
1: Domani si rigioca, è sempre alle 7:20.
0: Poi magari vi diamo anche le risposte domani alla scheda
1: esatto,
0: di oggi.
1: Esatto,
0: ma fa niente.
1: Vabbè, non c'è mica pressa.
0: Ciao freschezze.
4: I militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: No, dai, facciamo le cose per bene. Cosa sta succedendo?
1: Siamo i soliti, ci siamo dimenticati di dare le risposte corrette a cui Andrea non ha saputo rispondere. Allora, sono 18 nel golf.
0: Sì.
1: 18 nel golf con la B.
2: Bouquet.
1: Ok, poi
0: Gigi ex portiere.
2: Buffon.
1: No, questa è la risposta. Ah, comunque, vai. Però bravo Nico, che la sai. Con la bella in una favola.
2: Bestia.
1: Perché mi guardi così?
2: Vai.
1: Ok, lancia razzi.
2: Bazooka.
1: Lo sport con le mazze, chiedo
2: baseball. Moce.
1: Vabbè, Niccolò Casolini, hai vinto un buono follower. È andata così.
0: Bravo,
1: Dicky,
0: sì.
1: Torna domani, per favore.
0: Assolutamente, sarà fatto. Dai. Nel frattempo siete un sacco.
1: Sì.
0: Siete tutti bellissimi. Ma. Questa cosa è incredibile. Ma. Tutte voi le avete.
1: Due diottrie.
2: Io voglio dirti una cosa. Va. Era da mesi che non vedevo un guglielmoni così avvenire.
0: Quanto è bello.
2: Un guglielmoni così avvenire.

0: Buongiorno e benvenuti anche oggi al Bar Sport. Buongiorno da Giacomo Moccetti, Nicolò Casolini, Paolo Guglielmoni e Joas Valmelti. Buongiorno.
1: Con Splash Spa Tamaro e i suoi pacchetti famiglia disponibili online. Splash Spa.ch.

0: Allora, oggi finalmente non parliamo di calcio, parliamo di ciclismo, perché martedì che arriva dopo Pentecoste, ci sarà una tappa tutta ticinese del Giro d'Italia, la Bellinzona-Cari. E per parlarne abbiamo invitato Fabrizio Czeslakiewicz del comitato organizzatore della tappa. Ben arrivato, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, attenzione Fabrizio, prima domanda, naturalmente... Tu sei anche fortunato perché ci saranno 30 gradi, sole che spacca i sassi, così dice Meteo Svizzera, sarà una bellissima giornata.
1: Bellissimo.
0: Ecco, come si fa a organizzare una tappa del Giro d'Italia che arriva a Cari, che fondamentalmente le Belne, Cari è un paesino, una strada stretta, 1600 metri, come si fa?
1: Ma bisogna avere le conoscenze giuste, dunque abbiamo avuto la fortuna di avere un personaggio, un canton ticino con il nome Rocco Cattaneo, che ha delle conoscenze molto importanti e ci ha messo in, diciamo, in contatto con la direzione di RCS e una volta 2, 3, 4, 5, 6 abbiamo visto diversi incontri. È da 3 anni che ci lavoriamo con Rocco e siamo riusciti a portare il Giro d'Italia in Ticino e penso che questo contatto è stato veramente la fortuna, perché ma queste cose si fanno quando si hanno i contatti con le persone giuste.
0: RCS, ricordiamo, è il gruppo Cairo che ha in mano un po' il Giro d'Italia e non ho capito, ma dovete pagare per avere la tappa o ve la danno gratis?
1: No, gratis non si dà più niente oggi. No, dobbiamo pagare e naturalmente c'è un contratto come il caso del Giro della Svizzera, per cui abbiamo fatto un accordo.
0: Ma hai pagato così tanto che sei triste mentre lo dici?
1: No, trovo che non è il costo, è una volta e mezza un giro della Svizzera, ma poi non è molto di più, e poi è quello che sta attorno che costa di più, perché effettivamente il Giro d'Italia è 3-4 volte il Giro della Svizzera, per cui solo la carovana, l'organizzazione.
2: Quante macchine
1: tecnica,
2: Fabrizio?
1: 2300 macchine al seguito.
2: Cioè come un normale weekend su San Gottardo.
1: Sì, chiaro, quando escono a Quinto, perché sì, non utilizzano la
2: quando quelli
1: la
2: partono
1: Cupra. La Cupra.
2: Quando partono da Rotterdam 46 ore prima per fare 3 ore a Rimini.
3: Giacomo Moccetti, cosa vuol dire per noi avere il Giro d'Italia? Cosa vuol dire per noi avere il Giro d'Italia, una tappa interamente su suolo della Svizzera italiana?
4: Beh, tanta roba, non è la prima volta, va detto, c'è una grande storia, una grande tradizione di Giro d'Italia e Svizzera.
2: Sì.
4: La prima volta che il Giro d'Italia sconfinò, passò dalla Svizzera, credo fossero gli anni 30, anche il primo arrivo all'estero, credo fossero gli anni 50, fu proprio in Svizzera. Ma secondo me la cosa interessante è il tipo di tappa.
2: Ti sei dimenticato di citare il 78, che fu un anno importantissimo, no? Era qua, no? Mi sembra il 78.
4: Pronto? Sì, ma ci sono state varie tappe, adesso non volevo citare tutte. Quello che volevo dire era, la cosa secondo me particolarmente bella è che non abbiamo un cronometro come fu nel 98, non abbiamo
2: certo
4: un arrivo in volata come è stato sul Lungolago qualche anno fa, ma una tappa in salita con arrivo in salita, e sarà una tappa decisiva di questo giro.
2: Vero.
0: Allora, raccontiamo il percorso, perché poi naturalmente il senso di questa operazione nostra di presentare la tappa di martedì Bellinzona-Cari è che poi magari la gente prende libero dal lavoro, ci va e fa il tifo.
2: Hai omesso qualcosa, Paolo? Tappa che ovviamente RSI seguirà in diretta con studio post, certo, la cronaca.
4: Sava Sondir, come si dice.
2: Con Giacomo Moccetti, certo, che farà lo studio, Paolo. E tu sarai su col solito Rete 3 a 50 anni.
4: No,
2: con il tuo
4: Rete 1.
2: Allora, sei su con Rete 1?
0: Sì, comunque.
2: Hai fatto un upgrade.
0: Vado per i 56.
2: Sei un Rauseo che ci ha creduto.
0: No, non ho 56 anni. Prego, racconta il percorso, Fabrizio Czeslakiewicz.
1: No, il percorso parte da Bellinzona. Bellinzona sarà una tappa, la vera tappa partirà a Castione, dopo la rotonda di Castione. Si partirà da Piazza Collegiata. Si scenderà in Piazza Indipendenza, si va verso Palazzo Governativo
0: per fare l'inchino, come scrittore.
1: Per far l'inchino, si passerà davanti al ristorante stellato del Gran Maestro, il Brici, poi si esce, Locanda Orico. E poi si uscirà e non si farà il viale Portone, per il viale Portone ci saranno tutte i bus delle squadre, gli ammiragli eccetera, e poi si passerà davanti all'istituto che rappresento,
0: sì, e dopo lo diciamo,
1: e poi si parte da Castione e da lì si sale Biasca, Valle di Blegno, Aquila, Torre Leontica, discesa,
0: sì,
1: Torre Leontica, poi si sale Biasca, sì, Polleggio, Giornico, Bodio, Giornico, Biaschina, Faido, Carì.
0: Allora è molto importante naturalmente che questa tappa darà lustro al territorio.
2: Come?
0: Perché alla fine tu magari non sei proprio dentro il ciclismo.
2: No, io sono uno che segue il ciclismo.
0: Solo
2: cioè, perché tu saresti dentro il ciclismo, certo, in che veste?
0: Certo, io da quando ho 30 anni ho comprato la mountain bike, sono andato a fare anche delle gare. Ma
2: venivi chiamato l'Indurain di Viganello.
3: Ma non è che se uno ha la Porsche allora è dentro l'automobilismo.
2: Cosa vuol dire? No, ma fa dei discorsi allucinanti.
3: Il fatto che la mountain bike, capito, non è che fa di te uno, cioè,
1: Guglielmoni è un gran ciclista.
0: Grazie Fabrizio.
2: Ma mi fai dire una cosa, Paolo, perché...
0: Ma là sta parlando Cesacchia, no, ci parli sopra.
2: Ha fatto il racconto fino adesso, sembrava De Zan quando raccontava la tappa, adesso parlo io. Allora, il Giro d'Italia, io ho questo ricordo, quando si andava in vacanza da piccoli e tu conoscevi qualcuno e chiedevi da che paese vieni, questi ti dicevano vengo da Carpenedolo, per dire, tu dici ma come Carpenedolo, non l'ho mai sentito. Sì, sai, nel 78 è arrivato il Giro d'Italia, è come un'unità di misura il Giro d'Italia, quindi per noi, Paolo, è ancora più importante.
0: Sì,
2: cioè pensa a Carì, che cosa avrà fra 20 anni con l'arrivo del Giro d'Italia.
0: Se dovesse prendere
2: un Oscar, un Grammy,
0: se Vingegaard, sì, ma me l'ho capito, non è che non è che sono debole di mente, l'ho capito.
2: Beh, anche sono stati dei casi dove lo sei stato.
0: Se Vingegaard prende la maglia rosa a Carì, poi rimarrebbe proprio negli annali.
1: Sì, prende la maglia rosa, vince la tappa e poi vince il giro, ma Carì resta nella storia.
3: Allora, io temo non succederà che prenda la maglia rosa, sono onesto. Secondo me Vingegaard prende la maglia rosa fra due giorni.
0: Sì. Alla Aprica?
3: No, da Aosta a Pila.
0: A Pila sopra Verso.
3: No. A Pila in Valle d'Aosta, appunto. Sì, c'è una bellissima salita che ho fatto l'anno scorso in macchina, naturalmente in macchina, non
2: tu frequenti la Valle d'Aosta, Giacomo?
3: Sì,
0: a mandare un disco
3: ogni tanto. No, sì.
2: Poi dopo ci mi fai dire una cosa?
3: No, però volevo dire che io penso che Vingegaard prenderà, temo per Carì, che Vingegaard prenderà la maglia rosa nella giornata di sabato. Detto questo sarà un tappone, non c'è dubbio, sarà una delle tappe più memorabili di questo giro.
2: In tanti mi hanno detto ieri di smetterla di mettere la musica.
0: Sì,
2: non vogliono la musica. C'hai sta pressa di mettere la

0: Allora,
1: fai tu l'introduzione, canta, fai quello che ti pare, che lo fai bene. Mia mamma, Mirella, è molto contraria, perché non capisce mia mamma che noi facciamo un umorismo un po' aggressivo, no? Che ogni tanto ci battibecchiamo, ma a per fini di intrattenimento. In realtà ti voglio bene, no? Mia mamma dice: non dare addosso a Casolini, come se tu fossi un poro, no?
2: Però è una giusta percezione, perché mia mamma mi dice: Guglielmoni ti dà troppo addosso. Quindi se due mamme hanno la stessa percezione, vuol dire che...
3: No, però adesso onestamente, insomma, tu dovresti ringraziare Guglielmoni, che ti accetta nelle sue trasmissioni, perché tu fai un casino incredibile. A proposito di casinisti...
2: Aspetta, Giacomo, che abbiamo... Scusa, devo metterla, amico, non guardarmi così.
3: Ma chi l'ha detto?
2: Paolo!
3: Nella Svizzera! Sì, ma ragazzi, c'è, non è Shakespeare che se dice scrive la Guglielmoni,
2: è il produttore. Scusa, cioè, produttore, devo rispondere.
3: Interrompe il flow con una facilità.
2: Ma che flow? Adesso, Giacomo, cosa stava per dire?
1: Ma chi sei, Eminem?
2: Cosa stava dicendo?
3: Facciamo così: sulle 7:41 non siamo ancora andati fuori tema, e questo non va bene.
2: Sì.
3: Quindi, un excursus. Di cosa si parla nei bar oggi?
2: Vai.
3: D'accordo?
2: Poi ti dico la mia.
3: José Mourinho torna al Real Madrid.
2: Ma chi?
3: Allora, Balmelli...
2: No, anzi, a Belli no, nei bar di Belli no.
3: Guglielmoni, che ama fare le trasmissioni con gente come Casolini e Balmelli, che fa un casino, fondamentalmente. Sì. Dovrebbe essere contento. Sei contento che torna Mourinho, che fa un casino incredibile ogni partita,
1: sembra,
3: ogni conferenza stampa?
1: Sembra una minestra riscaldata per salvare uno spogliatoio che non è salvabile, per cui sarà una missione impossibile. Non
2: per funzionerà. I giornalisti è un bene l'arrivo di Mourinho.
3: Benissimo.
1: E poi, scusa, già che siamo andati fuori tema, tu ci avevi detto quella cosa sulla maglietta della Bolivia.
3: Allora posso fare un breve editoriale?
1: Vai, no, beh, purché breve.
3: Allora, sarà almeno un anno che Nicolò Casolini sulle frequenze radio dell'RSI racconta delle storie della sua vita.
2: Sì.
3: Ci hanno costruito anche una trasmissione che purtroppo non c'è più, ma che ricordiamo, Caracas, una trasmissione di successo.
1: Ah, pensavo lo show più piccolo del mondo.
3: Con Casolini che raccontava... Con Casolini che raccontava le sue storie. Noi pendiamo dalle sue labbra. Quando parla di sport lo chiamiamo l'almanacco vivente.
1: Certo.
3: Abbiamo creato la rubrica Wikipedia.
1: Certo.
3: Per fortuna però il nostro pubblico è molto attento. Ieri, in coda al video,
1: guarda,
3: che parla della sua storia, della maglia
1: Casolini,
3: della Bolivia, con il commesso Osso che gli propone di prendere la maglia di Paraguez e lui non vuole. Scopriamo, grazie al commento di un telespettatore, che Paraguez giocò a Francia 98 ed era cileno. Non è mai esistito un Paraguez nella Bolivia. Pertanto, lasciami finire. Io ipotizzo che non è mai esistito un commesso di nome Osso,
2: no,
3: e probabilmente non esiste nemmeno lo zio Mimmo.
2: Vero. Bello, questo è vero. Bravo. È vero.
1: Cioè, come è vero? Sei un millantatore.
2: No, è vero. Sai che mi sono confuso? È stato un lapsus gravissimo,
1: sì.
2: Perché io nel 98 comprai la maglia di Salas del Cile e lui mi... e c'erano tre maglie presenti: Zamorano, che giocava nell'Inter ma non mi piaceva, Flavio Salas è bella, Paraguez, che era numero 7, controlla se nel 98 Paraguez era il 7 del Cile, magari mi sbaglio, e quella di Salas, e presi la numero 11 della Reebok di Salas. È vero, bravo, errore grave, ma confermo che c'era Osso e c'era di mezzo una maglia di Paraguez.
1: Allora, tu pensa,
2: vero, però, bravo.
1: Fabrizio Cesakiewicz
3: hanno preso castagna,
2: vero, sì, vero. Sì.
1: Io ho invitato Fabrizio Cesakiewicz, stiamo dicendogli: Biccio, facciamo un bello spot per il Giro d'Italia che arriva in Ticino, che è una cosa bellissima, sì. Invece siamo qui ancora a parlare di Paraguez,
2: ragazzi, però spesso
1: una bella
2: si
1: storia.
2: Parla dei film vecchi che ha fatto DiCaprio e non delle serie TV oggi.
1: Allora,
2: faccio discutere.
1: Torniamo al Giro d'Italia che arriva martedì in Ticino. Voi, come comitato organizzatore di tappa, Fabrizio Cesakiewicz, vi mettete d'accordo con la RAI, poi lo trasmetteremo tutta anche noi la tappa su RSI La 2, perché mostri le bellezze del nostro territorio. Vado elencando, tu dimmi se ci sono tutte queste cose.
3: Perché, scusa Paolo, sì? La RAI, ricordiamo che magari a casa non tutti sanno il funzionamento, è lei che si occupa di produrre la tappa,
1: voilà,
3: televisivamente, cioè è lei che porta i cameraman, l'elicottero,
1: i droni,
3: le moto, i droni, tutte
4: nove
3: queste cose.
4: Nove tir presenti.
3: 9 tir.
0: Noi facciamo il salto con gli sci anche al Berg, per chi se lo chiedesse.
3: Sì, è vero.
1: Ecco. Allora,
3: produciamo anche Wengen e altre cose.
1: Del nostro territorio si vedranno le cascate di Santa Petronilla Bianca e della Piumogne Faido.
3: Giusto.
1: Ok, ci sono. Si vedranno la chiesa di Negrentino.
3: Giusto.
1: La chiesa di Calonico, che è quella bianca che vedi dall'autostrada quando vieni via dalla Leventina. Mente, Nicolò, zero.
3: Che sono già illuminati di rosa.
1: La chiamo per dare fastidio a Balmelli, la fortezza di Bellinzona. Si
0: no,
1: vedrà.
0: A me non dà fastidio, sì, per niente.
3: La
0: Paolo.
3: Fortezza o il castello, dipende da tante cose.
0: Non mi dà fastidio, Paolo. Sappi.
1: Il castello di Serravalle in Val di Blegno.
3: Giusto.
1: Il pozzone di Osogna, dove Casolini ha fatto il bagno nudo.
3: Se c'è cioè Casolini che fa il bagno nudo, non lo filmeranno. Però.
1: Monastero di Claro?
3: Monastero di Claro, sì, se Cima qualcuno Norma. Ho qualche ispirazione, sì.
1: Cima Norma di D'Angio, il Sosto, il Piccolo Cervino, la montagna tra Campoblegno e Olivone, tutta la zona del Nara.
3: Tutta la zona del Nara che
1: il magnifica. Ritom.
3: Il Ritom.
1: Il Tremorgio.
3: Tremorgio.
1: Pizzo Forno.
0: Allora, bellissimi posti. Scusa, non riusciamo a fare il giro largo e mostrare anche 2 secondi Fortini della Fame a Camorino?
3: Questo non ce la facciamo.
0: No, dai, dopo.
3: Merry Chris.
0: La prossima volta.
1: Sì. Facciamo parlare l'ospite. Io voglio che mi racconti perché è andata male l'idea di far passare il Giro d'Italia da Gribbio sopra d'Alpe, tra Chironico ed Alpe.
3: È andata male perché oggi le esigenze dei corridori sono molto elevate, gli organizzatori hanno paura, la strada era molto stretta, non ci può essere scambio di auto in caso se uno fora eccetera, e gli organizzatori non se la sentivano perché c'è una certa esigenza del corridore stesso, ma anche dal punto di vista sicurezza, anche se se pensiamo l'altro giorno hanno fatto una tappa dove la strada era molto stretta, anche la salita al Blockhaus è molto stretta, però vabbè, è andata così, peccato, se no facciamo veramente vedere il...
2: Tu sai, ma c'è qualche VIP, cioè di quelli veri, belli, che vengono filmati, che vediamo, c'è gente che conta? Ma c'è, non gente... so, c'è Dua Lipa, Pezzali, chi c'è?
3: No, ci saranno le due campionesse dello sci svizzero, Wendy Holdener e Camille Rast.
2: Holdener.
3: Ci sarà.
0: Non correggiamo il maestro Cieslachini.
1: Comunque la persona che conta in Ticino, non lo correggiamo.
3: Ci sarà Mauro Pini. Vuoi correggermi, che Mauro Pini?
2: Stavo parlando di VIP.
3: Te la farà pagare, penso.
1: No, poi Costantin.
3: Arriverà Costantin.
2: Quello di Uomini e Donne. Costantin Vitalien.
0: De Gennaro anche.
3: De Gennaro.
0: Un saluto a Marcone. Ciao.
3: Marco, ci sarà. Magari lì firmano il contratto per il futuro Bellinzona. Non lo so.
2: Può essere.
4: Ecco, questo è un altro argomento di cui si parla nei bar.
3: Bellinzona.
1: Dove va la CEBE? E a livello di VIP italiani ci saranno gli ex ciclisti, Chiappucci,
3: Bugno, Fondriest. E poi ci sarà anche un qualche importante politico italiano.
1: Tipo?
0: No, dai, chi?
3: Penso il presidente della regione Fontana.
1: Sì. Viene a Cari con la mascherina del Covid?
3: Ricordiamo
1: lo scandalo delle mascherine.
3: Sì. E forse Giorgetti,
0: sì. Ministro dell'economia.
3: Ministro,
1: tuo amico Giorgetti.
0: Dell'economia.
2: No, non è mio amico, ma avevo
1: tu leghista della prima ora.
0: Conobbi Fontana di sinistra, Giorgetti.
2: Conobbi Fontana quando era sindaco di Varese, una persona squisita. Quando
0: lo conoscesti?
2: Quando fu sindaco di Varese. Sì.
1: Per quelli che volessero prendere, perché malati di ciclismo, un giorno magari volessero prolungare il ponte e dopo Pentecoste ci mettono anche martedì 26 e vogliono venire a Caria a vedere la gara, vogliono venire sulla strada tra Bellinzona, la Val di Blegno e la salita tra Faido e Caria. Come si fa? Come ci si arriva?
3: Allora, Val di Blegno possono salire in bicicletta o a piedi eccetera. Abbiamo organizzato delle navette, soprattutto per la salita di Cari. Le navette possono essere riservate entrando nel nostro sito Bellinzona Cari 2026 e lì c'è la possibilità di salire partendo dalla parte esterna di Faido, addirittura dalla stazione di Faido.
1: Okay.
3: Ci sarà la navetta che salirà fino a Cari.
1: Prima di mezzogiorno,
3: poi da mezzogiorno partirà il giro e da Biasca, e dunque le strade saranno chiuse.
0: Come organizzatore, Fabrizio Cieslachievich, ti sei trovato confrontato a persone non contente dell'arrivo del giro? Perché De Fafen, perché...
3: No, più che Fieno c'è, sì, gente che ha dovuto cambiare la propria attività quel giorno lì o chiudere. Penso
0: per esempio la mia parrucchiera mi ha detto: ah, mi fai chiudere il negozio, detto, con tutto quello che guadagni quando vengo a tagliare i capelli.
1: Cioè, non ho capito, tu che sei direttore di banca gli ha detto lei con tutto quello che guadagni alla tua parrucchiera?
0: Eh beh, ma è sempre pieno, lavora bene.
2: Intanto, come si chiama la parrucchiera, sì, Fabrizio?
0: È la Mary.
2: Ecco.
0: Prego.
3: Andrea da Cremona scrive: buongiorno, non è più la Rai a produrre le immagini del Giro da 3 o 4 anni, se ne occupa EMG.
4: Giusto, ha ragione.
3: Ecco, vedi che sono
0: però i bilichi sono della Rai.
3: Ecco.
0: Posso assicurarvi.
1: Brevemente parliamo dell'indotto. Cosa vuol dire portare un Giro d'Italia in Ticino? Perché di solito si dice: ok, per ogni soldo speso c'è un ritorno.
0: Per ogni soldo speso per il Giro c'è un ritorno del 3,5.
1: Quindi per ogni euro speso se ne guadagnano 3, o per ogni franco speso se ne guadagnano
0: 3,5.
1: Quindi per cui, che tornano casolini, tu che sei stato anche economista, come tornano? Pronto?
2: Beh, tornano con il turismo, tornano con i ristoranti, tornano con la gente che probabilmente vedrà dei posti abbastanza vicini a loro. Immagino uno di Milano, uno di Como, uno di Varese che vede la Val di Blenio, vede la Leventina per la prima volta, magari compra un rustico, ci va in vacanza, cioè ci passa le ferie, non è che ci vuole
0: questo era l'obiettivo,
2: per capire questa cosa.
4: Qui ci ha portato dei bellissimi sacchettini, sì, con tutti,
1: no,
4: i gadget.
1: Non facciamo vedere la banca, facciamo vedere davanti. Sì.
4: C'è lo sponsor, le bandierine, soprattutto c'è la borraccia. Questi si trovano dove?
0: Questi si trovano sempre sul sito e poi saranno presenti il giorno a Bellinzona e a Cari, per cui però dobbiamo andare un po' con calma, perché effettivamente vanno un po' contro a quello che è lo sponsor del Giro d'Italia, ma daremo i nostri gadget, ecco, così anche la popolazione potrà.
1: Adesso non nascondiamo che tu sei presidente della direzione di Banca Stato, è vero, l'ho sentito dai tuoi collaboratori, che tu hai organizzato una tua personale Coppa Cobram che fai correre tutti i tuoi dipendenti che devono correre in bicicletta perché a te piace la bicicletta.
0: No, i miei dipendenti si sono autoproposti per partire con la bicicletta.
1: Tutti!
0: Penso che saranno una trentina che partiranno da Bellinzona e saliranno fino a Cari con la maglia griffata,
1: rosa, eccetera. Non ho capito, è un obbligo o lo fanno volentieri?
0: No, fanno volentieri.
2: No, dai, bici di fanno volentieri. No, c'è vero che fate Bellinzona Pinerolo stasera e poi tornate in nottata.
0: Sì, è vero.
2: Che c'è una tua zia Pinerolo.
0: Io sono democratico come Guglielmoni, non sono come te.
2: No, no. Guglielmoni, sia per motivi di salute, sia politici, lui è PSA, tutti e due.
0: Ah,

0: Buongiorno ragazzi, trasmissione bellissima, siete top tutti, ma soprattutto Casolini è ipnotico. Nicolò, mi fai un profilo di Pietro Maiellaro?
1: Prego.
0: Ciao.
2: Chi?
3: Mi sta risvegliando.
2: Maiellaro.
1: Maiellaro.
3: Fortissimo, numero 10.
2: Non era un file da aprire.
3: Numero 10 del Bari.
2: Avrei detto Regina.
3: 89-90, 90-91, il Bari di Salvemini fece due salvezze spettacolari. Attacco atomico con Maiellaro col 10 e Joao Paolo, brasiliano.
1: Ok.
3: L'anno dopo, scusami, no, passa alla Fiorentina e ricordiamo tutti il Milan di Capello che vinse quello scudetto 91-92, 1-1 in casa con la Fiorentina con pallonetto da distanza siderale e San Siro in piedi di Pietro Maiellaro, un giocatore che oggi giocherebbe al Manchester City, monumentale.
2: Ma Maiellaro al Manchester City.
1: Queste cose qui, tutta questa conoscenza del calcio ti è servito con le ragazze?
2: No.
1: Ok.
2: Cosa vogliamo dire di ciclismo invece? C'è chi dice che non è più così bello, così attraente il ciclismo di oggi perché vincono sempre gli stessi. Giacomo Moccetti, cosa ne pensi?
4: Sì, la verità vince sempre lo stesso,
1: sì,
4: se c'è.
1: Però con grande
4: spettacolarità. Ma sì, ma io non vedo un problema, anzi. Cioè, allora, ti faccio un parallelo. Nel 2021, quando Djokovic perde la finale degli US Open contro Medvedev, a me dispiace tantissimo perché io avrei voluto vedere finalmente un tennista fare il grande slam nello stesso anno e Djokovic non riesce a farlo. Per me vedere uno che sta facendo le cose di Merckx o anche meglio di Merckx, per me è una cosa eccezionale. È vero che sai già come vanno a finire le gare, solo la Sanremo e la Roubaix sono le uniche due gare dove non è detto che Pogacar vinca, infatti la Roubaix non l'ha vinta, ma per il resto sai già che vince, ma fa niente, c'è uno spettacolo, cioè ci annoia quando sappiamo che Odermatt vince il gigante, no.
1: Sentiamo, tra l'altro Pogacar sarà al Giro della Svizzera e lo vedremo a Locarno. Tu cosa ne pensi da appassionato di ciclismo? Tuo papà poi era un grande appassionato di Merckx che ha citato Moccetti.
5: No, ma lo si vede con la partecipazione del pubblico. Sembra che negli ultimi anni il Tour de France e il Giro d'Italia hanno avuto un pubblico eccezionale. Se pensate alla salita di Montmartre l'anno scorso al Tour de France, è stato uno spettacolo eccezionale. Per cui,
1: perché c'è lui?
5: Ma non solo perché c'era lui, anche perché ci sono anche gli altri corridori. Cioè il ciclismo sta ritornando qualcosa che piace perché è popolare, perché non ci si picchia, perché non ci si insulta, perché è gratuito e questo è il bello di questo sport.
1: Ecco.
5: Per cui e perché fa vedere il territorio, quello che avete raccontato prima, si può vedere il territorio e apprezzare le bellezze di questo territorio.
1: Non ci si picchia ieri, per esempio, nella partita per la Serie A. Tra ricordami.
4: Allora, in Palermo tribuna d'onore ieri allo Stadio Barbera di Palermo, guardate anch'io,
3: 30.000.
4: Tra Palermo e Catanzaro è scoppiata una rissa clamorosa in tribuna tra dirigenti.
3: Sì.
4: Insomma, sono cose che succedono. Però scusa, ieri avevamo Cristian Cantoni che ha ammesso candidamente che quando uno rientrava da un infortunio andava, gli dava una mazzata lì dove si era infortunato.
3: E ti è sfuggito un particolare ieri sera?
1: Di nuovo.
3: L'esultanza del principe William in tribuna, che urlava tipo Galliani a Perugia per la vittoria dell'Europa League del suo Aston Villa. Quindi anche un reale dinanzi a un gol di Rogers e un cross di McGinn esplode.
4: Sai cos'è tra l'altro la cosa bella? Il principe William è anche presidente della Football Association, d'accordo? E se io ti chiedo chi è il presidente della SF, caro Paolo, me lo sai dire?
1: Odermatt.
4: Ecco, appunto, al massimo mi rispondi Gieron, che non è più da 10 anni, ecco. Peter Knabel, ma manco lo sappiamo.
3: Knebel,
4: sì. Giusto, ma, che ce l'ha.
3: Non sappiamo neanche i nomi.
1: Ricordiamo che ieri non sapevi niente di OK, ma andiamo avanti.
4: No, però.
3: Che si chiama OK.
4: Invece, in Inghilterra, pensa a te che paese, il principe è anche il presidente della federazione calcistica. E poi va in tribuna a seguire la Aston Villa a esultare.
1: Allora, ci dobbiamo fermare un attimo perché sono le 8.
3: Accendi il indicativo.
2: Puoi dire che ore sono, Nico?
3: Balmelli c'ha un timore di sbagliare.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Balmelli, non siamo più nella cortina di ferro.
2: Ma sai che c'è gente con l'orologio in mano che aspetta il nostro indicativo.
1: Dicevamo che il ciclismo ha saputo e da sempre lo fa animare tutti i tifosi. Sentiamo Ferrando che commenta il finale della Parigi-Roubaix di quest'anno.
6: Mezzo giro ed è parte Van Aert all'esterno. Il partito Arate ha preso 2-3 metri. Wout Van Aert insiste. Wout Van Aert continua, si alza sui pedali. Marco Van Aert va a vincere la Parigi-Roubaix davanti
1: contro Pogacar. Ma questo era Ferrando, ha trasceso la sua anima qua.
4: Questo è stato forse il momento più emozionante di quest'anno.
1: Raccontalo, Fabrizio.
5: No, è stato emozionante. Poi sembra che quando sono entrati nel velodromo di Roubaix, la gente gridava Van Aert sostenendolo, ma è stato fatto in maniera

0: Ogni anno conferrando, diciamo, facciamo vedere il mondiale di ciclocross quest'anno. Ma sì, dai, è bello che c'è la sfida Van Aert Van Der Poel. Dopo mezzo giro Van Der Poel ha già preso un giro di vantaggio. Quindi Van Aert è tutta la vita, poveraccio, che perde,
1: cioè,
0: da Van Der Poel.
1: È come Totto Cutugno quando ha vinto Sanremo finalmente. Era sempre secondo, a un certo punto l'ha vinto.
0: Poi è arrivato Pogacar, quindi è diventato l'eterno terzo. Van Aert, che l'abbia vinta, non ce lo si aspettava. Si pensava, se Van Der Poel non ce la fa, è l'anno buono per Pogacar alla Rube. E invece
2: ha vinto Van Aert. Io ti do facoltà, Nicolò, di raccontare il tuo rapporto con la bicicletta, che l'avevo preavvisato a Czeslakiewicz che l'avresti fatto. Mi raccontavi che tu da bambino eri molto sovrappeso, avevi
1: ero magrissimo, cioè,
2: e avevi questa atala,
1: 8 allenamenti al giorno.
2: Avevi questa atala da 13 kg,
1: avevo,
2: no?
1: L'atala, sì. Mi ricordo,
2: per sostenerti avevi proprio
3: assomiglia un po' a Pozzo Vivo.
1: Sì, vero,
3: tu assomigli a Pozzo Vivo.
0: Pozzo Vivo che sarà con noi a sua
4: più pozzo che vivo.
2: Allora, hai facoltà di raccontare il tuo rapporto con la bicicletta per salvarti dalla figuraccia che hai fatto ieri con l'hockey.
1: Bicicletta andavo tantissimo, addirittura in seconda.
2: Andavi tantissimo fino a che età?
1: E fino ai 18-19 anni, cioè, ero uno che usava la bicicletta,
0: sì,
1: ma non amavo.
0: No,
1: in giro,
0: intorno,
1: cioè,
0: a casa.
1: No, in giro, anche se dovevo andare all'oratorio di Balerna, andavo in bicicletta, tornavo.
0: Per spostare, non è che prendevi,
1: certo,
0: e facevi le salite.
1: No. Cioè, diciamo che non ero Trueba nel 34. Guardi che era giugno.
2: Vai
1: giugno
2: con la
1: 34.
2: Vai,
1: pardon, ho sbagliato.
2: La gente vuole la storia.
1: Come lo chiamavano Trueba, Paolo? La pulce, la pulce dei Pirenei. Dunque, detto questo, è una citazione di Fantozzi, sei completamente in aria stamattina.
2: Ma
1: sei,
2: vai con
1: la presenza inutile stamattina.
2: Grazie.
1: Allora, detto questo, in seconda media andammo a fare la biciclettata con le scuole di Balerna nel canton Argovia, sconfinando addirittura in Germania. Io non avevo capito che era una roba come se fosse il Tour de France, cioè con salite, eccetera. Quindi mi presento al lunedì con l'Atala o con la BMX. Il maestro mi dice: guarda che non si può andare, sono salite, montagne, cose, ci vuole la mountain bike. Ma la classe, la carovana, era in partenza, Paolo. Quindi io ero sprovvisto. Allora chiamo mio papà, che arriva di gran carriera dall'ufficio di Chiasso, e siccome i negozi sono ancora chiusi, mi compra all'Avia, il distributore di benzina, una mountain bike. Mai guidata in vita mia, io non sapevo neanche cosa fossero le marce, andavo solo con la BMX. Arriviamo nel canton Argovia, carichiamo le biciclette sul treno, si va, si parte, i panini, eccetera. Tra l'altro mi ricordo, io ero uno dei panini atomici, Paolo, il panino con la frittata, il panino con la cioccoletta, il panino con i peperoni fritti, no, beh, c'è anche quello, eccetera. Cioè, il classico bambino alla Guglielmoni si presentava con il panino con il flash case,
4: sì,
1: il prosciutto,
4: no, che meglio. Sì, ti hanno la coppa la mattina, far tagliando il pane e ti mettevano dentro il
1: classico panino al latte, sì, con dentro il flash, certo, case. Tu sei uno da flash case, Bicio?
3: No, io sono più carne secca.
1: Bravo, sai che Davide Vidoroni fa questa, non so se conosci Vidoroni, è quello nostro collega che fa l'hockey.
3: Sì,
1: dire no, se non lo conosci.
3: No, lo vedo,
1: cioè,
3: per il disco su ghiaccio,
1: diciamo, per disco su ghiaccio. Cioè, Vidoroni spesso va anche con dei blazer viola che sembra Joker.
4: Sì, ma non stavamo parlando di Vidoroni, cos'è il soggetto?
2: Ma non ho capito perché Vidoroni, perché fa
3: perché
2: fare
3: il francese.
1: La crociata di Vidoroni è perché se sulla pizza in tutto il mondo abbiamo messo di tutto tranne l'ananas, nessuno ha mai pensato di metterci il flash case.
4: Sai che Vidoroni lo sto rivalutando.
0: Ma allora, uno, per fortuna, due,
2: cosa c'entra,
0: Paolo,
2: con l'aneddoto
0: fammi capire una cosa, non si possono fare le digressioni su Mourinho in questo che si chiama Bar Sport ma su Davide Vidoroni sì.
4: Ma no, comunque torniamo al giro in bici in canton Argovia con i sandwich pesantissimi.
1: Ma la gita finisce il primo giorno per il sottoscritto perché mi spiano contro una pianta alla prima discesa nel canton Argovia, la bicicletta si piega in due e io sono sprovvisto di bicicletta
2: lì,
1: per il resto dei 5 giorni.
2: Non c'era tuo papà che l'autogrill?
1: No, poi dopo, cioè, nel senso, abbiamo fatto una colletta e i giorni successivi mi è stata comprata un'altra bicicletta.
0: Il problema è capire cosa ci sia di vero in questa storia.
1: Ma è vero, vero,
0: non ti credo più.
1: Vero, cioè, mi presentai con l'Atala. Sì. Cioè, abbiamo messo ancora una canzone alle 8:06. Drammaturgicamente era un momento non da canzone, cioè bisognava fare commentare.
4: È tramontata clamorosamente la tua storia della bici.
2: Non era così bella come altre.
1: Ah, ok.

0: Ci scrive Simone, che salutiamo caramente, scrive: se ricordo correttamente, Casolini vinse una BMX al torneo Street Soccer 25 anni fa, forse alle finali svizzere.
1: Bravo. Il Puma Street Soccer in Piazza Riforma. Soccer.
2: Partecipato anch'io.
1: Soccer. Vero? Sì. Con le magliette soccer, della Puma, Nico, giallo-blu, sì, con il coso PlayStation, certo, certo. C'ho ancora la maglietta a casa. C'era anche il Teletext TXT che faceva sponsor con la maglietta.
2: Hai ragione.
0: Pixelato lo sponsor.
3: Fabrizio Czeslakiewicz, appunto presidente della direzione di Banca Stato, che fa parte degli sponsor, ma di questa tappa del Giro d'Italia in Ticino, ma soprattutto che fai parte del comitato organizzatore insieme a Rocco Catania e tanti altri, avete portato la tappa che si correrà da Bellinzona a Cari martedì 26 maggio. Ti chiedo, il contesto festa popolare è molto importante in un evento così?
4: Sì, penso che deve essere una festa popolare, per cui l'abbiamo organizzata e l'abbiamo pensata soprattutto nelle tre zone importanti, dunque a Bellinzona, domani partirà il villaggio del Giro.
3: Dov'è il villaggio a Bellinzona?
4: Davanti naturalmente alla banca. Dove ci saranno dei concerti ogni sera, tra l'altro si esibirà anche il Re Rabadan col suo gruppo.
3: Ma è vero che Giorgio Fieschi sabato porta gli anni 60?
4: Giorgio Fieschi l'abbiamo convinto a portare gli anni 60-70 con
3: Mal Furia Cavallo del West.
0: Ma ce l'abbiamo tra l'altro Giorgio Fieschi in collegamento?
5: Io ho portato anche il Franco Mussida, io a suo temute questa John Lennon, il principe, pronto.
3: Poi i ribelli ci saranno.
4: I ribelli, Formula 3. Bello. No, abbiamo organizzato.
1: Il fatto che c'è Mal, cioè,
3: è tanta roba. Bello.
2: Ho una domanda a proposito di festa popolare. Nei tratti in salita, soprattutto penso all'arrivo a Cari, ma in generale in tutti gli arrivi in cima, la strada sarà transennata o vi fidate che nessuno faccia il matto? Perché sono momenti un po' sensibili, spesso vediamo tifosi che vanno un po' oltre.
3: Beh, solo a Molare ci sarà la Gioventù Bianco-Blu, allora la domanda direi che è pertinente, prego.
4: No, sarà tutto transennato perché ogni salita avrà il Gran Premio della montagna e dunque saranno transennati, però tutto l'aspetto sicurezza transenne al Giro d'Italia. Che
3: ma transennate anche la fattoria del Falcone di Amolare?
4: No, la fattoria del Falcone la lasciamo libera perché anche lui farà un evento con i suoi amici.
1: Ma Rocco, l'hai fatta in bicicletta l'altro giorno con Rocco Catania, che andrà a 37 all'ora in salita.
4: Rocco fa paura. È andata bene, era molto freddo. Sabato siamo partiti dalla Piazza Collegiata e abbiamo fatto il giro, non due volte la Val di Blegno, e siamo arrivati a Cari. Però Rocco Catania è fenomenale, ha fatto la salita di Cari quasi come Pogacar, 22, 23, 24
3: che gas, 60 e
4: 8. 68,
3: pazzesco.
4: Mi è arrivato da parte e mi ha detto: te sei bicio, se mi esci tanto strack. Per cui fenomenale Rocco, veramente un grande.
3: E appunto da una parte ci saranno dei poli di attrazione, li citiamo perché vale la pena. Martedì si farà tanta festa a Bellinzona, come hai detto, ma anche ad Acquarossa e anche a Faido.
4: A Faido e poi a Cari, ma anche nei giorni, per esempio sabato ci sarà la pedalata popolare Biasca-Cari e Faido-Cari ci sarà una gara in bicicletta e poi anche mountain bike, e la festa si farà a Faido e in Val di Blegno eccezionale, in Val di Blegno dove si sono dati da fare parecchio e anche lì la Blegno Bike ha organizzato diversi eventi, per cui deve essere una festa popolare nell'Alto Ticino.
3: E il giro è?
4: E il giro è, beh, quello partirà martedì.
3: Nico.
4: Martedì da Biasca a mezzogiorno.
2: Spiega brevemente. Sì, il giro è il giro con bici elettrica. Ecco.
4: Bici elettrica, il Ticino avrà tre squadre.
3: C'è dentro anche la Michela Figini.
4: La Michela, nella squadra Banca Stato ci sarà Michela Figini, Romolo Notaris, Rocco Cattaneo, Rubens Bertogliati e il vostro collega Bella Gianda, Michael Casano. Sì.
0: Collega,
2: so che ci sono
0: la responsabilità di quello che dice.
4: Collega, collega radiofonico.
3: No, diciamo, è una bravissima persona.
0: Ciao Michael.
2: So che ci sono anche Roberto Rolfo e Marco Colandrea, due motociclisti che fanno giro sì. Per l'occasione.
3: Sì. Allora, Nicolò, tu che hai visto i grandi avvenimenti, per te c'è solo il contesto proprio del match, della gara, o c'è anche il contorno?
1: No, il contorno è bellissimo, il contorno del ciclismo è fantastico, devo dire che tu Paolo ti ricordi sicuro il mondiale, tu hai vissuto da tifoso il tuo mondiale, che è quello del 1996 a Lugano, quindi hai visto cosa c'è stato intorno, cosa è stato per la Svizzera dal punto di vista proprio storico quel giorno. Io ho avuto la fortuna di vivere quello di Mendrisio, ero sulla torraccia di Novazzano, quindi il mondiale è proprio tutto quello che ci sta attorno, come una tappa del Giro d'Italia, come una tappa del Tour. Sono affascinato da tutto questo. Io ringrazio che ci sia la tappa del Giro d'Italia. Anche perché
3: gli abbiamo detto di dirlo e l'ha detto. È una cosa.
4: Grazie.
1: No, io ringrazio davvero. Ma anche perché, Paolo, io sono
3: ricordiamo come vivi tu i grandi eventi, no? Cioè tu ti fai invitare dai tuei amici ricchi e poi sorseggi prosecco. Questo è il tuo modo di vivere.
1: Impossibile vedere sorseggiare
3: lo charme del Delea, certo.
1: Impossibile sorseggiare per il sottoscritto, perché io non bevo alcol, lo può confermare anche Mocetti.
2: Difficile,
1: fai sempre sempre questa battuta, ma riuscita sull'alcol. Non bevo alcol, fai altre battute.
3: Hai altre dipendenze col Resil e il Trio Fan.
1: Bene, ma non l'alcol.
0: O comunque se proprio beve dal Krug in Sunico.
1: Non bevo proprio, cioè non va capisco bene. Niente di alcol. Però io sono sempre stato un grande estimatore del Giro d'Italia più che del Tour de France, quindi sono quasi più contento che ci sia il Giro d'Italia e non il Tour d'Anno.
0: Ma perché? Spiegalo.
1: Ma perché fondamentalmente le tappe interlocutorie del Tour de France sono molto più, mio parere, molto più noiose di quelle del Giro d'Italia. Poi, conoscendo molto bene l'Italia e molto bene ovviamente il nostro territorio, il fatto di vedere dei posti che tu conosci in televisione ti avvicina ancora di più.
0: Certo. E adesso
2: ma lo posso capire, ma il motivo è solo questo, cioè non è che le tappe sono migliori,
3: cioè, perché
2: eccetera.
3: Quando il Tour de France passa dalla Borgogna è brutto,
1: ma no, detto quello.
2: La questione è che semplicemente sei culturalmente più vicino.
1: Esatto,
2: tutto
1: infatti,
2: lì.
1: Infatti ho proprio detto questo e spiegato questo.
0: Vorrei fare facciamo adesso un Wikipedia?
2: Sì, io sono pronto. Sì.
0: Un Wikipedia. Allora, ricordiamo cos'è Wikipedia, Paolo?
3: Sì, praticamente Nicolò, che sostiene di essere onnisciente, gli facciamo 5 domande, se le sbaglia va fuori 2 minuti come nell'hockey fuori dal
2: vetro. Ma in questo caso può contare sul supporto di Fabrizio Ciacchievich?
3: Certo, okay. Deve, perché altrimenti non ce la fa. Aspetta che c'è la virgola, il gingolino. Prego. Wikipedia. Alla RS. Allora, hai il pulsante?
2: Sono facili, non è che sono andato a cercare, sono andato io a memoria, quindi dovresti saperlo.
3: Ho capito
2: tu.
3: A chi assomigli finalmente dopo anni di frequentazione. Assomigli tantissimo al Mon Chichi, a quella bambola che c'era negli anni Ottanta.
1: Che c'è ancora?
4: Sì. C'è ancora.
1: C'è ancora. Che lo vendono ancora, che metteva il pollicino
4: in bocca.
1: Vero, c'è ancora.
0: Dai, che dopo tua mamma Paolo ti scrive di essere più clemente.
2: Mauro Gianetti nel 1995 vinse 2 classiche nel giro di una settimana. Quali?
1: L'Amstel Gold Race.
0: La so.
3: Buona.
1: L'Amstel Gold Race e il Fiandre.
0: No,
1: 10 basto 10.
0: Bravo.
1: 10 basto 10.
0: Bravo Mauro, soprattutto.
1: Beh.
2: Come si chiamavano i fratelli Zberg?
3: Tu lo sai, Fabrizio Ciacchievich.
4: E gli Zberg sono urani, giusto? Uno possibile, uno Marcus.
2: Giusto?
0: Sì, l'altro Beat.
2: Bravissimo.
1: Bravo. I fratelli Zberg.
2: Casolini prima.
4: Sono urani, erano urani.
2: Onestamente non lo so.
4: Sì, mi sembra che erano urani.
0: Sicuramente da Faido in su. Sì.
2: Fiorenzo Magni era soprannominato il leone delle Ardenne, vero o falso?
1: Falso.
2: Come era soprannominato?
3: Carcamagno.
2: Il leone delle Fiandre.
1: Non mi ricordo, ma il leone delle Ardenne non ho mai sentito.
2: Delle Fiandre
1: adesso
2: invece.
1: Già sentito più che delle Ardenne.
3: O Carcamagno.
2: Adesso ti chiedo di dirmi i soprannomi di Chiappucci, Nibali, Cipollini e Savoldelli.
1: Allora, Chiappucci il diavolo.
3: Nibali?
1: Nibali lo squalo dello stretto.
3: Sì.
2: Cipollini?
0: Cipollini.
2: Ah, non puoi cadere da Cipollini.
0: So. Pensa a un videogioco.
3: Aiuta, Fabrizio. Cipollini non sei,
0: aspetta,
3: per me
0: è un videogioco. Beh, semplicemente. No, è quello che vuoi. Super Mario?
1: No,
4: era il, lo chiamo il Cippo, no?
2: No, il cartone animato anche della Disney.
3: Dumbo?
4: No, è
2: il Re Leone.
1: Il Re Leone.
4: E poi, la mascellona.
1: Il più difficile, però lo leggo a Battistuta.
2: Il più difficile è Savoldelli.
1: Savoldelli, non mi ricordo.
0: Ah, sì, ce l'ho.
2: Dava veloce in discesa.
0: Che animale va veloce in discesa? L'aquila.
2: Il falco, quasi.
0: Il falco sto per dire.
4: Sì, Savoldelli era il falco.
1: Savoldelli non mi
2: ricordo. Siamo sempre lì 3 rapaci.
0: Vabbè.
2: Allora, quante ne mancano? Ne manca una? Bene, allora, chi azzecca meno vincitori di volata tra Armando Ceroni, Giancarlo Dionisio e Stefano Ferrando?
1: Giancarlo Dionisio.
2: Non ne prendeva mai uno?
1: No.
3: Corretto?
4: Giusto.
3: No,
4: è giusto?
1: Questa... Ci scusiamo con Giancarlo e lo salutiamo e lo abbracciamo.
3: Questa va raccontata per il non addentro, cioè quando arrivano velocissimi, veramente devi beccarli, allora, devi riuscire, penso... anche se hai lo schermo della televisione che oggi aiuta, non è facile.
2: È la cosa più difficile in assoluto, penso, nel nostro mestiere, azzeccare il vincitore di una volata. Soprattutto se è una volata che va come deve andare, quindi tu hai 3-4 velocisti più forti lì, che si sfidano di 4 team diversi, li azzecchi. Ma quando invece tu hai quelle volate concitate, dove magari un paio dei favoriti rimangono dietro, tu, uno, devi capire chi ha messo la ruota davanti, e due, devi capire...
4: Vedere il numero.
2: Vedere il numero, capire la squadra. Nicolò, è difficilissimo.
3: Hai facoltà di imitare De Zan negli anni '80, vai.
1: No, non lo so fare.
3: Non lo sai fare, De Zan?
1: No, mai fatto.
3: Non di tutte le tue imitazioni,
1: mai fatto.
3: Non hai mai conquistato una ragazza con l'imitazione
1: mai
3: di De Zan?
1: Di De Zan. Okay. Paolo, né padre né figlio.
0: Facciamo un giro di tavolo, voglio capire per tutti noi qual è stato il momento più importante legato al ciclismo. Se torni indietro negli anni, Paolo.
3: Ma allora, le mie motivazioni di invitare oggi Fabrizio Czeslakiewicz, con cui abbiamo condiviso la cronoscalata amatoriale Faido Cari, che io sono andato su col Germano.
0: Sì, ma chi se ne frega, non diventare Casolini, non ce ne frega niente.
3: Sono arrivato ultimo, ho bucato l'ospedale di Faido dopo due curve.
0: Parlavo di grande ciclismo, Paolo.
3: No, io voglio parlare invece, come fa Casolini, di me. Per me il ciclismo è conciso anche...
1: Ma devi rispondere.
3: Sì, sì, ti sto rispondendo. Per me, cioè, il grande ciclismo parte dal fatto che lo faccio io come amatore. Cioè, l'ho capito che guardavo Moser, Saronni, No, Lemon,
1: ma è stata fatta un'altra domanda.
3: No, ma la mia passione per il ciclismo.
0: Tu non guardavi il ciclismo negli anni 90. Non guardavi
3: discorso,
0: il ciclismo.
3: Adesso non mi fate incavolare. Il discorso di ieri, io facendo fatica sulle grandi salite del grande ciclismo, riesco ad immedesimarmi con le corse. Va bene?
0: Ma cosa c'entra?
1: Ma ti ha chiesto qual è un momento che tu hai visto in televisione o dal vivo che ti ricordi?
3: Non avevo capito la domanda.
1: Cioè, avevo fatto un'altra domanda. Come se lo chiede.
0: Tu l'hai capita. Qual è il momento che ti...
4: Sai cos'è il momento? Per me è un po' egoistico, ma il momento è l'ultimo momento, diciamo, è quando abbiamo fatto l'Ambrica. Il giro della Svizzera, che ho visto che tutti i corridori sono arrivati e che è andato tutto bene. Queste sono veramente delle emozioni, perché dici, organizzato qualcosa,
0: certo.
4: Di e poi come tifoso Eddy Merckx, quando ho vinto l'ultima volta il giro della Svizzera a Bellinzona, che ho avuto anche la fortuna, grazie alla passione di mio papà, a incontrarlo poi all'Albergo Unione, che ci ha firmato un poster enorme che è ancora a casa di Eddy Merckx. Ecco, questo è stato proprio vedere l'idolo di bambino, vedere questo corridore e parlargli assieme.
1: In assoluto Marco Pantani, quando sale al Tour de France, la tappa epica, e stacca tutti, e insomma il mondo si inchina a quel Marco Pantani. Una delle salite più belle della storia.
2: In età più adulta, quando Nibali vince la Sanremo perché non era qualcosa di previsto. In età più infantile, a costo di essere banali, io avevo 8 anni, il Mondiale 96, con l'ultimo passaggio sulla Crespera, Gianetti che prova a staccare Museuf, si capisce che non ne ha, da bambino fu una delusione gigantesca, però indimenticabile, un momento indimenticabile.
3: Posso tornare che ho capito la domanda?
0: Hai capito la domanda? Sicuramente il Mondiale di Lugano, ero presente con mia mamma in tribuna all'arrivo, perché allora lo sponsor fu il... lo ricordiamo lassù, Credit Suisse.
4: C'era?
0: Sì, c'era. Lo ricordiamo lassù, ciao Credit Suisse. E noi andammo, grazie allo sponsor, andammo in tribuna all'arrivo, e a un certo punto mia mamma si assenta, io ero in preadolescenza, mia mamma si assenta, mi dice, ascolta, avevo già un attimo chi sul fium, sul cosa c'è lì,
4: Cassarate,
0: che ho da mandargli energia al Mauro.
1: No,
0: sì,
3: perché la domanda tua mamma era paranoterapeuta.
0: Siamo di zone come il Mauro, quindi
3: non ho capito il fiume cosa c'entrava.
0: Non lo so, doveva appartarsi, perché stare in mezzo alla gente per mandargli energia va mia ben.
3: Ma non è che c'era un problema di mancanza di servizio.
0: Fatto sta che io ricordo c'erano i toy c'erano. No, poi non so se vi ricordate le grandi tappe del Tour de France negli anni fine 90, inizio 2000. Stai bene, Nico? Un po' d'acqua. Commentate da Armando
1: Mancanza
0: Ceroni.
1: Mancanza di servizi, certo. È stato in punta di penna. Mi piace.
0: Scusa. Prego Paolo.
3: No, racconta quella di tua mamma del Cassarate, che non è finita.
4: No, sta parlando al Tour de France.
0: Era già passato al Tour de France.
1: Faceva tipo la chiromante, scusami.
0: Tipo. il Tour de France
2: più che commentato... è servito a poco, purtroppo
0: è servito a poco, però ha fatto la medaglia d'argento,
1: si era occupata anche di cancellare nel 2009, Joss.
0: Non so se ti ricordi, è stato incoronato
1: perché aveva delle origini di San Fele, tuo zio
0: è stato incoronato da Rocco Cattaneo sul secondo gradino.
3: Scusa, possiamo chiedere a tua madre chi ha fatto vincere, che è interessante?
0: Nessuno.
3: Ah, ok, nessuno. Sempre appartandosi vicino dei corsi d'acqua.
1: Pare che si sia occupata di Sal da Vinci all'ultimo Sanremo.
0: È andata così. Senti, Paolo, qual è il tuo ricordo?
4: Ora misia.
0: Pure.
4: Già che la conosci.
1: No, veramente.
4: Era accanto a me a vedere le partite d'hockey nella mitica Valascia.
0: No, dello Zugo.
4: La misia.
2: Paolo, tu c'è questa cosa, Paolo, che non hai toccato, il fatto che sia stato tagliato fuori il sottoceneri
3: da
2: questa tappa del Giro, non è un bel gesto verso noi sottoceneri.
4: Avete sbagliate, ma il problema del sottoceneri è il traffico. Oggi è impossibile organizzare una tappa, un grande evento di ciclismo di questo tipo nel sottoceneri per problemi di traffico.
3: Posso toccarti, Fabrizio Czeslakiewicz? Sì. Naturalmente con la
4: sua... Non che mi porti sfiga, no, però.
3: Non sono mica la mamma di Barmer.
0: Prego Mirella, tua mamma di... Mirella, scrivi a Paolo di calmarsi.
1: Ricordiamo che trasmette le carte oggi pomeriggio.
3: Voglio contestare Czeslakiewicz su questa cosa che ha detto.
1: Perché
3: il Giro della Svizzera, che arriverà il 18 giugno, che sarà anche trasmesso dalla 2 come il Giro d'Italia, da Locarno scenderà a Lugano, poi tornerà a Bellinzona, poi a Biasca, poi tornerà indietro. Quindi loro l'hanno scavalato col problema del traffico.
4: No, il problema del Giro d'Italia è che tu devi chiudere le strade 2 ore prima. Immaginatevi chiudere martedì 26 nel sottoceneri 2 ore le strade.
3: Non ho capito perché invece sopraceneri e cantite negligiabili si può chiudere.
4: No, causa meno problemi di traffico.
1: Non hai il Malcantone, non hai il Mendrisiotto.
2: No, il Tour de Suisse si lascia le strade aperte, come funziona?
4: No, le strade devi chiudere il Tour de Suisse 30 minuti prima. Okay.
3: Ma non è che ha influito il fatto che tu tifi per l'Ambrì, che sei stato sindaco di Quinto, no, quelle robe lì di rivalità,
4: queste
3: scemenze mie.
4: Queste sono un po', ormai va bene, questo è il Canton Ticino, no?
0: Ma poi nel sottoceneri, scusa, un arrivo tra l'altro nel sottoceneri di prima categoria non penso ci sia, o sì?
4: No, potresti
0: di andare su, verso le Alpi.
4: Verso le Alpi, però l'idea era quella di far qualcosa in Ticino nel sottoceneri, era partire da Bellinzona, scendere e poi salire fino a Carì, invece di fare 2 giri, ma il problema sono proprio le 2 ore.
3: Ma io sono contento che il sopraceneri abbia la sua ribalta, la merita.
2: Sì, anche perché non avrà più una squadra di calcio, probabilmente.
4: Ma a Carì magari potrà nascere il futuro Bellinzona.
2: No, soprattutto con la facilità con cui avete trovato i finanziatori per la tappa del Giro, magari li trovate per la CEBE.
4: Sono altre cifre.
0: Ma non parliamo neanche con leggerezza.
3: Ma non ho capito. Tu potresti essere uno che con la banca entra a finanziare la CEBE?
4: No, assolutamente. No, la banca no, niente, ma la banca la banca sostiene altre iniziative.
3: Fabrizio, ci possiamo dire. Ho spostato i soldi, te l'ho detto, Guerra.
1: No.
3: No, niente. Andiamo a
1: spostare i soldi.
4: Le portate al Credito Svizzero?
3: No, da te le ho portate.
1: Da lui.
4: Ma c'è possiamo segreto dire, bancario.
1: Possiamo dire dove vai in vacanza quest'estate, si può dire?
4: Ma no, se no, no, sì, diciamo no. Che vado il mese di luglio, vado sulle Dolomiti, ecco, questo sì.
1: Ma vai in bicicletta?
4: Vado in bicicletta.
3: Dimmi i passi che fai, che mi emoziona.
4: Sella, sì. Pordoi, Gardena, poi
3: Giao,
4: Campolungo, Falzarego.
3: E tu non puoi capire, Casolini, perché la fatica è...
0: Perché tu li hai fatti, Paolo, questi passi?
3: Sì, li ho fatti.
1: In bicicletta?
3: Ma certo, ho fatto anche la Gran Fondo io.
1: In bicicletta?
3: Sono stato anche azzurro di sci.
1: No.
3: Ma certo, io ho fatto queste cose, perché quando ti piace fare fatica, diventa una droga.
1: Sì.
3: E invece tu, non berrai vino, non ti piace la vita, però sei sempre lì con i tuoi amici ricchi.
4: Ma non bevi?
1: Sì. Io non bevo, no, sono quasi astemio.
4: Ma ricordiamo, mangia caviale.
0: Ricordiamo, per chiudere, Giacomo Moccetti, qual è l'appuntamento
2: il
0: Giro d'Italia?
2: Bravo, Giosa. Alle 13:30 su RSI La 2, martedì. Studio in diretta da Carì, vi porteremo, per chi non potrà andare fisicamente a seguire la tappa, vi porteremo.
1: Chi sono gli ospiti?
2: All'interno di questa festa ci sarà ad esempio Domenico Pozzovivo, che ho citato prima, nel nostro studio, ma poi ci sarà il collega Aramis Dozio, che sarà sguinzagliato in giro a intervistare vari personaggi più o meno famosi.
3: Da quello che è emerso oggi, non vogliamo invitare lì al parterre de Rouen anche la mamma di Balmelli con una sfera di cristallo?
2: Ma più che altro
1: con l'acqua e sale di Vanna Marchi,
2: per trasmettere energie a chi?
0: A chi? Perché tifiamo noi. Vediamo, ringraziamo quindi Bicio Cieslachievich per essere venuto oggi.
4: Grazie mille. Grazie
0: a voi. Grazie per la tappa del giro.
1: Crepe il lupo.
3: Buon giro d'Italia a tutti voi.
1: CEO di Banca Stato, grazie.
3: Sì,
1: grazie. Alla RSI.
6: Con Splash e Spa Tamaro e i suoi pacchetti benessere disponibili online. Splashespa.ch

0: Serotonina, l'oasi sonora di Rete 3.
1: Le 8:32, buongiorno anche da parte mia.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much, era la fine degli anni 90. Mi sorprende invece la coerenza di alcuni di noi che riescono a tenere botta rispetto a una sfida che si sono fatti con loro stessi, una promessa, un bisogno di cambiamento che può iniziare per esempio da un viaggio da intraprendere. È una bella iniziativa, no? C'è chi decide di andare per esempio a fare un percorso più spirituale, c'è chi va in India, c'è chi per rialzarsi decide, non so, di ritirarsi dal mondo, di fare l'eremita, e chi ha voglia per se stesso, per aiutare qualcun altro, di partire in viaggio. E così ha deciso di fare il nostro amico Luca, la mia suocera di fiducia, che ci aveva detto che sarebbe partito questa mattina per un viaggio in direzione di Amsterdam, un viaggio a piedi partendo da Orselina con il suo compagno di vita Led, il suo cane. E allora sentiamo cosa mi ha mandato questa mattina alle 5:30.
1: Allora, un buongiorno dalla tua suocera preferita. Siamo in piedi dalle 5, penso in KT oramai, visto ormai che ti sei sempre in giro, cioè ti sarei in radio fra un po'. Partoriamo.
0: Molto bene.
1: Si partorisce, dai, bellissima giornata, Teist.
0: Bello,
1: ciao Ro,
0: bello.
1: Se ti diciamo.
0: Certo, allora noi ci aggiorniamo tra un attimo per vedere dove siete. Abbiamo capito che bisogna già fare delle tappe in Ticino, anche perché insomma il Ticino è piccolo, ma non è così corto se uno lo affronta a piedi. E quindi tu e Led siete partiti, buon viaggio, un abbraccio, forza, in bocca al lupo, bellissimo questa iniziativa. Poi abbiamo detto che tu camminerai anche per chi non può camminare, quindi un'iniziativa benefica, delle riprese che verranno poi riassunte in un documentario che verrà trasmesso dalla nostra RSI. Un abbraccio dunque a Luca, buon viaggio verso Amsterdam a piedi. Saluto chi scrive, arrivano diversi messaggi. Buongiorno Domenico, penso che questo sia per me, perché ogni tanto arrivano ancora degli echi rispetto al bar sport. Ciao Rosy, io faccio il tour 65 Tessin a nord per la Denner. Ecco, vedi, è un tour come un altro, quindi forza e non si molla assolutamente.
2: Negare sempre l'evidenza, ecco. Non sono stato io.
0: A questo però penso che non fosse.

0: sottovoce gridata, digitata su web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Sempre a vostra disposizione lo 079 873 8073 per giocare insieme al Se Fossi a partire dalle 9. Oggi giochiamo, ve lo dico dopo, dai, intanto ho bisogno della vostra creatività per farci una risata e per andare leggeri verso un weekend che potrebbe durare fino a lunedì se fate il ponte un po' più lungo, altrimenti comunque ci si godrà queste giornate estive perché danno temperature nella Svizzera italiana fino a 29 gradi. Ci guardiamo sempre alle 9 insieme a un aggiornamento con le ultime notizie. Fatemi salutare delle donne meravigliose già sintonizzate. Daniela mi dice ciao, ti ascolto anche da Marrakech. Dimmi perché ho questo onore, cara Daniela, e che cosa ci fai in questa splendida, magica città. Raccontami qualcosa. Che meraviglia, che bello, beata te. E poi un buongiorno anche a Miki, penso che sia per me, non so.
2: Ad aprile, sono arrivata in Canada a settembre.
1: Ah, ah.
2: Una mia amica ha fatto una camminata di 6 mesi, è partita dal New Mexico, wow, ed è arrivata fino in Canada.
1: Aiuto!
2: Cioè, si è trovata nel deserto a morire di caldo, senza acqua, a essere,
1: mamma mia,
2: sulla montagna piena di neve che si scioglieva e fiumi in piena. E c'è il documentario su YouTube, recente, molto recente.
1: Mi hai dato il link così se qualcuno lo volesse vedere, quindi mi hai spiegato, hanno fatto 6 mesi.
2: Sono partita ad aprile,
1: sì,
2: e sono arrivata in Canada a settembre.
1: Ecco, aiuto, che coraggio, meraviglioso. C'è chi anche fa altro tipo di maratone, avevamo seguito un caro amico che è Filippo Genucchi, che per ben 2 volte ha affrontato, penso, una delle maratone più dure al mondo, che è la Yukon Arctic Ultra, e che la prima volta che l'ha affrontata è riuscita a vincere, tra l'altro, grande, grande filo, con una preparazione psicologica di una grande psicologa che è Tamara, ciao Gibe, meraviglia. E poi invece altri che hanno fatto la storica Marathon des Sables, e sono queste sfide incredibili che effettivamente si decide di affrontare ognuno per la propria motivazione, uno perché vuole mettersi dei nuovi obiettivi, uno perché vuole sfidare i propri limiti, altri perché si sono fatti una promessa o hanno, tra virgolette, un debito per un piacere ricevuto dall'alto dei cieli, o per cos'altro si va a camminare. Io già a volte faccio fatica a farmi il giro del Monticello sopra casa, tipo ieri sera ho detto no dai, me lo sono ripromesso, sai quando ti devi almeno mettere in forma per l'estate? Ieri sera, ti giuro, cioè è stata così improbabile, ho detto sbacchetterò su queste scale, non ce la posso fare. Poi le guardie sembrano essere state costruite secoli fa, quando ancora ci si spostava per le valli con l'asinello, adesso l'asino sono direttamente io, con tutto il rispetto per gli asinelli, e però caspita, pensa che gli animali che devono affrontarsi certe salite su certi sassi o certi dirupi impervi già soltanto nella Svizzera italiana, figuriamoci quelli che sono partiti come dei pazzi. Buongiorno Dani, che mi dice sì, sono a Marrakech in vacanza, arrivata ieri pomeriggio, davvero spettacolare. Se vuoi farci una mini cronaca di quello che stai vedendo, noi siamo qui ad ascoltarti, perché è una città dalle mura storiche, dai 1000 labirinti, una storia incredibile, un'energia incredibile. Buona vacanza Dani.

Basti Happier, era il 2018 e anche in questo caso sono passati tanti anni. Noi vogliamo stare nel presente, forse la consapevolezza di una bella passeggiata come quelle che abbiamo raccontato è bella, non per forza bella, faticosa, ma ti porta nell'hic et nunc, come lo chiamavano i nostri avi, quella capacità di stare nel presente che è l'unica cosa di cui disponiamo veramente. Leggevo una lettera molto commovente del fidanzato della ragazza che ha perso la vita alle Maldive, di tutti e cinque la più giovane, la figlia della capo spedizione, e il suo fidanzato ha fatto una dichiarazione, notizia riportata da ANSA, e ha proprio un ragazzo di 22 anni che dice: ecco, io davo per scontato, soprattutto perché a quell'età tu non vai mai a pensare di perdere le persone care, l'amata, o insomma, ecco, si pensa che la vita duri in eterno, invece abbiamo tutti la nostra meravigliosa data di scadenza, non ci è dato a sapere quando questa c'è, e quindi lui dice: veramente non mi sono mai reso conto di quanto era necessario apprezzare il presente, saper trasmettere alle persone il nostro amore, la nostra presenza, dire sei prezioso per me, grazie per esserci, proprio nel momento in cui queste persone ce le hai, valorizzale, goditele, spupazzatele, insomma, essici nel tuo presente. Buongiorno anche a Nadia, dice: buongiorno Rosy, altra notte con Morfeo impegnato altrove, era a casa mia probabilmente, stamattina non mi lasciava andare, vedi, me lo sono rubata io, meno male, poi arrivi tu, grazie, buongiorno. A proposito di pellegrinaggio, dice Nadia, sto pensando che una camminata là dove ci sono i miei amici squaletti non sarebbe male. E beh, magari non è proprio il momento opportuno per andarci, ma ci sono i monsoni oltretutto, ma perché no, è sempre un momento magico andare al mare. Chissà, tanti di voi stanno pianificando, magari anche Arci che mi scrive buongiorno, e Cinzia che invece ha dovuto farsi un momento di break per necessità di salute e mi dice: momento in ospedale, adesso sono in convalescenza casa mia, curata dalla vostra radio, che cara che sei sempre, e dai suoi gatti infermieri. Buona ripresa, mi raccomando, e soprattutto rimettiti presto. Ti dedichiamo ai Foo Fighters con questa Window, dal loro nuovo lavoro.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Sono le 9, buongiorno, è tornata lei, raggio di sole del mattino, la Tiki, lei ha la sua freschezza, prima di, anche perché in questi giorni sarà necessario, Tiki, visto che arrivano le temperature, quelle belle dell'estate, non so se ti fanno piacere o sei una più invernale.
2: Io no, io sono per i 23 di massima e i 21 di minima, costanti.
1: Ah, oh, va
2: tutto
1: bene.
2: L'anno.
1: Primaverile, va bene.
2: A un certo punto non sarà più ciao freschezze, ma sarà ciao. Ciao scioltezze,
1: ciao scioltezze.
2: Vediamo.
1: Va bene, ci pensiamo, ok. Allora, quindi scioltezze, arriveremo oggi ai 27 gradi, ma si prevedono un paio di gradi in più nei prossimi giorni. Domani 29 gradi, rimarranno i 29 fino a domenica 30 gradi, sabato 29 gradi le massime, lunedì giornata di festa, ancora 30 gradi, tempo soleggiato con un po' di velature e qualche cumulo pomeridiano sui rilievi, ma dovrebbe essere un tempo che accompagna la bella stagione. Per quanto riguarda il traffico, anche qui è tutto direttamente proporzionale, adesso ancora ci va bene, stamattina c'era del traffico intenso anche in momenti, non so, inattesi, almeno stamattina mi sono confrontata col traffico già a un'ora impensabile, non si capisce perché, magari sono già partiti in vacanza. Fatto sta che oggi danno traffico intenso, code tra Ponte Tresa e Bioggio verso Lamone in direzione opposta tra Gravisano e Manno e a Lugano sulle principali vie del centro. Se avete segnalazioni 079 873 8073, Tiki, a te la parola.
0: Tre news.
2: Fa discutere la riforma VS 2030 posta in consultazione ieri dal Consiglio federale. Non è previsto un aumento dell'età pensionabile, l'intenzione è piuttosto quella di scoraggiare il prepensionamento, una strategia che però è criticata sia da destra che da sinistra. Sta suscitando indignazione internazionale il video in cui si vede il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir deridere e umiliare gli attivisti della Global Sumut Flottilla a manettare.

0: ruolo nell'abbattimento nel 1996 di due aerei civili pilotati da oppositori politici. Nell'attacco morirono 4 persone.
1: Tiki, resta un secondo.
2: Serotonina presenta:
3: se fossi gatto, miau. Se fossi cane, bau. Se fossi dardi, ciao.
1: Su due piedi così. Oggi giochiamo al se fossi. Io ti chiedo, se tu fossi un fan club, quindi ecco, però ecco, non per forza di una squadra, magari no. Ecco, del più pigro, per esempio, no? Ecco, il fan club mondiale del più pigro, dove non ci sono riunioni perché stancano, okay. Non ci sono tessere perché bisogna stamparle. Ecco, il motto potrebbe essere: ti sosteniamo appena troviamo l'energia.
0: Ok.
1: Che fan club rappresenteresti?
0: Io non voglio andare a cadere nei cliché, ma lo farò in questo momento e va bene così. Io però mi sento di far parte e sostengo tutti i fan della lavastoviglie caricata nella maniera giusta, in ordine perfetto. Io ho questo, adoro caricare e svuotare la lavastoviglie.
1: Ma sai che anche il Nico...
0: E sai cos'altro? Togliere tutta la lanugine dall'asciugatrice, dal filtro dell'asciugatrice.
1: Fan club di quello.
0: Possono esserci, sì, persone di quel...
1: Che chiediamolo all'etere, mondo, popolo di Rete 3. Chi aderisce al fan club fondato dalla Tiki, quindi dell'amante della lanetta tolta dalla lavatrice,
0: ma soprattutto del caricamento e svuotamento della lavastoviglie.
1: Però spiegami qualcosa in più, come si procederebbe?
0: Quanto tempo abbiamo, Rossi?
1: Ah, no, un disco e me lo spieghi.
0: Va bene, dai.
1: Dai, allora, se fossi un fan club, quale fonderesti e perché? 079 873 80 73.

0: Allora, se fossi un fan club 079 873 8073, che fan club saresti? Ma cioè, attaccaci dentro un po' di ingredienti, cioè voglio qualcosa in più. Di sarei il fan club dei pigri, sarei il fan club di chi carica e svuota la lavastoviglie con il fo.
1: Come andrebbe fatto secondo me, però ovviamente è il mio fan club, quindi le regole sono le mie.
0: Sentiamo le tue regole.
1: Le cose
0: Presidente.
1: Più io devo dare una sciacquatina, non si fa, io lo faccio, bisogna dare una sciacquatina, buttare il grosso, dare una sciacquatina veloce. Le cose più sporche unte vanno messe sotto, ok? Le cose meno sporche, penso ai bicchieri, penso a una ciotolina non unta e via dicendo, vanno messe sopra, di modo che la zozzuria non mi vada poi a schiaffeggiare i piatti sotto. E poi è soprattutto io quando carico e scarico entro nel flow. Sì. È presente, dicevi prima, il qui ed ora, e tutto fluisce senza che tu ci faccia caso, senza che tu faccia fatica. Okay. Quando entri nel flow della lavastoviglie, sì, succede esattamente quella cosa, cioè con un braccio tiro fuori, con l'altro metto via. E dentro, sono dentro in questo sistema che mi viene tutto facile, naturale, veloce, non sbaglio niente. E ti dici, guardi, ci fosse una musichetta di sottofondo per accompagnare questo momento, sarebbe ancora meglio. Però sei nel quel flow lì. Ecco.
0: Un flow per questo fan club. Hanno già aderito subito in dice: io sto con Tichio, ecco, l'amorosa che ad ogni carico di lavastoviglie riesce a trovare nuove composizioni artistiche per far stare meno stoviglie possibili.
1: Se no non si lavano bene. Se fai lo spinacio, sai che la padella ti chiazzerà e macchierà e sporcherà tutti gli altri piatti, tirerai fuori i piatti incrostati di spinaci, quindi va messo sciacquato bene, messo sotto, okay, e poi non caricarla troppo, sennò non passa bene l'acqua. Mm-hmm. Mia mamma sarebbe fiera, tu mi guardi così.
0: No.
1: Ma mia mamma sarebbe molto fiera di sentirmi parlare così.
0: Ma
1: sai,
0: ti credo, sai, ti credo. Mi chiedo, per esempio, come è costruita la mia di lavastoviglie. Sì. Non hai grandi scelte, perché sotto per forza ci metti i piatti, nel mezzo ci metti i bicchieri o le ciotoline, sì, e sopra ha le posate. Come...
1: Wow, tu hai tre piani di lavastoviglie.
0: Sì.
1: No, chiamami a casa tua, carico e scarico io. Io ne ho solo due, non posso sbizzarri. Quindi quello sopra sopra è quello delle posate.
0: Sì, per forza,
1: tua,
0: che è piccolo.
1: Sei fortunata, tu, sai. Io l'ho sempre voluta, insieme al camper delle Barbie, non me l'hanno mai regalata.
0: Se vuoi ti invito a casa mia, poi facciamo merenda dopo che l'abbiamo svuotata.
1: Dai, sì!

0: Scusate, ma c'è partita una sindrome e non posso lasciarla scappare. La mia amica Tiki mi ha aperto un baratro, cioè non è un varco nella sua vita privata, è un baratro. Sentiti pure libera.
1: È un bar.
2: Atro.
0: Bella. E tu, bella, bella. Perfetto. No, perché abbiamo detto, nei tanti fan club che potremmo fondare, c'è un mondo che appartiene alle Desperate Housewives, soprattutto noi che cerchiamo come donne, no, di rivendicare un certo femminismo, dici no, certi retaggi non mi appartengono, tuttavia sì, fanno proprio parte del DNA.
1: Io sono una maledetta casalinga dentro, totale.
0: Totale.
1: Giura. E mi dà fastidio. Perché quando poi mi sento parlare, dico, puoi star zitta e non cadermi nel solito cliché che relega la donna alla casa. A me piace.
0: Anche a me.
1: Ma non ditelo a nessuno.
0: Fa niente, va bene.
1: Io quando passo l'aspirapolvere, magari ci sono le bambine che hanno mangiato, quindi sotto è pieno di briciole. Allora prendo l'aspirapolvere e sento le briciole che risalgono il tubo. Senti quella soddisfazione. Ah, che bello. Quando mi parte il pirlo del buttar via la roba, prendo il sacco, lo sbatto, dico da dove inizio a buttare via cose, apro, vedo lì che ho quattro tazze, non c'ho tazze da buttare, ai piatti non ce n'è neanche uno scheggiato, perché lo butto via subito appena si scheggia ed è pericoloso. Allora dico, vado in bagno c'è tutto, sai, campioncini, sciampini, cremine, trucchetti, cose, apro, non c'è niente, perché io faccio questa cosa ogni mese, no. E neanche la soddisfazione di buttare via le cose.
0: Quindi è una camera perfettamente, cioè una casa in ordine perfetta da museo.
1: Io ho un problema, sì.
0: E le camerette delle bimbe, che ne hai due?
1: Non diteglielo, però quando ho bisogno di buttare delle cose allora vado in camera loro a cercare, però lo devo fare di nascosto. Ali, se mi si aprono
0: i file giusti,
1: sliding doors, cioè non sono le stanze, non sono le porte delle stanze, mi si aprono mondi, però di fare attenzione.
0: Dovreste vedere l'espressione, perché non ce l'abbiamo, potrei farti una foto perché sono proprio illuminata. Ma mi chiedo, quando butti qualcosa, i bambini magari non se lo ricordano il giocattolo, ma tipicamente se lo fai sparire, mamma, dov'è quella bambola che non vedevano da mesi, e che alibi metti in campo?
1: Dico che è in cantina e che domani andiamo a vedere.
0: Domani
1: si dimenticano. Domani si saranno già dimenticati. Non ditelo a nessuno, no, a nessuno. Però ho fatto un casino. Shh, adesso
0: tu non mi fare le domande.
1: Scusa,
0: però
1: niente, dai, metto un disco. Per fortuna siamo solo noi due.
0: Fortuna.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Jelinek.
1: Texas Hold'em canta Beyoncé, anche quello potrebbe essere un fan club del gioco delle carte, forse nella Svizzera italiana si gioca a Yas, chi è che farebbe il presidente del club dei Yas, o vediamo chi altro propone. Gianluca buongiorno, dice la Tiki potrebbe aprire un'impresa, la Tikizzi. La chiami, lei arriva col sacco e puff, sparisce tutto. Sì, sì, guardate, lo sguardo che aveva era convincente. Mi inquieta un po' quello sguardo lì, perché ci sono coloro che fonderebbero il club del raccoglitore compulsivo. E anche questo, cara Sandra, è un retaggio culturale, perché immaginiamo le generazioni antecedenti alla nostra, i genitori, i nonni, insomma, erano educati al rispetto. Risparmio, quello che ci avevi che funzionava, s'abitava via Nagot. Infatti, tipo mio papà, mia zia, mia mamma, insomma, abbastanza tendenti al raccoglimento compulsivo. Alcuni l'hanno ereditato. Io, in antitesi, o alle antilopi, come direbbe la mia amica signora Ines, ho reagito come la Tiki. Anch'io spazzo tutto. Io, se mi parte il raptus assassino, non ce n'è più per nessuno. Svuoto armadi, ribalto. Se mi parte il raptus della polizia, non mi fermo più. Magari mio compagno mi dice: senti, vai giù a sistemare, no, il locale cantina. Cioè io dopo un po', cioè, te la ribalto, te la faccio diventare. E questa è colpa di una mia amica che di mestiere fa la professional organizer, Monica Oberti, la quale un paio di anni fa mi ha fatto vedere quanto puoi godere di riordinarti tutti i reparti dell'armadio, della dispensa della cucina. È quella roba dove tu provi del piacere. E io non sopporto, per esempio, io fonderei il fan club del barattolo tipo Tupperware, no? Senza far pubblicità, ma insomma quei barattoli di plastica, di contenitori per mettere la pasta. Io devo averli tutti uguali, tutti allineati, tutti pieni di pasta, ognuno diverso, con i risi, pipipi, e invece gli uomini di casa mia, ce ne sono almeno tre che vagano, e niente, loro prendono un pacco nuovo di pasta e me la piantano lì nel sacchetto della pasta comprata al negozio. E io non ci sto dentro. Vediamo cosa dite voi. Allora, Ore, buongiorno, dice, no, ci manda tutta una riflessione. Ok, dopo lo leggiamo questo, grazie mille. Per restare in tema prima. Anch'io sono come la Tiki, dice Chantal. Il rumore delle briciole supera il tubo dell'aspirapolvere. Musica per le orecchie. Anch'io, due bimbe, ormai ragazzine, un bacio a voi dalla Bregaglia. Bacio che ricambiamo con grande affetto. Christian dice, ciao. Ma perché non fate forever un programma insieme? Ci starebbe anche il fan club. Che carino, Christian, grazie. Ah, ma noi ci terremmo tantissimo a confrontarci. Sentiamo la padrona, la presidente del club delle aspirapolveri.
2: Oddio, non sapete quanto mi fate sentire normale. Boh, adesso la mia 10 anni, quindi è lei che va in giro con il sacco. Ogni tanto mi dice: mamma, oggi sono un po' triste, oggi sono, non lo so, annoiata, faccio ordine. Una volta entro in camera e gli faccio: Atena, cosa stai facendo? C'è troppa roba, c'è troppa roba, devo distanziarmi, devo distaccarmi. Cosa tengo a fare questo? L'anno scorso sì, ci tenevo, ma adesso non ci tengo più. Via, mamma, via, regaliamo, buttiamo, diamo l'ospedale del giocattolo. Brava, non lo so, mamma, ma non lo voglio più qua.
1: Oh, amore,
2: faccio Atena, cresci, cambi idea, cambi prospettiva. E lei fa: sì, sì, sì, per quello oggi è la giornata giusta per distaccarmi dalle cose.
1: Bellissimo. E a questo proposito l'Interno 5 scrive: Marie Kondo fan club, no penetration fan club, apri Ciringhito fan club. Quando uno si blinda nella sua vita, l'altro giorno Interno 5 stava facendo il stava facendo ordini, facendo: mandami una foto. Fa: no, no, no, no, ho riempito il corridoio perché ho svuotato gli armadi. Praticamente ha odiato Marie Kondo, perché Marie Kondo insegna nella presa a carico del riordino dei vari luoghi della casa. Ringrazi l'oggetto e poi lo congedi dalla tua vita. Però ogni oggetto, sarete d'accordo con me, alcuni ti richiamano la tua d'infanzia, quindi c'hai l'orsetto che ormai è spelacchiato, non ha neanche più un occhio, ma come fa a buttarlo via? Quante notti hai congelato condiviso col tuo orsetto, quante slappate del gatto strappando gli orecchie, nasi e cose, non puoi congedarlo, e rispettivamente i giocattoli dei tuoi figli, i vestitini, il primo della prima elementare di mio figlio, non riesco a buttarlo via, non riesco a buttare via il vestitino che gli avevo messo per il battesimo. Ecco, tutte quelle cose lì Marie Kondo ti prenderebbe per le orecchie. Qualcuno fan club Marie Kondo o altro? Siamo qua 079 873 80 73.
0: ¿De qué estás escapando? Tú siempre fuiste libre y

0: questa terra. Trovano spazio tutti i fan club, il gioco di oggi del se fossi. Se fossi un fan club, quale istituirei? Di chi, di quale fan club vorrei essere il presidente? La Tiki del riordino e della mise en place della lavastoviglie, come il dio delle lavastoviglie comanda. Andy mi dice fan club Rosy Nervi forever. Andy, grazie tesoro, sei di parte, non so cosa ho fatto di male, grazie, grazie, onoratissima. Invece abbiamo un fan club tutto per la Tiki. Renga,
1: mio dio Tiki, ma sei una donna da sposare, mamma mia, perfetta. Io sono nel tuo club.
0: Perfetto, Renga, l'abbiamo assunto dentro nel fan club. Vorrei vedere come deve essere la tessera di adesione. Buongiorno ancora, Miki.
2: Io quando torno a casa dal lavoro, che c'è a casa mia mamma con mia figlia, apro la lavastoviglie per mettervi le cose e sposto molte cose. La parte sopra, ok, perché è sempre un disastro, ma sotto i piatti e le forchette, non ce la posso fare.
0: Vedi, un'altra che aderisce. Giacomo, dico, come si iscrive per il club della lanetta? Perché il club della lanetta della lavatrice, quelli per tirare, devi svuotare il filtro, quello in basso. Ecco, il club della lanetta è un altro che dà molta soddisfazione a tante persone, oltre che a Tiki. Ale, buongiorno, dice, a voi due splendide donnine. Io sono uno di quelli che carica la lavastoviglie, bella, perfetta, e poi svuotarla, ci pensa la mia compagna, che non li lascia neanche raffreddare. Cioè, come ha finito, deve svuotarla. Io, per esempio, io personalmente ho bisogno di farla partire entro fine della giornata, se no sclero. Cioè, io non sopporto che la lavastoviglie abbia quella puzza da due giorni con dentro i piatti sporchi. Se vado a dormire, che non so, chiedo al mio compagno: senti, ma l'hai fatta partire? No. Io, anche se sono già lì abbracciata a Morfeo, niente, devo tornare nel mondo reale, devo andare ad accenderla e a farla partire, accenderla, no, farla, insomma, dagli il do per lavare. Buongiorno Mario, lui è il presidente dei calendari filosofici con il suo fan club della frase filosofica. Oggi ci regala quella di Andrew Jackson e dice: prendi tempo per pensare, ma quando arriva il momento dell'azione smetti di pensare e

0: ciao bellissima, ma potessi fondare un fan club, fonderei fan club degli amanti del sole dei 30 gradi e oltre.
1: Oh, anch'io,
0: odore libidine, non vedo l'ora che arrivino alla faccia del mio collega, che lui vuole soltanto freddo, la neve.
1: Sentiamo del sadismo qua.
0: Ciappa!
1: Eccolo lì.
0: Lascia il caldo.
1: Lascia il caldo.
0: Ciao, bellissima.
1: Però volevi aggiungere qualcosa, perché tu, lavorando all'Ecocentro.
2: Naturale, veloce, non
0: come una catena.
1: Una catena.
0: Esattamente. E brava, Titi. E un'informazione. Quante volte lo usi il detergente per pulire la lavastoviglie?
2: Ecco, un flow
0: due volte al mese
2: per questo fan club,
0: una volta al mese
2: diritto, subito in mente. Sì,
1: sì, dice, ci sono proprio delle fisime poi ogni tanto che ci partono, soprattutto in certi ambiti. C'è un altro di grande tema che apriamo tra un secondo. Saluto Diego, dice: io farei il fan club di quelli che mettono la carta igienica nel verso giusto. Qua proprio c'è da impazzire, perché alcuni effettivamente mettono il rotolo con la carta che scende dall'alto, altri lo mettono con la carta che tiri dal basso, ok? Io anch'io, a me destabilizza, deve essere dall'alto per me, però a volte lo mettono, non so se inavvertitamente lo mettono al contrario. Io sclero, e poi devo dirla tutta, quando finisco di pulire casa devo piegare la linguetta che viene giù della carta del WC, la faccio diventare tipo una V, no? La chiudo bene, elegante, così è a posto. Se non è a posto, seppure c'è la carta non strappata dritta, a me mi parte l'embolo, ok? Va bene. Buongiorno, grazie per questo bel messaggio, super gentile.
3: Io sono fans club Rosinelli.
1: Oh, che onore, grazie Paolo, grazie. Tra l'altro siamo a Bellinzona, oggi ci sono le riprese del nuovo gioco Che Combinazione, farò compagnia al pubblico mentre Diana Crivelli registra, quindi se volete venire su a far due chiacchiere, siamo in Piazza Nosetto nel pomeriggio a partire dalle 12:30, vi aspettiamo con gioia per chiacchierare, per vedere un set televisivo dietro le quinte. Nadia dice: io aderisco al club delle accumulatrici compulsive, però cambiando un attimo, oggi creerei fan club del dondolo in giardino con un bel libro e il silenzio attorno. Altro bellissimo club, Letizia che ci manda uno scatto della sua lavastoviglie messa lì come un'opera d'arte, non dico una mostra di oggetti puliti e splendidi splendenti.
4: Cara Tiki, tanto rispetto per la tua quadratura mentale, ma a casa nostra è esattamente il contrario.
1: Non è vero.
4: Penso la dimostrazione vivente che la teoria che l'entropia nell'universo è in costante crescita ed espansione, più o meno la stessa situazione, come se fosse è scoppiata una bomba.
1: Oh no.
4: Per quanto riguarda la lavatrice, non potrei neanche far parte del tuo club perché non la uso.
1: Aha.
4: Già solo il fatto di caricarla e scaricarla per me sono procedure superflue. Lavo tutto a mano, che
1: non
4: faccio prima.
1: Uh-huh.
4: Parola d'ordine: ottimizzazione dei processi, tre figli, ingegnere TH, tutto quello che è superfluo non si fa,
1: fantastico.
4: Si ottimizza tutto, quindi praticamente sono gli stessi 5 piatti, 5 bicchieri e posate che vanno e vengono, lavandino, tavolo, scola piatti, non si mettono via perché è una procedura inutile. In tempo
1: ti
4: e
1: adoro.
4: In energia.
1: Ti adoro.
4: E voilà, le padelle appena le sporco, finito di usarle, le lavo, ma quelle le metto via,
1: sì.
4: Ma tutto il resto solo pippe mentali.
1: Ecco, proprio per essere chiari, mi serve ancora due cose: il tuo nome, meraviglia, e ingegnere TH, quindi al Poli di Zurigo o a Losanna, ma in cosa ingegnere? Perché scusa, tu fai parte di un mondo a sé, eh? Ho un figlio che studia anche lui ingegneria al Poli. Cioè, posso dire, non siete convenzionali, non voglio dire non siete normali, perché per la serie guardati te Rosinelli, però voi mondo al

0: Allora, fan club del bucato, come stendere? Io sono fissata quando stendo tutto in ordine, in base ai colori, le calze tutte insieme, le magliettine tutte insieme con la stessa tonalità, e i pantaloni, c'è proprio una fissa, deve essere tutto perfettamente steso in modo armonioso.
1: Rosa, un giorno mi ricordo una mia carissima amica era venuta a trovarmi in un momento di bucato, ma parliamo di 15 anni fa, prima della mia conversione verso il livello di entropia alto o basso a dipendenza. Io ce l'avevo altissimo anch'io, quindi disordine totale. Poi mi sono ripresa, nel senso disordine non è vero, sono ordinata, tendo a buttare via subito le cose che non mi servono, ma per esempio indisciplinata a stendere male. La mia amica mi guarda indignata mentre io buttavo sui fili a caso i panni lavati, cioè mi ha tipo guardato tipo signorina Rottermeier e fa: ma davvero? Cioè, schifata. Ma davvero stendi i panni così? No, perché non si stendono così? E mi ha fatto la lezione di come si stendono i panni. E poi c'era la canzone stendi i panni, du-du-du-du. E quindi io da quel giorno stendo i panni come Rosa comanda e anche come Ramona comanda. E mi ha cambiato la vita, è vero, è così. Ora, in ordine cromatico no, però si ripongono in ordine cromatico nell'armadio, giusto Gloria?

dalla California con furore storici Blink 182 che cantano di All the Small Things, le piccole cose che cambiano la vita. Claudia sottoscrive anche lei la sua adesione al club, al fan club per la lavastoviglie perfetta. Lei dice: adoro caricare alla perfezione la lavastoviglie, io voglio fare parte del fan club. Anche la netta in asciugatrice, perfetto, quindi aderita, ti scriviamo subito. Buongiorno anche a Raff che ci scrive da Ravenna, dice: Rosy, se io fossi un fan club sarei senz'altro il fan cool club, oppure per restare in tema qui a Punta Marina fonderei il fan cuciniamo i pavoni club, però me la devi spiegare, grazie. Buongiorno. Olli invece apre un baratro. Olli dice: Rosy Kumalè, io fonderei il fan club dell'occupare la corsia più a destra in autostrada, soprattutto quando ci sono tre o più corsie. Ma perché la gente non ci arriva? Guarda, ogni giorno c'è questo esempio, dovremmo metterlo, sai, quando ti dicono: hai messo la vignetta per l'inizio del nuovo anno, ti scrivi: ti ricordi che se vai ad agio devi stare a destra, se sei in sorpasso vai a sinistra? Niente, è una cosa che non entra proprio nel cervello di alcuni, caro Olli. Ciao patala mia. Arci abbiamo mandato una lista di club, cioè io personalmente sono un fan di questi club, chi ha scritto questi comandamenti dovrebbe diventare il nuovo Dalai Lama. Allora, i 10 comandamenti dei nati stanchi, il suo club quindi ci manda le regole per aderirvi. Si nasce stanchi e si vive per riposare, pilastro fondante della sua filosofia, del suo fan club, dello stanco dentro. Ama il tuo letto come te stesso, il tuo divano più di ogni altra cosa. Qua siamo proprio nel dettaglio del club, no? Quindi se hai questi requisiti ci puoi aderire. Riposati di giorno per poter dormire la notte. Se vedi qualcuno che si riposa, aiutalo. Il lavoro nobilita l'uomo, ma il riposo lo rende felice. Non fare oggi quello che puoi fare domani, quindi anche spazio ai procrastinatori. Anzi, se lo rimandi a dopodomani, dice Arci, è ancora meglio, c'è sempre speranza che nel frattempo non sia più necessario farlo, quindi procrastina, fai il meno possibile e quel poco che fai fallo fare agli altri. Questa è bellissima. Troppa quiete non ha mai ucciso nessuno, ma la troppa fatica sì, bellissima Arci. Poi ancora due punti per aderire al fan club: quando ti viene la voglia di lavorare, siediti e aspetta, vedrai che ti passa. Chiudiamo con: se il riposo è salute, evviva la convalescenza eterna.

0: finiremo con la nostra lista di fan club alle 10:30. Andiamo un po' lunghi oggi, ma ne state scrivendo di così divertenti che non possiamo smetterla alle 10. Yel, ciao, dice: ma perché non fate un programma insieme con la Tiki? Ci starebbe anche il fan club, perché no? Ne parleremo con il nostro superiore. Non vede l'ora. Il rumore delle briciole su per il tubo dell'aspirapolvere. Chantal adora, bene, facciamo il fan club del rumore della briciola su per l'aspirapolvere, ok? Cioè, quasi erotica la briciola che aspiri, certo. Però è vero, ti dà soddisfazione, eh? Tutto si rimette magicamente in ordine. E a proposito di cose in ordine, io affondo un fan club per Silvia, che è il nome della nostra ingegnera, che ci sta raccontando la sua vita privata, mi fa morire.
1: Ciao Rosy, no, lo so benissimo che non siamo normali.
0: No.
1: Ormai studiare al Poli ti devia proprio,
0: certo,
1: il ragionamento logico del cervello. E d'altra parte invece su altre cose sono molto puntigliosa, rigorosa, precisa, perché la precisione è il mio lavoro. Sono ingegnere in geomatica e ingegnere geometra. Mi chiamo Silvia. E,
0: piacere Silvia.
1: Appunto, su altre cose poi invece no, sono proprio super quadrata anche io, anzi io e i miei figli su altre cose siamo più quadrati della bandiera svizzera. Così ci dicono e così ci autoprendiamo in giro. E
0: oddio,
1: penso che ho una tabella Excel per qualsiasi cosa, da peso e altezza dei miei figli, a caduta denti, a qualsiasi altra cosa di casa, statistica della termopompa. E poi in altri ambiti sono assolutamente quadrata anche io, ma sulle cose pratiche lì veramente bisogna andare appunto sul pratico e sul veloce, altrimenti appunto tra casa, lavoro, figli, una roba e l'altra, casa città più dre.
0: Esattamente.
1: E niente, giusto se però potresti non divulgare, cioè puoi dire
0: scusami, ma dai, ma era meravigliosa questa cosa, sei fantastica. E io ti concludo dicendo semplicemente: Silvia, allora sei normale, sei umana, perché sei tutto Excel a casa tua. Ecco, questo disordine allora ci sa di salute e te lo concediamo volentieri. Ti adoro, grazie per questa condivisione, e scusa se mi sono permessa di passarti in onda, ma meritavi davvero. Che vita, canta Samuele Bersani.

0: e Lisigna.
1: Buongiorno Rosy.
0: Tutta smanicata, che bello. Fai estate.
1: Sì, faccio estate. Ho deciso, ho fatto il cambio armadio, quindi per quanto riguarda me
0: è cambiata la stagione. A proposito di cambio armadio, fan club di qualche cosa tu?
1: Il mio fan club che fonderei io? Penso il fan club forse tipo delle lasagne di mia nonna, cioè una cosa così che io adoro e mangerei tutti i giorni. No, sai cosa? Il fan club delle melanzane gratinate di mia nonna, che sono le meglio del pianeta. Poi tutti abbiamo una nonna che le fanno meglio delle altre nonne, ovviamente. Saluto tutte le nonne in ascolto, però quelle di mia nonna.
0: La nonna cosa? Come si chiama la nonna?
1: La nonna Rita.
0: Ciao nonna Rita, meravigliosa. Nonna Rita che ha fatto un sacco di cose, tutte fatte bene.
1: Tutte
0: grande,
1: fatte bene.
0: Saluto anch'io. E qualcuno, Giacomo, dice sarei il fan club della pizza, la mangerei ogni giorno.
1: Vedi, anche la pizza secondo me ci sta, anch'io mangerei pizza tutti i giorni.
0: Agostino sarebbe il fan club del vivi e lascia vivere. È anche un grande fan club utilissimo.
1: Utile, però io sono una giudicona, quindi non... non potrei farlo, non potrei fondarlo.
0: Laura dice Silvia ti farei, Silvia è un'ingegnera ITH,
1: grande,
0: lei
1: Silvia
0: vive per Excel,
1: okay.
0: Però ci sono temi che non le interessano, tipo la lavastoviglie, lei lava a mano perché le sembrano cose che sono dispersive,
1: okay.
0: Quindi, e allora c'è Laura che le farebbe conoscere il marito. Invece Simone manda uno scatto e dice anch'io sto bene, questo è il banco cantiere della mattina, non l'ho ben capito, ci ha mandato un po' su cibi da riscaldare per il pranzo, va bene. Grazie per la condivisione. Andiamo sul
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Sul Licket Nunk. Poi torniamo a parlare dei vostri fan club, perché ce ne sono anche di intellettuali. Ma per quelli che hanno fondato il fan club delle giornate calde, insomma, sono giorni di gioia e tripudio, perché oggi siamo fino a 27 gradi, le massime in Engadina fino a 16. Nei prossimi giorni anche l'Alta Engadina verrà riscaldata fino a 20 gradi, 21 sabato e domenica. E invece la Svizzera italiana, comunque il sud delle Alpi, da 29 gradi oggi, cioè scusa domani, e sabato e domenica 30 gradi, 30 gradi. Sono le 10, quasi 2 minuti. Ti lascio la parola a Alice per le ultime notizie.
2: 3 news.
1: Non si placano le proteste internazionali per l'agire del ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir, che nelle scorse ore ha deriso, umiliato e sbeffeggiato gli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui ci sono anche alcuni cittadini svizzeri. Attivisti, ricordiamo, arrestati in mare e trasferiti in Israele per aver tentato di forzare il blocco navale israeliano per raggiungere Gaza. Tra le tante voci di condanna, anche quella del Dipartimento Affari Esteri, che deplora, citiamo, il trattamento inaccettabile riservato ad alcuni partecipanti, in evidente contraddizione con le assicurazioni fornite da Tel Aviv. E pare sempre più prossima un'intesa tra Washington e Teheran per mettere fine alla guerra in Medio Oriente e riaprire alla navigazione il canale di Hormuz. Nelle scorse ore il presidente americano Trump ha annunciato che le trattative potrebbero portare presto alla firma di una lettera d'intenti che aprirebbe a 30 giorni di discussioni, soprattutto sul futuro del programma nucleare iraniano che la Casa Bianca vorrebbe poter controllare. E infine, sempre a proposito di trattative, Pechino si conferma essere sempre più mediatore internazionale, con il presidente cinese Xi Jinping, che presto potrebbe far visita al leader.

0: Just the way you are, e ognuno è fatto alla sua maniera, chi ha i propri difetti e li sa celebrare come dei pregi, altri che diventano quasi delle cose che diventano un po' nemiche di te stesso perché sei così fissato su alcune tematiche che poi a volte non è mica facile sganciarsi da certi meccanismi. Buongiorno anche a Simone.
1: Qui in cantiere non ci vogliamo far mancare
0: niente
1: di mangiare,
0: ecco,
1: e la dolcezza. Ci sono confezioni industriali di cibo, di caramello salato con cioccolato al latte e chi più ne ha chi ne più ne metta.
0: Bravo.
1: E anche la pizza da prendere, da preparare per oggi perché ci siamo portati dietro il forno.
0: Bravi.
1: Qua non è un cantiere, è un ristorante all'ingrasso. Fan club, mangia che tanto domani non si sa.
0: Ma come domani non si sa? Grazie Simone. Se fossi un fan club stavamo giocando, abbiamo celebrato anche il fan club mondiale del più pigro al mondo. Mi piace, il motto è ti sosteniamo appena troviamo le energie, ma poi abbiamo tutta la definizione fatta da Arci, meraviglioso. C'è anche chi ha fondato il fan club Se fossi un museo, il museo delle cose iniziate e mai finite, e qua ce ne sarebbero di fan club da fondare su questo tema, eh. Allora, il museo delle cose iniziate e mai finite, prima sala corso di spagnolo, seconda sala corso di uncinetto, oh, mamma mia, aspetta, terza sala che però potremmo mettere come prima, l'abbonamento in palestra, eh? Se fossi il fan club dell'abbonamento in palestra, vogliamo parlarne?

una vita spensierata, una vita con un fan club per chi adora fare l'orto, il giardino. Anche questo è un fan club che potremmo creare. Se fossi un fan club, una setta, ci sarebbe, per esempio, su vostro consiglio, la setta del rispondo dopo. I membri ricevono messaggi motivazionali tipo: non è urgente, se lo fosse qualcuno richiamerà. Ok. Se fossi un guru, quindi il club del maestro della procrastinazione consapevole, qua ci sono delle sfumature, me l'ero segnato questo, me lo sono inventata un po' così, ma diciamo che è uno dei fan club che potrei fondare, ogni tanto ti viene, la procrastinazione consapevole, dice no dai, faccio dopo. E che c'è questo senso di colpa che ti attanaglia da un lato, però dici dai oggi procrastino, faccio dopo, dai. Corso base, rimandare con presenza mentale. Così. Se fossi il fan club degli animali guida, ecco, rimanendo in questo ambito, il bradipo ambizioso, come qualcuno dice, sarei un bradipo ambizioso, cioè i grandi obiettivi, non so, per il 2047, qualcosa del genere. Torniamo su di voi, 079 873 8073. Fan club delle calze mai terminate, dice Laura. Altro tema, fan club invece partit dall'umbrella, Mario dice così. Ok, grazie. Arci, avevi altri fan club? Fai il meno possibile, quel poco che fai fallo fare agli altri, è il mio preferito in assoluto. Perfetto, il fan club degli angeli. Lali Laura, questo è tuo.

0: E uno di questi Angels te lo diamo su, caro Luca, che ti accompagni insieme al tuo meraviglioso cane Led fino ad Amsterdam o Rotterdam. Dove vai?
1: Oltre. Vado in Friesland. La prima tappa mi fermerò a, che ho due tappe in tutto il viaggio, 1500 km ho solo due tappe riservate. Una è a Cresciano alla finca, e l'altro è il 24 di luglio a Hoek van Holland, l'angolo dell'Olanda che è sotto Rotterdam. Ecco, lì dopo ci riposiamo, abbiamo una casetta sulla spiaggia bellissima che ti avevo fatto vedere la foto, stupida. Sì. 5 giorni di riposo e poi avremo ancora circa 300 km da fare per andare al nord. Faremo 4 delle 5 isole della Friesland e poi ci fermeremo a Snake, in tappa dove ci sono gli amici, i miei cognati, i nipoti e voilà.
0: Riassumimi perché sei partito stamattina presto da Orsellina con questi chilometri infiniti da fare, per quale obiettivo? Tra l'altro verrai seguito da un regista, quindi ci sarà poi una serie di riprese per la nostra televisione.
1: Sì, Claudio Gazzaroli, che io lo dico sempre, lo conosco da spermatozoo perché conoscevo prima il suo papà e la sua mamma.
0: Perfetto.
1: Solo lui. Lui è sempre stato una costante della mia vita. Così, visto che cammino, ho un amico che ha fatto da solo questa piccola associazione in Zambia, che lui da solo in 10 anni ha fornito 2300 sedie a rotelle per bambini disabili, sono carrozzelle speciali che vengono costruite in Australia da vecchi pensionati come me a gratis. Quello che costa è il trasporto, un container costa dai 12 ai 30 mila franchi, e con la mia camminata e le donazioni che fino adesso siamo già passati 3 mila franchi.
0: Sei una meraviglia. Come si fa per contribuire? Possiamo dare il link per fare il versamento, sostenendoti anche solo per darti da dormire, così prendendoci cura di te.
1: Sì, a Airolo, se qualcuno vuole ospitarmi sono...
0: Quando arrivi a Airolo?
1: Non ho ancora niente.
0: Quando arrivi?
1: A Airolo aspetta, oggi giovedì arrivo a Cresciano, venerdì a Faido, sabato a Airolo e domenica scoliniamo, andiamo a Gottardo.
0: Cioè, ma non prendi poi mezzi Gottardo, pubblici o sì?
1: Solo se diluvia o cane sta male. Allora,
0: ecco, bravo, trattami bene il
1: bene così, cioè non è il mio topo.
0: Sì. Ecco.
1: Poi Claudio e Michela mi hanno regalato 4 pietre. Una per il letto e poi hanno scritto una bella che ho dovuto smettere di leggere perché non ci vedevo più, ieri lacrime io ci ho detto più leggere.
0: Ma aspetta, le pietre per far cosa? Come porta bene? Per
1: pietre d'energia.
0: Ah, ecco, che bello.
1: Una ce l'ha il led e le altre tre ce l'ho io.
0: Ce l'ho il led che ha già fatto il bagnetto. Intanto stai camminando mentre mi stai comunicando cosa stai facendo, giusto?
1: Sì, adesso siamo appena arrivati a Mappo e poi
0: Locarnese,
1: Mappo di Minuso. Sì,
0: sì, ma sei partito da Orsellina con... Siete partiti?
1: Alle 8.
0: Sì.
1: La costante è partire alle 8. Questo è quello che vorrei in tutto il viaggio. Perché alle 8?
0: Perché alle 8? Perché è il numero dell'infinito.
1: Che numero è l'8? Brava! Brava Rosy! Hai vinto!
0: E cosa ho vinto?
1: hai vinto una passeggiata da Biasca fino alla fine.
0: Ecco, ti accompagni. Dai, che ci farebbe bene, qualcuno che vuole camminare con te anche benvenuto. Cercheremo di dare degli aggiornamenti. Cerca di tenerti in forma e non consumare troppe calorie. Mangia e porta a dare qualcosa.
1: La prima settimana solo 20 km al giorno.
0: Bene, bene.
1: Per quello prenderò da Bellinzona a Cresciano, prenderò il treno. Perché è una cosa, è per non rovinare le cambi di rete, le mie, camminiamo così, tranquilli, poi abbiamo tutto il giorno, le mie è il dottor Cuga Specia.
0: No, dai, allora va tutto bene. E poi con queste belle giornate di sole.
1: Va tutto benissimo.
0: Dai.
1: Hai visto?
0: Buon cammino!
1: Oggi è il mio compleanno,
0: Auguri!
1: Oggi faccio 65.
0: Auguri, Luca! L'amore esiste, te lo dedico. Buon cammino a te, a Led. Buon compleanno. Meraviglioso.
1: Grazie.
0: Luca.
1: Aspetta, il Claudio vuole parlare con te. Per capirti fino in fondo.

Saluti da Patrick e Family a Luca che sta camminando, quindi Luca in direzione nord, se potete ospitarlo ad Airolo sarà ben lieto, casomai vi diamo i contatti naturalmente per questa camminata benefica, una camminata sfida con se stesso alla soglia del suo pensionamento, oggi il suo compleanno, 65 anni, aveva voglia di fare un buon cammino che uno può intraprendere per mille motivi, e lui ha fondato il suo fan club finalmente, ogni tanto ci si mette al centro, alla ricerca di qualcosa, magari delle cose semplici, quelle che magari danno un valore profondo a questa vita. Quando passa da Claro, dice Isa, Claro cantano adesso, ti mando l'aggancio con Luca, che così se volete dargli un hosting sarà ben felice, tanto si comporta bene il LED, il cane più bravo del mondo. Io vi mando un bacio, vi do appuntamento a domani, venerdì, per l'ultima tappa della settimana, e aggiorneremo sui spostamenti di Luca con piacere, e vi lascio in ottime mani.

0: C'è il sole! È uscito il sole! Fa caldo! È primavera! Si sta bene! Oggi è una bellissima giornata!
1: Anche meno, eh.
2: Anche meno, però ha ragione.
1: Ha ragione, hai visto le massime per oggi?
2: Porca miseria,
1: 28 gradi.
2: Sono felicissima.
1: Sì, ma 28 gradi a maggio, a luglio, agosto 28.000.
2: 28.000, sì. Pure facciamo la canicola adesso, così che a luglio, agosto non c'è.
1: Bello, la canicola preventiva. Facciamo la canicola preventiva, che ci togliamo il pensiero.
3: Un programma pungente.
2: Quest'anno, signore e signori, canicola preventiva anticipata.
1: E poi luglio,
2: così,
1: agosto,
2: che luglio,
1: caldo,
2: agosto.
1: Ma freschino.
2: Caldo che comunque sopportabile, e non sei a boccheggiare in casa.
1: Possiamo,
2: ecco,
1: raccogliere firme.
2: Siamo volentieri, le aggiungiamo a quelle per non lavorare quando piove.
1: Ah, beh, sempre legate alla terra.
2: Alla meteo, comunque, certo, assolutamente. Buongiorno, Ottavio.
1: Ellis, ciao, tutto bene?
2: Bene, mi sembra che non andiamo in onda insieme da sei mesi.
1: Ma perché tu fai l'Eurovision Song
2: con... No, ma era per dire che sono contenta di essere tornata. Mi sei mancato.
1: Anch'io,
2: mi siete mancati tutti.
1: Felice. Ah, vogliono l'audio sul caldo appena mandato in onda?
2: Ok, ve lo giriamo.
1: Va bene, ve lo mando. Magari lo metto come suoneria.
2: Se vuoi lo facciamo noi. Ciao, fa caldo! C'è il sole!
1: È
2: una bellissima giornata! Così, esatto.
1: Te lo mando via fax, caro ascoltatore. Che
2: lo giriamo. Giraci il numero di fax e poi ti spieghiamo tutto quanto. Allora, dobbiamo andare con il grazie al casting questa mattina insieme. Sono 10.33, mi sembra l'orario buono.
1: Oggi vogliamo qualcuno che fa scherzi ai colleghi o li subisce.
2: Qualcuno che fa scherzi ai colleghi.
1: Si usa
2: o
1: ancora
2: li
1: fare scherzi fra i colleghi?
2: Secondo me si usa ancora farlo scherzo all'apprendista.
1: Classicone.
2: Magari.
1: Fammi prendere un secchio di scintille.
2: Esatto, io invece cerco qualcuno che sputa pubblicamente. Gente che sputa.
1: Cioè uno.
2: Noi. Gente che sputa.
1: Ma
2: così.
1: Lo ammettono, secondo te? Lo ammettono?
2: Beh, ditelo, lo fate pubblicamente, vi vediamo, non è una cosa invisibile, eh. Cioè, quindi lo sappiamo, potete anche dircelo. Poi qua non c'è giudizio, quindi vi vogliamo bene comunque.
1: Sono un lama, la mia natura.
2: Sono un lama, la mia natura, assolutamente sì.
1: E poi qualcuno che per pigrizia continua a rimandare qualcosa.
2: Procrastinatori.
1: Procrastinatori per pigrizia.
2: Ok, così.
1: Quasi sempre si rimanda per pigrizia.
2: Beh, certo.
1: Io, ad esempio, ho ancora l'albero di Natale in salotto.
2: Ancora?
1: Sì.
2: Ottavio, ma tutti gli anni?
1: Adesso, prima dicevo è bello perché fa Natale, però rendendomi conto che non lo accendo da 2 settimane, mi ha detto siamo lì sulla soglia fra tradizione e pigrizia.
2: Non lo so. Quindi, ricapitolandolo, cerchiamo qualcuno che fa scherzi ai colleghi o li subisce, qualcuno che sputa pubblicamente e qualcuno che per pigrizia continua a rimandare qualcosa. Il numero lo conoscete?

0: Io una volta con delle mie colleghe abbiamo fatto uno scherzo al nostro capo. Gli abbiamo detto che aveva chiamato il signor Leone e che avrebbe dovuto richiamarlo. Gli abbiamo lasciato il numero di telefono. Solo che quando ho chiamato, dall'altra parte c'era lo zoo di Magliaso.
1: No!
0: Scusa, cerco il signor Leone. Si è arrabbiato tantissimo.
2: Bellissimo. Vabbè, scherzo, bellissimo.
1: Carino. Avete tutte ancora un lavoro, quindi? Questa è la domanda.
2: Bella domanda.
1: Perché comunque ci vuole coraggio a fare uno scherzo al capo.
2: Capo, cioè, non l'avevo neanche contemplato. Io ho chiesto colleghi, addirittura colleghi, il primo che arriva è al capo.
1: Gente che nell'organigramma siamo tutti sullo stesso piano, ecco.
2: Ieri abbiamo rinverdito una tradizione del cactus che era, se ti ricordi, lo scherzo di fine puntata.
1: Lo scherzo di fine puntata, ma c'è. Certo che me lo ricordo.
2: In cosa consiste? Noi alla fine di qualche puntata del cactus abbiamo detto, grazie alla complicità degli ascoltatori, quando arrivano quelli dopo, scrivetegli questo o quello.
1: Sì, ditegli per esempio, non so, c'era Giulia Meletta, mi ricordo che una volta è arrivata in studio e ha detto, ragazzi, ho preso una multa per parcheggio e così e cos'ha. E allora alla fine della puntata vi abbiamo detto, dopo di noi arriva Giulia Meletta, chiedetele perché, ma quella multa, esatto, lì, perché hai preso la multa?
2: E lei l'aveva raccontato solo a noi, non si capacita che tutti questi ascoltatori le chiedessero. Allora ieri io e Fabio a fine puntata abbiamo detto agli ascoltatori, sempre volontariamente complici, quando cominciano il loro programma Paltrax e Julie Arlene, scrivetegli: che bello, finalmente vi vedo anche sulla 2.
1: Esatto, come se fossero in televisione.
2: Come se fossero in televisione, che poteva anche starci, perché ogni tanto alcuni programmi vengono diffusi sulla 2 e loro 2,
1: esatto,
2: potevano pensare anche noi oggi siamo sulla 2.
1: Certo.
2: È riuscito lo scherzo? Sentiamo.
3: Lo sa, la prossima stagione vediamo se riusciamo a dare della Swiss Romo.
4: Sarebbe bello. Comunque,
3: sarebbe tanto.
4: Ragazzi, a nostra insaputa, se lo sapevo, mi pettinavo, perché ormai io non mi pettino più, cioè i capelli. Tutti ci scrivono: ah, che bello vedervi su RSI la 2.
3: Ok.
4: Non lo so, mi fai i complimenti per la camicia. Io sono
3: bene.
4: Non me l'aspettavo, quindi
3: bene,
4: se
3: bene.
4: Vedete
3: siamo in diretta.
4: Una faccia bordeaux è perché non me l'aspettavo. Comunque ciao anche a chi ci sta guardando,
3: esatto,
4: a casa.
3: Non potrò più mettermi le dita nel naso.
1: No, Patrick, va bene.
3: Allora, detto questo.
4: Belle, no, sono le sorprese che uno si aspetta.
2: Ci sono cascati.
3: Non mi sono neanche truccato questa mattina.
4: Così io.
3: Allora fa niente, comunque a noi fa sempre piacere che poi voi ci possiate anche vedere. Va bene così?
2: Dai, è riuscita abbastanza.
1: Poi mi piace che loro hanno cercato di dire che non erano infastiditi da questa, ma palesemente erano infastiditi.
2: Sì.
1: Ma secondo voi ci mettono in televisione senza avvisarci prima?
2: Ma poi
1: no.
2: Fabio gliel'ha detto subito dopo.
1: Ma tra l'altro
2: l'avrei tenuti lì un'ora in tele, no?
1: No, infatti alla fine. Ma poi fosse, cioè, ma è vero che noi siamo abituati, però, perché noi ormai andiamo tutti i giorni su RSI la 2 in diretta. Se ci volete vedere, ci vedete lì. Però dopo basta, non c'è più Rete 3 sulla televisione.
2: Ci ha scritto uno degli ascoltatori complici: scherzo, riuscito alla grande, di me si fidavano ciecamente.

0: Io sugli scherzi al lavoro ho massacrato
1: no
0: il mio operaio,
1: ma poi
0: un collega,
1: tipo?
0: Quando ho lavorato all'Inseride come falegname.
1: Sentiamo.
0: Una volta gli ho incollato le scarpe da lavoro al soffitto.
1: Perché?
0: Una volta gli ho riempito i guanti da lavoro con delle viti e chiodi.
1: Aia. No.
0: Un'altra volta era andato in bagno e gli ho puttellato la maniglia, no? E non riusciva più a uscire.
2: No.
0: E poi i classici scherzi da spavento, tutto concentrato a disegnare qualcosa e con un listone picchiarlo sul pavimento, faceva di quei salti.
2: Poro.
0: Era stupendo, ci siamo divertiti un sacco. Poveretto.
1: È un po' sadico, però.
2: Non lavorate più insieme,
1: ci siamo
2: suppongo,
1: divertiti un sacco, ma
2: al passato dice.
1: No, ma lui e gli altri colleghi, credo, non la vittima degli scherzi, perché guarda, gli puntelli, incollargli le scarpe sul soffitto, ma perché?
2: No, ma più le viti e i chiodi dentro il guanto?
1: No,
2: quello è pericoloso.
1: Torniamo a un altro scherzo interno a Rete 3, era il 27 aprile di quest'anno.
2: 27 aprile.
1: Compleanno di Tiki e Nico faceva parzialmente scherzo. Quel furbacchione l'ha chiamata dicendo che era lei di turno e non,
2: no,
1: lui, e non lui, e non
2: diretta,
1: lui. È
2: così presto al mattino.
1: 6:10 credo la svegliata. Sentiamo tutto.
2: Sentiamo.
3: Ragazzi, facciamole uno. Allora, le faccio uno scherzo. Facciamo così. Mi è venuta questa idea. Tutto silenzio, zitti. Ecco. Shh. Facciamo uno scherzo. Io la chiamo facendo svegliandola probabilmente e facciamo finta. Faccio finta di dirle che lei avrebbe dovuto lavorare anche oggi.
1: No,
3: e che è in ritardo, quindi
2: no,
3: la tiro un po' giù dal letto.
2: È un peggior incubo di tutti noi, quello.
1: È un incubo frequente di chi lavora qua.
3: Vediamo.
1: Bucare un turno. Cattivissimo, Nico, sembra.
2: Sì.
3: Non risponde, sta dormendo. Sapevo. Pronto?
4: Pronto?
3: Oh.
2: No.
3: Ma stai dormendo? Guarda che mi ha chiamato dalla ricezione, mi hanno detto che dove sei, sono le 6:30. Ma guarda che lavoravi anche oggi, te.
1: Sto male per lei.
3: Oh.
4: Sono qualcosa.
3: E mi hanno chiamato dalla ricezione a Comano, mi hanno detto dov'è la Tiki, perché non è venuta, mi hanno chiamato
2: no,
3: me pensando che fossi io, ma io oggi ero libero ancora. Ce la fai ad arrivare lì in 5 minuti? Dai, abiti lì sotto, devo venire io.
4: Arrivo.
3: Dai, muoviti. Chiamo io e dico che arrivi te allora, eh. Dai, preparati. Dai.
1: Cattivissimo.
2: No, ma poi non gliel'ha detto.
1: Sì, gliel'ha detto,
2: gliel'ha detto.
1: Senti che glielo dice.
2: La richiama, ok.
4: Arrivo. Tanti auguri.

0: di ridere.
1: Tu non hai idea di quanto me la paghi.
2: No, non dire così.
0: Si stava già vestendo le perusine.
2: Dai la colpa a loro, perché io ho chiesto a loro: cosa facciamo? La chiamo adesso, aspetto che si svegli, le scrivo. Mi hanno detto: no, chiamala adesso, che a lei piacciono queste cose, chiamala adesso. E io ti ho chiamata adesso. Senti com'è.
1: Ma io lavoro, no.
2: No, no, ma sì, io vabbè, stavi dormendo, non hai visto. Bastava che guardassi il numero e avresti visto che era il numero della diretta. Però vabbè, dormendo effettivamente rispondi e basta. Bene, scherzone riuscito.
1: Porco.
2: Posso offrirti da bere per farmi perdonare?
1: Te fai schifo.

0: Canzone che cantiamo assieme, dai, mi rendo felice, mi rendo felice. La cantiamo assieme alla fine, dai, Alice, dai, Alice, dai, dai, dai.
1: State ascoltando Non ci resta che il cactus.

0: Ricordiamo che questo programma è interamente registrato, non
1: certo.
0: Possiamo interagire.
1: Noi non possiamo interagire,
0: è registrato.
1: Grazie che ci chiedete di cantare, ma purtroppo
0: essendo registrato
1: non possiamo fare. Però magari potremmo cantare tutti insieme a un concerto, per esempio.
2: Oggi si regalano biglietti con Orang Music.
1: Esattamente, continua quindi l'ascesa dei concerti che si terranno al Nevermind Music Fest al centro urbano di Bellinzona a partire più o meno dai prossimi weekend in avanti. Vi abbiamo già regalato una marea di biglietti, ne mancano ancora alcuni però, come per esempio quelli del concerto del 25 di giugno, che è un giovedì 25 giugno. Controllate le agende prima di giocare, perché non voglio mica che mi giocate, vincete i biglietti e poi non ci potete andare. Cioè, dopo mi scrivete due giorni prima su Rete 3: ciao, non posso andare al concerto, magari c'è qualcun altro che lo vuole. No, dovete essere sicuri, ok? Bene. Per vincere i biglietti di questa sera, tra l'altro, diciamo chi suona.
0: Sì, forse potrebbe essere utile.
1: Potrebbe essere utile. Allora, suona Solly Roy e ovviamente Elisa.
0: Grandissima Elisa.
1: Straordinaria voce incredibile del panorama musicale italiano, amatissima anche qua da noi nella Svizzera.
0: Vogliamo
1: italiana.
0: Dargli un compitino per vincere i biglietti, ma facile.
1: Ma
0: facile.
1: Mica sì, assolutamente. No, appunto, non possiamo mica.
0: Stanno anche facendo altro, magari.
1: Esatto.
0: L'altro giorno avevo chiesto il cognome di Elisa, tutti lo sapevano, Toffoli.
1: Sì, Toffoli.
0: Oggi, per aggiudicarvi i biglietti per partecipare all'estrazione, ci dovreste scrivere qual è il vero nome di Elisa.
1: Il vero nome di Elisa. Il numero è sempre lo stesso: 0698738063. E ovviamente per l'occasione ce la sentiamo con la sua No Hero. Forza, forza, che i biglietti van veloci.

0: lì sotto palco, diciamo che lei la fa di una giusto un paio di note più
1: secondo
0: in su di noi due,
1: sei ottave sopra.
0: Esatto.
1: Comunque era una domanda trabocchetto, perché il vero nome di Elisa è Elisa. E tra tutti quelli che hanno scritto Elisa, praticamente tutti, abbiamo estratto Andrea.
0: Grande Andre!
1: Visto che ci sono vari Andrea, è quello che ha ricevuto il messaggio in cui gli si
0: dove
1: dice,
0: siamo? Andrea, hai vinto. Esattamente. Ha detto che porta? Si può dire? Non si può dire?
1: Regala i biglietti alla compagna.
0: Oh, beautiful gift, bellissimo. Beh, non vi preoccupate, rimanete con noi, perché ce ne abbiamo altri di biglietti qua. Aspetta che guarda.
1: Due?
0: Sì, ce ne sono ancora un paio.
1: Quattro.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Tra l'altro voi non lo sapevate, ma il vero nome di Ottavio
1: è Elisa.
0: No, questo è un casino.
2: Tre.
0: Andiamo a vedere le previsioni del tempo all'alba delle 11:03. Su Rete 3, questo è Non ci resta che il cactus. Io sono Alice, lui è Ottavio. Previsioni fino a questa sera in tutta la Svizzera.

0: Le notizie con Rosy che ci ha raggiunto in studio.
1: 3 News.
2: Anche il prossimo anno le FFS intendono rivedere e potenziare parte dell'offerta dei trasporti ferroviari. Tra le novità proposte in particolare emergono nuovi collegamenti con la vicina penisola pensati per i turisti, con 2 treni giornalieri tra Zurigo e Venezia, oltre al prolungamento di un collegamento esistente con Lugano. Sempre per i vacanzieri, per il periodo estivo ha annunciato un convoglio diretto tra Zurigo e Rimini. A livello internazionale, la nuova offerta prevede anche treni notturni fra Zurigo e Amsterdam con collegamenti con Amburgo e Vienna. A livello regionale invece, nei fine settimana e nei giorni festivi, potenziata l'offerta tra Ticino e Lombardia con destinazioni le mete sciistiche dell'Alto Ticino, e questo anche alla luce dei risultati positivi ottenuti durante la scorsa stagione invernale. Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni adottate nei confronti di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. A darne notizia il Dipartimento del Tesoro americano, che ha rimosso la funzionaria dalla lista nera, ciò che le permette di avere nuovamente libero accesso a carte di credito e transazioni bancarie. Infine tornano a crescere gli affitti in Svizzera dopo una fase di stallo, e quanto emerge da uno studio di Raiffeisen, stando al quale la tendenza riscontrata sarebbe influenzata sia dall'aumento dei tassi ipotecari sia dalla guerra in Iran, che sta causando il rincaro generale delle tariffe energetiche e di riflesso dei prezzi delle costruzioni.

0: adesso che ore sono?
1: Diciamolo insieme che ore sono al 3, 1, 2, 3, 16, 24. No, ripare, al 1, 2, 3, 13, 24.
2: No, niente, non ce la facciamo, ma anche questa era registrata.
3: Di chi sarà? Di chi sarà? Che l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà?
2: Ancora non si sa, anche perché non abbiamo neanche cominciato a darvi gli indizi. Tu non sai cosa è successo ieri nel parcheggio della radio?
1: Hai trovato un'agenda?
2: No, quasi però. Stavamo tornando a casa, io, Fabio e Sefora, che facciamo car sharing, perché siamo persone che ci tengono
1: l'ambiente. Bravi, bravi. Facciamo
2: carpooling.
1: Con la tua auto?
2: Con la mia macchina, Sefora. Ti dico, a salire il Ceneri con su tre persone fa una fatica incredibile. Comunque, arriviamo nel parcheggio a fine giornata per tornare poi a casa, tutti insieme, e Sefora si congela guardando per terra e io e Fabio abbiamo guardato e abbiamo detto: non è vero,
1: un
2: hai
1: ragno.
2: Trovato un'agenda nel parcheggio
1: non
2: della radio.
1: Non è vero.
2: E invece no, era un grande portaocchiali.
1: Ah beh, di che?
2: Quindi se qualcuno ha perso un grande portaocchiali verde, è appoggiato a uno dei pali del parcheggio. Perché non avevamo voglia di tornare indietro alla ricezione, quindi insomma l'abbiamo lasciato lì. E appunto, però sta di fatto che questa mattina poi effettivamente abbiamo trovato un'agenda nei parcheggi della radio e di conseguenza anche oggi dobbiamo scoprire
1: di chi era il portaocchiali, no, di chi era l'agenda,
2: di chi era l'agenda. Misteriosa. Andiamo quindi con il primissimo indizio di oggi.
1: Stavo pensando a un'evoluzione del gioco in cui non troviamo sempre un'agenda ma un oggetto che già potrebbe indirizzare verso il proprietario,
2: verso,
1: no?
2: Il proprietario.
1: Ci pensiamo?
2: Possiamo pensarci,
1: possiamo
2: assolutamente
1: pensarci.
2: Dobbiamo dirlo ai nostri 200 autori.
1: Trovi una motosega e dopo indovini di chi è. Allora, invece per oggi ancora un'agenda, la apro a caso e leggo: pensare al diamante.
2: Pensare al diamante, questo è un bellissimo indizio. Come sempre il personaggio misterioso può essere di finzione, reale, ancora in vita, non più in vita, cioè sbizzarritevi, può essere qualsiasi cosa e chiunque. Quindi dopo pensare al diamante vi ricordo il numero, lo
0: 079 873 8073.
2: In palio cosa c'è?
1: Una matita infinita e le calze di Rete 3.
3: Che l'avrà persa

0: Ehi, Mago Sapienza. Ah no, che siete registrati. Chissà chi ha ascoltato adesso il mio vocale. Magari tipo i cialtroni che registrano il programma di stasera.
1: Allora, dobbiamo esatto. precisare che anche i vocali sono registrati. Certo, cioè, come faremo noi a passarli in un programma registrato?
2: Non potremmo, sarebbe impossibile. Sarebbe una cosa di un programma dentro un programma. Esatto, e non è fattibile tecnicamente proprio, no?
1: Esatto, esatto.
2: Poi noi che facciamo la radio da anni lo sappiamo e non si può fare.
1: Parliamo di shock culturale.
2: Dici
1: shock culturale, lo spaesamento che provi quando vai magari in una nazione che non hai mai visto e vedi delle usanze, degli oggetti, degli edifici.
2: Sì, delle cose insomma che dici,
1: ti lasciano
2: wow,
1: a
2: da
1: bocca
2: noi
1: aperta.
2: Questa roba proprio non esiste. Allora, mi è capitato di vedere ultimamente un video parlando di shock culturale di questo tizio che si è trasferito in Svizzera dall'Australia. A me piace vedere quando le cose svizzere sono uno shock culturale per gli altri.
1: Fammi indovinare.
2: Vai.
1: Il bunker nelle case, no. I bunker antiatomici.
2: No. Vuoi indovinare di nuovo?
1: Non lo so.
2: Continuo a raccontarti la storia.
1: Le finestre a ribalta che
2: non
1: ci sono
2: sulle
1: Svizzera.
2: Non sono le finestre a ribalta.
1: Vai tu.
2: Allora, questo qui si trasferisce dall'Australia alla Svizzera e ovviamente entra in una casa in affitto, no? E cosa succede? Fa il video della casa ancora vuota con tutti gli scatoloni in giro che devono ancora spacchettare, cominciare ad arredare, e ovviamente si vede sul soffitto la lampadina che viene giù dal soffitto, c'è il buco con i cavi e la lampadina attaccata, no?
1: Ma c'è il lampadario o solo la lampadina?
2: No, solo lampadina, okay. Come è normale che succede sempre, no? E questa persona era scioccata, ha detto scusate ma mi hanno dato una casa non completa.
1: Perché?
2: Cioè dove sono le luci?
1: Ah, lui voleva già tutto l'impianto.
2: Voleva, no, non tanto l'impianto, le lampade.
1: Ah, le lampade.
2: Le lampade, i lampadari,
1: okay.
2: Le lampade insomma, perché noi abbiamo solo la lampadina attaccata.
1: No, se tu prendi una casa in affitto non arredata qua non ti danno le
2: non
1: lampade.
2: Non ti danno le lampade, no, mi viene a questo punto da chiedermi in Australia. Ti danno le lampade?
1: Ma è già bello che c'era una lampadina, perché quando sei entrato io c'erano solo i fili.
2: Tra l'altro ogni
1: a volte
2: tanto
1: devi
2: c'è
1: proprio
2: anche solo i fili.
1: Farti tutto l'impianto.
2: Però quindi, insomma, la lampada te la scegli tu. Pensa se entri in un appartamento con le lampade che non ti piacciono.
1: Ma infatti,
2: no?
1: Ma secondo
2: fai?
1: Me in questo caso l'eccezione è l'Australia, dove vai a affittare una casa e hai già i lampadari e le lampade.
2: Esatto.
1: Anche perché spesso li devi adeguare poi all'arredamento che scegli, no?
2: Esattamente.
1: Comunque lui si è scioccato di questa cosa, va bene?
2: Scioccatissimo.
1: Allora adesso nei prossimi minuti vediamo quali sono i principali shock culturali di chi viene in Svizzera per la prima volta.
2: Super.
1: Ad esempio
2: volentieri.
1: Le prese elettriche, sai che sono sfasate.
2: Sì, che sono a tre.
1: A tre e poi sono il terzo è così, è sfasato.
2: È così che ti manda quel paese.
1: Avevi parlato del video della ragazza, credo americana, che si meraviglia davanti ai contenitori dei rifiuti che da noi sono interrati.
2: I bidoni
1: wow,
2: interrati
1: my
2: sono...
1: My God, incredible. Quelli che guardano il bidet come fosse un oggetto extraterrestre, sì, perché in molti paesi non c'è.
2: Non esiste, esatto. Boh, non è neanche per forza una tradizione svizzera, nelle case nuove non lo
1: quasi mai
2: il bidet,
1: non è...
2: quindi...
1: Una cosa, secondo me, quasi solo svizzera sono, hai presente quelle cassette contenente cibo, dei beni vicino alle fattorie?
2: Sì.
1: Che tu puoi prelevare e di fianco c'è la cassetta per lasciare i soldi.
2: Sì, o con Twint adesso puoi
1: esatto.
2: farlo, certo.
1: Cioè,
2: sì.
1: Si meravigliano della fiducia totale delle persone negli avventori e nei clienti.
2: Posso dire anche una cosa tipicamente caratterizzatamente svizzera?
1: Sì.
2: La cassa malati.

0: Buongiorno, sono Serena.
1: Buongiorno.
0: Quello che è scioccante per la gente che viene dall'estero è di sapere che c'è i fucili a casa.
2: È vero.
0: Dei militari.
2: È vero, è vero.
0: Dunque si domandano perché abbiamo un fucile a casa.
2: Ma voi avete i fucili
0: Buona
2: a
0: giornata.
2: Casa? Sì, ma avete anche i colpi a casa.
1: Avete
2: sì,
1: anche tutto.
2: E lo tenete sempre a casa. Ma sì, vuoi venire a vederlo? No.
1: Sì, meravigliano tutti quanti di questa cosa, tranne gli statunitensi probabilmente.
2: Beh, no,
1: che
2: gli
1: loro
2: statunitensi
1: ormai
2: dicono: voi avete solo un fucile
1: un
2: a casa.
1: Un fucile a casa?
2: Così poche
1: armi. Noi abbiamo
2: armi.
1: Almeno cinque.
2: Così
1: cinque,
2: poche
1: perché
2: armi.
1: Perché noi piom piace.
2: Allora, una domanda di Chantal.
1: Sì.
2: Perché noi non abbiamo il bidet in bagno e in Italia sì? Mio marito italiano me lo rinfaccia sempre.
3: Voi svizzeri non avete il bidet in casa, come mai?
1: No. Comprati il bidet, non so cosa dire. No,
2: tra l'altro,
1: ma perché non è?
2: Abbiamo detto ieri che il WC giapponese, quello con i getti sotto, che è
1: inventato da uno svizzero, ma certo.
2: Un'invenzione
1: non
2: svizzera.
1: Saprei dire come mai noi non li abbiamo, però penso per lo stesso motivo per cui non li hanno neanche in Francia, Germania, in Belgio, in Estonia, non so, tipo in Lituania ce li hanno i bidet, non lo so.
2: No,
1: io
2: so,
1: ho sempre saputo che era una cosa che era in tutti i bagni italiani. In Italia
2: è
1: c'è
2: tipicamente
1: il bidet
2: italiano, non è tipicamente svizzero, direi.
1: Esatto.
4: Ero in Italia qualche tempo fa e parlavamo del fatto di impilare la legna. Allora dico: sì, ma anche voi impilate la legna? E loro mi rispondono: sì, ma noi non numeriamo i pezzi di legno. Effettivamente le nostre pile di legna sono
1: numerate,
4: notevoli.
2: Non l'avevo mai notato, sono numerate, sono ma quelle grosse,
1: ma le pilone, magari anche quelle che
2: quelle
1: poi
2: industriali
1: vendono,
2: che poi vendono,
1: magari quelle lì, perché i miei impilano la legna, ma non numeriamo i pezzi
2: ma
1: di legna.
2: Ma pensa che carini quando tornano a fare in Svizzera, sono talmente precisi che numerano i pezzi di legno. Un altro show culturale è questo, a Lugano.
5: Vino sul marciapiede. Beh. Svizzera super a livello.
1: Super a livello,
5: ragazzi. Questo qui è un orgasmo. Questo qui è un orgasmo, signora. È un orgasmo questo.
1: Orgasmo.

0: Christoph.
1: Capito?
2: Guarda che in Svizzera, soprattutto in Tising, vedete che spese volentieri.
1: Ma ci sono.
2: Saluti.
1: Grazie, te forse tanti baci.
3: Adesso però, ieri abbiamo parlato di WC, oggi solo di bidet, mi sembra un po' un programma del cactus.
1: È un po' un programma del cactus.
3: Non volevamo parlare solo
4: di... Ma penso che anche qui da noi c'erano i bidet, almeno. Io sono cresciuta in una casa con i bidet.
1: Quelli ma di certo, una volta, quelli sì. di una volta.
4: Perché io papà ci lavava i piedi. Ma vabbè, c'era.
1: No, no.
3: Non li fanno più.
1: Nessuno dice che in Svizzera non li abbiamo.
3: In alcune case sì, in alcune case no. Poi c'è qualcuno che la butta lì e dice: forse non li abbiamo perché noi facciamo la doccia tutti i giorni. Le già parlate tacalite.
1: Guarda qui adesso, sì, come no. A parte che quanto paghi di acqua se ti fai la doccia tutti i giorni, cioè fatti un bidet piuttosto che usi un po' meno acqua.
3: Fatti
1: no?
3: un bidet a tutto il corpo.
1: Fatti
3: non so
1: un bidet alle ginocchia.
3: Altra cosa di cui molti si meravigliano. Le strade senza buche.
1: Avete le strade senza buche in Svizzera?
5: Sono appena tornato da Lugano. Ragazzi, okay. Mi spiegate perché quando io faccio da casa mia in Italia fino alla dogana rischio di spaccare cerchi, bucare gomme almeno 10 volte e quando oltrepasso la dogana tutto fila liscio come l'olio? E se voi andate in Svizzera vi accorgete di una differenza incredibile. In Italia siamo alla frutta, ragazzi.
1: Alla frutta.
5: Facciamo pena.
1: Un po' esagerato, no?

0: proposito di shock culturale, ovvero le cose che colpiscono i turisti che vengono in Svizzera.
1: O la gente che viene a vivere.
0: A vivere,
1: in Svizzera,
0: esatto, a vivere. Ho visto l'altro giorno una coppia in via Nassa e lui fa: te, ma chi è una farmacia ogni desmetere? È vero, se ci pensi.
1: È vero. Ci sono, è un sacco di farmacie.
0: Una farmacia ogni desmetere. Ci sono più farmacie che tombini.
2: Che l'hanno persa questa gente qua?
3: Tombini a livello, tombini a livello, tombini a livello.
1: Oggi, come premio dell'agenda misteriosa, signore e signori, un tombino a livello per voi, che qua in Svizzera a quanto pare li sappiamo fare bene.
0: Pesano, però.
1: Posso dire però che quando poi ci sono i lavori in strada, che ce ne sono spessissimo, cioè ogni tanto io, zona Rivera, in questo periodo c'ho un po' di paura di lasciarci le gomme. Non so chi passa dalla stazione di Rivera, ma veramente in questo momento saluto chi ci sta lavorando, ovviamente non ce l'ho con voi,
0: non
1: però
0: possono...
1: delle volte, insomma, con le macchine vecchie come le mie
0: i posaconi esistono solo in Svizzera, credo, eh?
1: No, secondo me i posaconi ci sono in tutta Europa, almeno non so, poi ci sono quelli statunitensi che sono posaconi con pistole.
0: Bellissimo.
1: Basta. Allora, andiamo al secondo indizio di oggi. Ancora nessuno è riuscito a trovare la risposta giusta.
0: Dopo pensare al diamante.
1: Pensare al diamante.
0: Ricordiamo che il primo indizio è sempre abbastanza indiretto, cioè
1: è sempre un
0: non
1: po'
0: è mai
1: fuorviante.
0: La prima cosa che vi viene in mente.
1: Esatto.
0: Controllare vendite libro.
1: Abbiamo pensare al diamante e controllare vendite libro. Il numero di telefono è lo
4: 079 873 8073.
2: Che l'avrà perso questa agenda qua?

0: Sara Boni,
1: prego,
0: tanto ormai è di casa, entra quando vuole.
1: Bravissima, prego, buongiorno. I ballerini, complimenti a tutti quanti, però io...
0: Ballerini?
1: Ho sentito che lunedì avete preso in giro quelli che hanno fatto la coda per il nuovo Swatch.
0: Eh?
1: Non so se è presente, sì. La collaborazione Swatch,
0: sì.
1: Audemars Piguet.
0: Sì.
1: Audemars Piguet Limited Edition.
0: No, più che preso in giro abbiamo cercato di indagare il fenomeno, perché così tante persone...
1: No, perché io ero una di quelli.
0: Ah,
1: ero una di quelle persone.
0: Di quelle in coda?
1: Guarda, la prima volta che dormivo all'aperto in vita mia, bellissimo, è sotto le stelle.
0: È stato bello, perché voi eravate in coda già da venerdì sera, giusto?
1: Pomeriggio, se vogliamo
0: venerdì pomeriggio.
1: Precisi, pomeriggio, e mi sono portata la cena al sacco, ho portato una bandina.
0: Bene, benissimo.
1: Gonfiabile.
0: Allora, chi meglio di lei ci può spiegare cosa vi ha spinti a questa, che per molti è una follia, se vuoi.
1: Allora, nel mio caso è stata mia sorella. Hai presente mia sorella?
0: Cioè, lei ha fatto la coda per sua sorella?
1: Sì, perché praticamente le dovevo un favore, perché lei ha fatto la coda per me per il Labubu. Hai presente il Labubu?
0: Sì, sì, quindi diciamo le dovevo una coda più o meno.
1: Esattamente.
0: Okay.
1: Tra l'altro è bellissimo fare le code perché conosci un sacco di persone.
0: Sì.
1: Hai presente un sacco di persone?
0: Sì, ho presente un sacco di persone. Ma di notte cosa avete fatto?
1: Allora, dormire neanche a parlarne.
0: Sì.
1: Per fortuna mi ero portata dietro la Switch per gli Swatch. La Nintendo Switch. Ho giocato tutta la notte a Zelda Breath of the Wild. Hai presente Zelda?
0: No. Detto, tutto è presente. Allora, visto che lei faceva la coda per sua sorella, le chiedo perché sua sorella voleva a tutti i costi quell'orologio.
1: Ma non era per lei, era per regalarlo al suo ragazzo per il compleanno. È presente il ragazzo di mia sorella?
0: Non presente nessuno.
1: Comunque direi che questa fila è stata molto più dura di quella dei Labubu.
0: Eh sì, c'era molta più gente.
1: Quindi mia sorella mi deve ancora almeno mezza fila.
0: Mi deve mezza fila, è bello. Ma lei, parlando con gli altri che erano lì,
1: sì,
0: ha chiesto se volevano l'orologio per sé o se magari l'avrebbero rivenduto anche a 1000 franchi?
1: Ma di metà è 50-50.
0: Cioè?
1: Sento della musica in lontananza.
0: Sì.
1: Di metà è un 50-50.
0: Ah,
1: in ogni caso, alle 11:30 di sabato mattina è arrivato il mio turno e ho preso quello blu.
0: Ah, bene.
1: A prendere quello blu.
0: E lei ha assistito a una delle risse che abbiamo visto sui social?
1: Beh, sì, scusami, sei in coda da 15 ore. Arriva uno che ti vuole superare. Cosa vuoi fare? Normale che scatta la rissa. Aspetta, aspetta un secondo.
0: Cosa fa?
1: Fastidio, mi tolgo gli occhiali da sole, ecco.
0: Ah, ma c'è un occhio nero?
1: Beh, dovresti vedere come è messo quello che mi voleva passare davanti.
0: Babba via. Che brutte storie.
1: A quanto pare hai detto che si può rivendere, quindi lo l'oggio.
0: Ma anche 1000-1500 franchi l'ha messo su.
1: Ah, no, perché io non gliel'ho ancora dato a mia sorella.
0: No, dai.
1: No, sai quanto prosciutto mi compro con 1000 franchi? Hai presente prosciutto?

0: Ciao Domenico.
1: Adesso sentiamo gli effetti dell'ascolto prolungato dei Non ci resta che il cactus.
0: Ah, giusto, dobbiamo fare il nostro controllo.
1: Medio. Vediamo.
0: Dai, vai, sì.
2: Perché lo sai, come quando vuoi dire un verbo di una cosa che sta succedendo adesso. Il presente, hai presente il presente?
0: Presente.
1: Stavo per dirlo io.
0: Bella
1: io,
0: questa.
1: Per dirlo io. Salam, salam.
0: C'ho l'allergia, salam. Scusami, non sono ammalata.
1: Allora proviamo ad aiutare una ascoltatrice che ci ha scritto chiedendo di restare anonima.
0: Sì.
1: Vuole dei consigli, perché dice...
0: Consigli d'amore?
1: No.
0: Perché io e te non siamo bravissimi,
1: no,
0: però
1: sì,
0: va
1: no,
0: bene.
1: Ma poi i consigli d'amore non servono a niente.
0: Non si danno più in radio. Oh,
1: dice, aiutatemi, ogni mattina la mia collega arriva in ufficio e mi racconta il film che ha visto la sera prima. Che okay. Due, eccetera, eccetera.
0: Che riballe.
1: Mm. Racconti dettagliati che durano anche 5 minuti. Il problema è che a me non me ne frega niente. E non so come farglielo capire. Datemi un consiglio.
0: Ok.
1: Hai presente quando ti arriva l'amico? Oh, devi vedere sto video, fa troppo ridere.
0: Ah,
1: e ti spara
0: solamente...
1: un video di 5 minuti, tu sei lì che lo devi guardare.
0: Certo.
1: Non te ne frega niente, non ti fa ridere, ma è brutto diglielo.
0: Ma ci no, sono non delle puoi. Tecniche.
1: Allora, diamo dei consigli a questa amica. Se vuoi farle interrompere questo racconto dettagliato del film senza offenderla, puoi dire ah sì sì l'ho visto anch'io, bellissimo,
0: bello, vabbè, sì, dai,
1: ah
0: visto
1: sì
0: anch'io.
1: Sì l'ho visto
0: anch'io.
1: Però c'è il rischio che ti chieda ma qual è la tua scena preferita,
0: sì.
1: Sei d'accordo
0: un
1: con
0: casino,
1: la decisione,
0: un casino.
1: Allora forse è meglio dirle, segnatelo,
0: vai.
1: Fai quando parte a raccontare ieri sera ho visto, sai,
0: ieri
1: quella...
0: sera ho visto questo film.
1: Non dirmi niente che voglio vederlo stasera in replay.
0: Bella questa risposta.
1: È bella, eh?
0: Questa risposta,
1: no, ma
0: è
1: seriamente?
0: Non dirmi niente, non mi spoilerare, guarda, lo voglio vedere.
1: Allora prova, cara anonima, la prossima volta che arriva ti fa ti devo troppo raccontare, no, non dirmi niente che lo vedo stasera.

0: signori, oggi non ci resta che il cactus. Ho il grandissimo piacere, grandissimo piacere di intervistare un ospite straordinario, Ottavio Panzeri. Benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Come stai, Ottavio? Tutto bene?
1: Sì, abbastanza.
0: Bene, grazie per essere stato

0: job day.
1: Belle le interviste su Rete 3, mi piacciono sempre comunque, se posso.
2: Per sapere uno famosissimo.
1: E fare così.
2: Qua.
1: Come stai? Bene, grazie.
2: Arrivederci, buonasera. Grazie.
1: È stato bello.
2: Eccezionale, eccezionale.
1: Ti è piaciuto? Questo era il mio scherzo per te oggi.
2: Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Se avete già sentito la sigla finale, è perché state ascoltando il replay.
1: Esatto.
2: Quindi,
1: della puntata registrata.
2: Della puntata registrata. Noi non abbiamo ancora messo la sigla finale.
1: No, ma.
2: Allora,
1: poi...
2: chiedevamo col Grazie al Casting se c'è qualcuno che rimanda.
1: Grazie al Cassis.
2: Grazie al casting, se qualcuno rimanda le cose per pigrizia. Sentiamo.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: No, io non rimando per pigrizia, io rimando per dubbio. Atroce dubbio.
2: E cosa si rimanda per dubbio?
1: Cosa si rimanda per dubbio?
2: So, un acquisto.
1: Un lavoro manuale.
2: Un cambio di lavoro.
1: Un cambio di lavoro.
2: Una convivenza.
1: Beh, lì ragazzi, però forse ci sono altre cose da.
2: Vabbè, si rimanda per
1: dubbio lì.
2: Adesso c'è Paltrax che scrive anche voi, uscite benissimo sulla 2.
1: Grazie.
2: Ma è uno scherzo,
1: l'avete fatto
2: noi. Grazie
1: Paltrax.
2: Guarda, non ci caschiamo minimamente.
1: Stavamo cascando tantissimo.
2: Ma va.
1: Faglielo credere, guarda lì che carino. Allora.
2: Invece c'è chi rimanda appunto per pigrizia, sono quelle cose che dovresti mettere a posto lo stanzino, quella cosa che dovresti portare in cantina e non ti decidi mai a farlo, appunto per pigrizia. Ma adesso, per aiutarci a vincere la pigrizia, torna con il suo metodo infallibile Anna Maria Pescatore.
1: Vai.
4: Buongiorno e benvenuti sul canale YouTube della dottoressa Anna Maria Pescatore. Oggi vi voglio parlare di una piaga che affligge ben 4 persone su 10. Stiamo parlando della pigrizia. In un recente studio pubblicato sul New World Journal of Medicine, oltre il 30% degli intervistati ha ammesso di essere pigro, mentre il restante 20% era troppo pigro per rispondere alle domande. Quindi, come vincere la pigrizia? Questo immobilismo che ti fa sembrare gravoso? Anche un compito semplice come buttare la bustina del tè usata o svuotare la lavastoviglie? Come sempre, basta iniziare con piccoli passi. Ad esempio, non hai voglia di portare fuori la busta dei rifiuti? Il cassonetto ti sembra una meta irraggiungibile? Qui ti viene incontro il collaudato metodo step by step. Passo al giorno.
2: No.
4: Spostando anche solo di un passo al giorno il sacco dei rifiuti in direzione del cassonetto,
2: ma che metodo è?
4: Nel giro di 4-5 giorni avrai oltrepassato la soglia di casa.
1: Soglia.
4: E in altri 20 o 30 giorni avrai raggiunto il cassonetto stesso.
2: Sì, ma si anima dopo, eh.
4: La volta successiva andrai a spostarlo di 2 passi al giorno, poi 3 e così via, fino a quando arriverai a svolgere il compito in un'unica camminata e ti accorgerai che quell'impresa non era poi così titanica.
2: Ah, è tipo un allenamento graduale.
4: Il metodo step by step è stato sperimentato con successo all'Università di Massachusetts nel 2018 dal professor Frank Locaciulli.
2: Famosissimo Locaciulli.
4: Sono sicura che con questo semplicissimo consiglio riuscirete a vincere la pigrizia. Vi invito a mettere mi piace al mio canale YouTube, attivare la campanella e se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di condividerlo con i vostri amici.
2: Bellissimo.
4: Alla prossima dalla vostra dottoressa Anna Maria Pescatore.
2: Vedete i sacchi di rifiuti sulle scale che ogni giorno si spostano di un metro. Bellissimo.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 12:02.
2: Non succede quasi mai, diceva Cremonini, invece sai cosa succede ormai sempre a mezzogiorno?
1: No, è arrivata?
2: È arrivata la barzelletta di Abel.
1: Grande Abel!
2: Vai.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Ci sono due lampadine.
1: Sì.
3: La prima dice, Sofia ha dato alla luce un figlio.
1: Okay.
3: E quella gli risponde, nero al corrente.
1: No. Ciao Abel! Sono sempre più belle, mi sembra, comunque.
2: Sì, un professionista ormai.
1: Tra
2: poco l'ultimo indizio, eh?
1: Tra poco! When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pimp to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's

0: Ma dice io sono di Bari? No? Non.
1: Io vengo su da Bari, da Bari, da Bari.
0: Ottavio, mucha da cosa, Bari, Ottavio, Bari, tanta roba.
2: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
0: Intanto che ci si diverte, il tempo vola, lo sappiamo bene, no Ottavio?
3: Sì, infatti, sono le...
0: Sono le
3: 14:23, no! Quasi, no, va bene, perché essendo registrato il programma la cosa più difficile è dire l'ora,
0: è dire l'ora. Ma la cosa è che poi io sono registrata ad un'ora e Ottavio a un altro orario, esatto, quindi esatto, non sappiamo mai che ore sono, questo è il problema.
3: Purtroppo, purtroppo.
0: Allora, vogliamo andare al terzo indizio, ma prima ripetiamo i primi due. Quest'oggi è complicato, mi sembra.
3: Pensare al diamante.
0: Pensare al diamante, indizio 1, indizio 2.
3: Controllare vendite libro.
0: Controllare vendite libro, ci avete scritto Julien Len. No.
3: Vediamo se il terzo basta, perché vai, non è immediato neanche questo.
0: Let's go, vai.
3: Dimenticarla sull'orecchio.
0: Abbiamo pensare al diamante, controllare vendite libro e dimenticarla sull'orecchio. Scriveteci il numero allo 079-8673-8073 e combattete per aggiudicarvi le calzette di Rete 3 e la matita infinita.

0: tutti quanti sbruciacchiati
1: alle 12:13
0: sul TG delle 12:13.
1: Allora ti presento un uomo, un mito,
0: una voce bellissima. Ma scusa, vai.
1: Don Dino Rampazzo è un parroco di un paese in provincia di Vicenza che si è detto chi viene a messa viene già a messa e comunque che deve sempre meno gente a messa.
0: Porca miseria.
1: E ha avuto un'idea per intercettare i fedeli, no? Cioè portare la parola del Signore a chi non va mai a messa.
0: Ok.
1: Cosa fa? Per tutto il mese di maggio vado nei bar a celebrare la messa.
0: Vado nei bar,
1: ma è vero,
0: porca miseria.
1: Fa il tour dei bar per celebrare la messa, cioè
0: grande.
1: Non è la messa che va, la gente che va a messa, ma la messa
0: nei bar.
1: Si commuove che vada alla gente.
0: Non piangere, Ottavio.
1: Lui dirà messa in mezzo a chi beve, gioca a carte,
0: chi beve vino,
1: impreca,
0: mangia pane, dici.
1: Tipo la messa è tipo: il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Gloria, gloria, gloria, manchi tu nell'aria.
0: Rispondono così.
1: Fra l'altro, tra le sue iniziative ci sono i buoni confessione. Lui gira con dei buoni confessioni in questi bar. Chi bestemmia riceve un buono confessione.
0: Ok.
1: Per ottenere il perdono deve offrirgli un bicchiere.
0: Ci sta, bello.
1: Hai capito?
0: Mica
1: il Don Dino?
0: Il
1: Don Dino, se trova il modo di dire la messa e deve anche confessare chi non si confessa mai.
0: Mentre faccio l'aperitivo.
1: Allora, in questi bar, nei primi giorni, i buoni confessioni sono andati a ruba. Tu pensa quanto bestemmiamo.
0: Immagino.
1: Bar di Vicenza, dai.

0: sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
1: Mi aspettavo più gente, Mi aspettavo più gente, soprattutto in questi giorni.
2: Sì, cos'è successo? Ti abbiamo detto, i primi due indizi sono molto difficili, ma il terzo lo conosceranno tutti.
1: Esatto, e invece... forse no.
2: Beh, il primo, pensare al diamante, era difficilissimo.
1: Era difficilissimo perché era una cosa che abbiamo dovuto scovare pure noi.
2: Anche perché per diamante si intende il campo da baseball, diamante. Poi non so quante persone sanno che lui ha fondato una squadra di baseball, Ticino Baseball Rangers.
1: Ed è un grande appassionato di baseball. Esatto.
2: Controllare vendite libro, anche qua, quanti sanno che ha scritto due libri addirittura?
1: Due libri!
2: Di cui uno, Giocare come Dio comanda, Enzo Berzot, ritratto intimo.
1: E qua siamo già in un nuovo
2: e noi avevamo settore. Tutti negli occhi quell'immagine in cui esce casualmente collegamento
1: per la domenica sportiva, arriva in studio con
2: si era dimenticato la paglia
1: sull'orecchio,
2: da qui dimenticarla sull'orecchio. La sigaretta.
1: Chi era, signore e signori, il personaggio di oggi?
2: Giacomo Moccetti. Ironia della sorte, l'unica persona che l'ha riconosciuto.
1: No,
2: scrive dall'Italia. Cioè dice, quel video è arrivato in Italia e l'ha riconosciuto.
1: Io ho pensato, vabbè, con il grande successo che sta avendo il programma mattutino dedicato allo sport, che va in onda tutte le mattine su Rete 3 dalle 7.30 alle 8.30 con Gio Sbalmelli, Paolo Guglielmo, Nicola Casolini, e appunto Giacomo Moccetti, ha detto, ma tutti!
2: Quel video non se lo ricorda nessuno qui, ma se lo sono ricordati, da Bari.
1: Ha fatto il giro del
2: mondo. La mattita infinita dovrebbe già essere a Bari, perché se è infinita.
1: La giriamo un
2: partendo
1: po'
2: partendo da qua
1: in linea d'aria,
2: Bari.
1: Dovrebbe
2: complimenti
1: arrivare.
2: A Beppe, è un vero cultore.

0: No! Dobbiamo scriverla che è quella di Natale questa. C'è solo scritto chiusura Sara 2.
1: L'abbiamo usata ieri.
0: No!
1: Vabbè, dai, non
0: va
1: è male.
0: Niente, va bene.
1: Tra l'altro, non solo il programma era registrato, questo che state sentendo, ma le nostre voci le abbiamo registrate separatamente, vero?
0: Sì, esatto, perché sono le
1: 14 e 60.
0: Okay,
1: poi, fra l'altro, tu hai dovuto ascoltare quello che dicevo io per poter registrare
0: la
1: parte.
0: Io ho dovuto doppiare la parte che mancava.
1: Anche noi che diciamo adesso che siamo registrati separati,
0: Siamo registrati assolutamente separati. E quindi adesso tu dovrai dire che
1: domani
0: ci
1: sentiamo
0: sempre
1: alle 10:30 e che c'è anche Mitch.
0: E c'è anche Mitch e domani però io non ci sono.
1: No.
0: C'è Fabio.
1: No.
0: Ti va bene?
1: Sì, va bene.
0: Però
1: va bene.
0: Poi settimana prossima torno, ti lo prometto. E non farò più periodi così lunghi in cui non farò il cacchio.
1: Ma no, tanto ne registriamo 10 al giorno.
0: Esatto, siamo tranquilli, siamo tranquilli. Signore e signori, un buon appetito a tutti quanti e ciao!
1: Ciao!
2: Domani.

0: Risparmiati, tienile via le tue lacrime, dice The Weeknd con Ariana Grande, è giusto, riservale oppure spargili ai 420 semplicemente pensando a una cosa che ti è andata male.
1: E tu l'hai detto, l'hai detto i 420, e però secondo me questo fine settimana non abbiamo lacrime da spargere.
0: Sembrerebbe. Vista anche proprio la data a livello datario, dovrebbe essere più o meno arrivata un anticipo d'estate barra una fine di primavera un po' giusta. Per quanto riguarda la giornata di oggi, sarà in prevalenza soleggiato con alcune velature, a tratti anche stese, con massime però attorno a 27 gradi. Che bello passare in una settimana da delle massime di 12 a 27, è meraviglioso, che bello.
1: Finally
0: il nostro organismo che reagisce bene a queste cose. Per domani soleggiato ancora con massime di 29, poi sabato ancora 29, domenica e lunedì sui 30. Comunque insomma, un bel tempo, ecco.
1: Mentre per quello che riguarda le strade della Svizzera italiana non ci sono dei disagi da segnalare, tranne la situazione al San Gottardo, dato che sulla 2 tra Vassen e il portale nord della galleria del San Gottardo ci sono code di 2 km in direzione del Ticino, quindi circa 20 minuti di attesa. E adesso le news con Alice.
2: 3 news. Nel 2024 quasi 20.000 allievi di seconda elementare in tutta la Svizzera sono stati messi alla prova con test standardizzati. L'obiettivo? Verificare se nella lingua di scolarizzazione e in matematica raggiungono le cosiddette competenze fondamentali, cioè le basi minime che ogni allievo dovrebbe avere. La Segreteria di Stato della Migrazione chiuderà temporaneamente per alcune settimane 6 centri federali d'asilo, tra cui quello di Chiasso. Questo periodo sarà sfruttato per eseguire piccoli lavori di manutenzione. La misura è stata decisa perché attualmente le domande d'asilo sono al di sotto delle previsioni. Complessivamente la chiusura riguarda una capacità di 700 posti letti. In tutta la Svizzera sono operativi 30 centri federali d'asilo dotati di circa 7.000 posti letto. E infine le rassicurazioni del Consiglio federale di sostenere l'agricoltura dopo l'accordo di libero scambio con il Mercosur non bastano a placare la rabbia dei contadini. I 150 milioni di crediti senza interesse annunciati ieri vengono giudicati insufficienti dal settore, che chiede un pacchetto più robusto, minacciando un referendum appoggiato dai Verdi. Una strana alleanza che rischia di fragilizzare l'accordo commerciale.
3: Rete 3 Sport.
4: Con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa.
5: Bene, ritrovati all'ascolto. È una cavalcata spettacolare quella sin qui della nazionale di hockey ai mondiali di Zurigo. La quarta vittoria è arrivata ieri sera in scioltezza contro l'Austria, un successo che ha di nuovo fatto emergere il bel gioco e le tante soluzioni messe in atto da Yann Cadieu, una prova da ripetere anche stasera contro la Gran Bretagna, partita da seguire in radio e in TV con inizio alle 20:20. Nel calcio, l'Union Berlin sarebbe vicinissimo a Mauro Lustrinelli, secondo diverse testate giornalistiche tedesche. L'attuale tecnico del Thun avrebbe già trovato un accordo con la società berlinese. Stando alle indiscrezioni, l'Union dovrebbe versare circa 1 milione di euro al Thun per liberare l'allenatore cinquantenne, che aveva un contratto ancora valido fino al 2028. Per la squadra tedesca si tratterebbe allora di un nuovo capitolo svizzero dopo l'era di Urs Fischer, protagonista della storica scalata alla Zweite Bundesliga fino alla qualificazione in Champions League. Proprio a Thun, Lustrinelli era stato anche vice di Fischer. Nel tennis, ancora prima del suo inizio, il torneo del Roland Garros è oggetto di polemiche e critiche da parte degli stessi protagonisti in campo, che minacciano una protesta contestando la distribuzione iniqua dei premi in denaro. Secondo loro, il 15% delle entrate che spettano agli atleti è una percentuale troppo bassa, e ieri diversi giocatori hanno confermato la intenzione di limitare le conferenze stampa ufficiali a soli 15 minuti, un riferimento simbolico appunto al 15% dei ricavi attualmente a loro destinati. Tra questi atleti c'è anche il numero 1 Sinner e la numero 1 Sabalenka, che chiedono in una lettera aperta agli organizzatori parigini che almeno il 22% dei ricavi sia loro dovuto.

0: se non ricordo male, Zizam è una parola, sto leggendo poi dai commenti. Ti piace come faccio finta di sapere le cose a memoria?
1: No, ma perché se non mi ricordo male?
0: Cioè, io svelo appunto uno dei grandi segreti. Le nostre fettine dei dischi ci scrivono anche il nostro numero di telefono e il nostro nome sui commenti. Perché sennò veramente intanto faremo delle figure barbine. Comunque, Azizam in persiano significa tesoro, insomma, lui l'aveva dedicata a un suo grande amico.
1: Io vorrei sapere dove stai leggendo.
0: Sopra! C'era.
1: Sopra.
0: C'era scritto sopra nel brano di Ed Sheeran, c'era il commento, non l'hai visto?
1: No, ma non me lo do.
0: Magari tu non commento. Sai leggere, non me l'ha mai. Stai facendo
1: sai
0: finta
1: però,
0: benissimo.
1: Ascolta, sai però cosa so fare?
0: Cosa?
1: Mandare la sigla.
0: Brava, brava, brava. E quello è un bottone rosso, anche questo. Senti.
2: Alla deriva.
0: Alla deriva, ben trovato.
1: Anche il bottone sta alla deriva oggi, sì. Mi pare.
0: Buon appetito, derivati e derivate con Laila e Paltrax oggi fino alle 14, la nostra formula mista così con Laila e Julie che si danno il cambio. Io invece sto qui, faccio parte dell'inventario, del resto la mia ciotola.
1: Allora, non so se c'è qualcuno che ci segue nelle magari sui social che ha visto che in studio sono comparsi dei manichini.
0: Sì.
1: Ecco, Luca fa parte dei manichini.
0: Esatto.
1: È il terzo,
0: sono però
1: è il non official.
0: Un animatronic, non vi dicono dove, vi dico da dove hanno infilato il meccanismo per
1: dove
0: per
1: sta la presa.
0: Esatto, per muovermi, ma non sono dettagli importanti. Buon appetito, buona schiscetta, buon tutto, buona digestione se avete già finito.
1: Ti posso dire che deve essere che ci hanno percepito arrivare, perché spaccato il mezzogiorno e 30 è già arrivata una fotografia di un tiramisù.
0: Che ieri abbiamo parlato qual era il vostro piatto da battaglia e molti e molte hanno detto, devo dire, bello, comunque sono piatti abbastanza tradizionali, il risotto per tanti e tante era, lasagne e tiramisù.
1: Da preparare,
0: sì,
1: e da portare.
0: Da preparare e da portare o per invitare le persone, qual era, abbiamo chiesto qual è il piatto che vi riesce meglio e tantissimi, tantissimi hanno detto il tiramisù che effettivamente vince secondo me su... Tanti, perché c'ha tutto, c'ha un po' la marognola del caffè, c'ha la cremosità della crema, del mascarpone con le uova, c'ha tutto, non gli manca nulla. Bravissima e sembrano delle belle teglie, complimenti. Ciao Arci, grazie, un bel saluto anche a te. Sì, Laila manca. Cioè, quando c'è lei poi manca Julie e quando c'è Julie io non manco mai a nessuno.
1: Non è vero,
0: tu ci sei sempre
1: non è vero.
0: Troppo.
1: Non è vero, perché il giorno in cui tu non c'eri, che mi sono ritrovata con Julie.
0: Ha scritto.
1: No, non è in diversi hanno scritto preoccupati chiedendoci dove fossi.
0: Dove avete messo?
1: Dove avete messo Paltrax?
0: Fare.
1: E io gli dico: guardate che Paltrax a casa, l'influenza si sta riprendendo, sì. Diamogli il tempo di ritornare.
0: In realtà
1: che...
0: io vado dentro la mia custodia per ricaricarmi. Non ho ancora i vecchi accumulatori.
1: Io pensavo che fossi quei pannelli solari.
0: No, no, sangue umano. Vabbè, no, pannelli solari, sì, c'è stata la riconversione. Bentrovati, bentrovate, tra pochissimo ricominceremo a parlare di varie umanità, facezie varie assortite
1: però,
0: cotillons.
1: Allora, se nel mentre però ci volete salutare, volete sapere dov'è la presa segreta di Paltrax, potete mandarci un messaggio allo 079-873-8073.
0: Senti.
1: L'ho letto perché appunto a memoria non...
0: Non lo sai?
1: No, non è vero, lo so e tante volte rischio di dare questo numero al posto del mio in situazioni in cui devo dare il mio.
0: Va bene. Ricominciamo ancora sempre come succede il 99% delle volte, ormai è una tradizione, con un brano dagli anni 80, una meraviglia firmata dagli Human League, Don't You Want Me.

0: io non ho altro che te, Paltrax. Mi fai struggere, mi struggi.
1: Distruggo. Mi spiace.
0: No, io sono felice di questa cosa.
1: Sì, però voglio dire, poi quando non ci sono io potresti prenderti un gattino, un cagnolino, che è una grande responsabilità, allora, Il cane già ce l'hai.
0: Il cane già ce l'ho. Che piglierei volentieri un gatto.
1: Piuttosto.
0: Nemmeno piuttosto, prenderei insieme a un gatto. Tuttavia al mio cane piacciono un po' troppo i gatti.
1: Ah, ok.
0: Ecco, quindi.
1: In che senso?
0: Nel senso che gli.
1: Non è che gli azzanna, no?
0: No. È che il mio cane è un giocherellone. Solo che non è molto in chiaro sul fatto che comunque lui è un Labrador di 25 kg.
1: Sì.
0: E quindi insomma.
1: Non è piccolino.
0: Non è piccolino, insomma, mezzo manzo. E pertanto se mi gioca con un gatto, una volta l'ho visto, ha dato una zampata per giocare, il gatto è volato.
1: Questa cosa dei gatti, forse anche, ma i cani hanno questa cosa qui. Questa. Non lo so, come inconsapevolezza della loro portata fisica. Cioè io ho visto dei colossi giocare con dei cagnolini come se fossero alla loro pari. Ho visto dei cagnolini punching above the weight, cioè che cercano di tirare dei pugni sopra il loro peso, la categoria di peso, dei cagnolini piccolini che senza nessun tipo di timore vanno là da dei giganti. È una roba. Allora, ci sono delle persone anche così, no? Che ogni tanto pensano di essere.
0: Questa è un'ottima riflessione.
1: Strana come.
0: Strana. Difatti, ci sono delle persone che io categorizzo come persone chihuahua. E che sono quelle persone che appunto sbraitano, dicono tanto, però poi quando sono confrontate alla realtà della loro dimensione spirituale, umana.
1: Anche non solo fisica.
0: Insomma, si rendono conto che forse è il caso di un attimo.
1: Sì, sono
0: dei chihuahua.
1: E a questo proposito, tiriamo fuori una parte del tema, di uno dei temi che ci piacerebbe
0: trattare. A noi piacciono tanto gli animali.
1: Sì, ho notato. Mi mandi un sacco di link di notizie solo di animali. No, non è vero. È che
0: Instagram sa. Che certo, mi deve proporre i contenuti. L'algoritmo mi conosce.
1: L'algoritmo, sì. Amo, l'algoritmo ti conosce meglio.
0: Cioè, non l'ho sagrato sto l'algoritmo, capito?
1: Pensa se ci si potesse fidanzare o maritare con gli algoritmi. C'è chi sa tutto.
0: Allora, c'è chi si è già sposato con la I.
1: Ah, però è un po' triste come roba. No, ho letto una roba così. Però è chiaro che anticipa ogni tuo desiderio, perché anticipa. Poi queste cose anticipano. Sanno già di che cosa ti piacerà occuparti o pensare.
0: Ma non solo.
1: Domani.
0: Ma la I addirittura ti incoraggia, ti congratula per qualsiasi cosa.
1: Esatto, ti conforta.
0: Ho sbagliato. Ho sfondato la macchina. Complimenti, bravo. Bravissimo. Sono così fiera di te.
1: Come righi tu la macchina nei parcheggi?
0: Non
1: nessuno.
0: Lo fa nessuno.
1: No, a parte questo, mi hai mandato un bel link che mi ha fatto pensare. Perché gli animali ci piacciono perché, secondo me, a volte, spesso e volentieri, nella loro innocenza, perché riconosciamo che c'è di fondo dietro un'innocenza che apparentemente deriva dal fatto che li vediamo avulsi da un'implicazione morale, no? O giudicante. Cioè gli animali si comportano così senza tante menate, senza tante storie. Non possiamo sapere quali sono le loro motivazioni segrete, non pensiamo che lo facciano per un resoconto. E allora ci affascinano anche le storie che li riguardano, forse per quello. E secondo me ogni tanto vediamo un po' il meglio di noi in loro, quel tipo di disinteresse, quel tipo di generosità.
0: Sì, vediamo una sorta di ci riflettiamo, insomma, wishful thinking, vorremmo essere un po' più come loro.
1: Sì, e tu mi hai mandato la facciamo dopo.
0: Allora aspetta, però ti dico questa cosa perché mi ha fatto morire. Ho un amico che è un pollaio.
1: Mm-hmm.
0: Ok. E l'altro giorno mi parlava al telefono e insomma hanno aggiunto delle nuove galline. E le galline hanno un po' questa cosa che quando arrivano delle nuove galline nel pollaio le bullizzano un pochino. Non sono proprio gentilissime.
1: Ok.
0: E lui si è talmente preso nella giustizia civile di queste povere galline che stava e continuava a dirmi. E io al telefono ho dovuto dirgli: oh, ascolta, ti ricordo che tu non sei una gallina. Mm-hmm. Cioè lasciale un secondo. Non puoi metterti.
1: Cioè, è una cosa che succede, no?
0: È una cosa, è proprio una selezione di entrata dove devono un po' entrare nella gerarchia del pollaio.
1: Sì, trovare un assestamento.
0: Esatto, devono trovare il loro ruolo, il loro luogo all'interno del pollaio. E quindi insomma io ho dovuto spiegare al mio amico che lui non era un gallo, che non poteva battersi per i diritti delle nuove galline arrivate nel pollaio.
1: Io penso che un uomo possa fare più o meno quello che gli pare, se è giusto, se è dalla parte della giustizia. Delle galline bullizzate. Comunque tra pochissimo vi leggiamo questa notizia che è molto carina.
0: E
1: secondo me ci sono dei risvolti anche dal punto di vista degli esseri umani, uomini, donne, fluidi, eccetera, eccetera, tutti quanti, che potrebbero far parte di una discussione di oggi. 079 8730 73, questa è La Deriva sulla Bagnarola oggi, Laila e Paltrax.

0: bella domanda quando imparerò.
1: Ma no, dai, prima o poi imparerai.
0: Sì,
1: per
0: sì, sì.
1: No, se no impariamo dagli animali, come fanno loro.
0: Esatto. Sì. Per esempio, questa notizia che mi hai mandato, penso, ormai forse quelli che guardiamo un po' tutti, comunque chi viene analizzato e visto, praticamente tutti, dall'algoritmo, a parte forse un paio di persone che conosco che non hanno mai e si rifiutano ostinatamente di finire sulle piattaforme social, per il resto credo che più o meno condividiamo, dimostrato dal fatto che quando ricevi per la terza o quarta volta lo stesso meme, dici, ok... L'intelligenza collettiva cioè è quella roba lì, no?
1: Questa notizia, sta riducendo.
0: Sì, questa notizia che mi hai mandato di questo asino, un asinello, un ciuchino che si era smarrito, era stato perso, non so se era scappato che dal suo proprietario.
1: Allora, la storia è del 2019.
0: Sì, è già di qualche annetto fa.
1: Si trattava di un asino domestico, uh-huh, di nome Diesel.
0: Ma che bello, bellissimo nome.
1: E che durante un'escursione, quindi insomma uno di quegli asini che
0: venivano usati per trekking o...
1: Esatto, insomma si è perso. E il proprietario ha iniziato a cercarlo un po' ovunque, insomma, e non l'hanno trovato.
0: L'hanno pensato, dico, boh, l'abbiamo perso.
1: L'abbiamo perso, oppure magari insomma caduto.
0: Gli asini sono coriacei, sono tostissimi,
1: Però la storia è divertente. Nel 2024, 5 anni dopo, l'hanno ritrovato. Ma dillo tu dove l'hanno ritrovato,
0: no,
1: perché t'entusiasmo.
0: No, meraviglioso. Dice, l'hanno ritrovato, è vero. L'hanno ritrovato in mezzo a un branco selvatico di alci. Gli alci, poi gli elk in inglese, sono, non sono gli alci, quelli, il moose, quelli che si vedono per esempio anche in Canada, così. Sono tipo dei cervi, insomma. L'asino si è completamente acclimatato. Ma tu, bella sta cosa che loro l'hanno, cioè, come se fosse uno di loro. Lui li segue, sta lì in mezzo a loro e...
1: L'hanno adottato.
0: Che è una cosa meravigliosa.
1: È bellissimo. Tra l'altro...
0: E tu...
1: Hanno fatto gli esami poi su Diesel per capire se, insomma, come stesse. Sta benissimo, buona salute.
0: Non l'ho detto, ma sono super rustici, adattabili. Gli asini sono veramente degli animali incredibili. E sono, cioè... Questa cosa è bellissima, perché io trovo... Lui forse ha scoperto di essere sempre stato un alce selvatico. In realtà non mi sono mai sentito veramente un asino.
1: Io non mi sentivo asino,
0: trekking. Ero più alce selvatico. Sostanzialmente è finito lì e lì sta. Evidentemente si trova bene. Se sono passati 5 anni e non ho ancora sentito il bisogno di tornare a casa, cioè, sai che c'è? Invece di andare a fare il trekking a turisti demotivati, gente che poi pesa, devo portare i pesi, faccio la vita libera selvaggia dell'alce selvatico, che va benissimo.
1: Ma poi è anche bello da parte delle alci che se lo sono...
0: Sì, cioè, così, bella, bro, tu sei uno di noi.
1: Detto, ma
0: hai le orecchie un po' lunghe.
1: Hai le orecchie un po' lunghe. Chi sei?
0: Non hai le corna?
1: Perché sei...
0: Ma ti accettiamo nella tua diversità.
1: Adesso sei nostro fratello.
0: Esatto.
1: Fratello di una mamma diversa, di un alce diverso.
0: Esatto.
1: Non è un alce tua mamma.
0: Però hai quattro zampe come noi, è una cosa bellissima. Vai con... Il segnale dell'ora esatta, precisa.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Precisa, anche se in ritardo, precisissima, alle 13, un minuto ed erano 0 secondi.
1: Mi fa un po' male.
0: Sì, ho visto.
1: Mi
0: ha accusato una fitta.
1: Però eri così entusiasta di raccontare la notizia che non volevo fermarti per dar l'indicativo.
0: Ma perché questa cosa qui, secondo me, ci può offrire uno spunto di riflessione se vi va di chiacchierare. A me piace fare questa cosa un po' come se fossimo veramente in una pausa pranzo tutti quanti tra colleghi e colleghe, poi mentre mangi qualcosa chiacchieri del più e del meno e magari ti mandi sì la notizia, la cavolata per chiacchierarsela e ridere un po' spensieratamente per arricchire la pausa.
1: Allora lanciamo questa canzone come se fossimo in pausa pranzo. Ma tu te la ricordi sta canzone di 11 anni fa, come
0: mamma
1: ce la siamo
0: mia
1: sentita
0: bellissima
1: tutta l'estate?
0: Sì, che ricordi,
1: cioè, te la ricordi?
0: Sì,
1: perché a me ogni volta
0: grazie
1: la mi emoziona,
0: inviato.
1: Mi
0: no, è bellissimo. Cioè... Dopo vi chiedo, ce l'ascoltiamo perché è meravigliosa. Poi vi butto lì uno spunto di riflessione su, partendo da questa notizia.

0: Io mi lean on a te.
1: Brava, brava.
0: Con queste notizie.
1: Ti sporgi in avanti come fanno i conduttori e le conduttrici del TG, sai come? La posizione in avanti che ha lanciato Lily Gruber.
0: Sto pensando anche che c'è un'altra.

0: così sottotono, molto riservate, però in realtà dentro sono generosissime. Party people, gli piace tantissimo fare casino nel bosco.
1: Cioè,
0: la sera.
1: È il tuo animale guida?
0: Il mio animale guida è un altro, io credo che sia il lupo. Ho sempre pensato che fosse il lupo perché mi ci ritrovo tantissimo. Ma che cosa ci fa capire questo? Cioè, quando voi vi siete accorti che non eravate un asino ma un alce selvatico? Nel senso, magari avete sempre pensato di essere una cosa o di essere in un modo nella vita, e poi invece accade una cosa, incontrate delle persone per le quali dici: ma io in realtà non sono così, sono un po' diverso.
1: Insomma, iniziate a questionare la vostra stessa realtà.
0: Beh, mamma mia, come sei filosofico, Paltrax, che pata, che super. No, però non so, magari ogni tanto ti dice.
1: E te lo dici da solo. A me piace che te lo dici da solo.
0: Ti capita. Per forza. Siamo in tanti qui dentro, però. Ogni tanto succedono delle cose, non so, magari un classicone, no? Durante un rapporto, anche magari romantico, finito male, ti fai tutta una serie di riflessioni. Ma io non sono così, pensavo di essere quella persona, poi in realtà l'altra persona ti fa capire che quello che tu pensavi o dicevi non è così. Oppure anche sul lavoro, no? Ti ritrovi a fare determinate cose, dici: ma io pensavo che sta cosa, invece alla fine no. Per cui, quando vi siete accorti che non eravate un asino ma un alce selvatico, oppure
1: quando
0: che c'era molto dell'alce selvatico dentro,
1: esatto,
0: di
1: che
0: voi.
1: Eravate un asino con
0: fortissimi tratti,
1: con l'identità di un alce selvatico.
0: Esatto. Per esempio, non so,
1: tu hai avuto un momento
0: io credo che con tutto che sono veramente definizioni molto ampie, molto, cioè molto trasversali, però penso che la definizione di un anche pur vago assetto di normalità non mi, cioè, nel senso, cosa vuol dire normale? E io mi sono accorto che non sono tanto normale su diverse cose, ma credo che, non so, e non voglio essere un presuntuosone, perché come fai a sapere tutto di tutti, no? Però io credo che questo concetto di normalità sia un po' una scatola un po' tanto stretta per molti di noi, no? Se vogliamo credere di essere unici e uniche, e allora la normalità, io mi sono reso conto di non essere tanto normale, e tanti diranno: vabbè, grazie, altre 40 anni che vai al microfono, ce ne eravamo accorti. Tra te, Sterchi, anche tu, scusa, caro, te lo dico.
1: Però,
0: con tutto l'affetto,
1: Ma è giustamente, però, giustamente, bisogna saper guardarsi e dire: comunque, okay, non sei normale.
0: Esatto.
1: Non è tutto
0: poi
1: a posto.
0: Io lo prendo col cuoricino, con le mani a cuoricino, tantissimi.
1: Ah, no, ma anch'io. Io con gli occhi proprio, ecco. Big heart.
0: Sì, e secondo me già quella lì è una roba, una realizzazione che un po' ti aiuta. Però fateci sapere voi quando è che vi siete accorti, appunto, di non essere proprio tanto somarello, ciuchino, ma forse anche un pochino più alce selvatico.
1: Ascolta, adesso scusami, vai. Sorry, lo sento.
0: Scusa, lo sento, però lo sento molto.
1: Lo sento molto, però è ora dei pinguini tattici.
0: Dai, dai, dai.

0: Poi ci sono degli animali sui quali ancora incombono dei luoghi comuni e non so, come un'aura di ingiusto giudizio, tipo le capre. Le capre sono degli animali incredibili, sono intelligentissime. Abbiamo anche delle persone, abbiamo un'ascoltatrice in particolare che faceva la capraia, che ci ha mandato delle foto bellissime di verzaschesi che aveva, poi c'erano un po' diversi tipi di razze, di insomma variazioni di capre, e lei dice sono animali incredibili.
1: Ma anche le, anche le pecore, che spesso le pecore hanno questo luogo comune, ah sei come una pecora, sei come una pecora, però le pecore lasciate in natura, queste si gonfiano di lana e sono protette da qualsiasi cosa.
0: Sì, dopo può diventare un problema perché no, poi sono state selezionate per quello. Però al di là di questo, qualcuno poi ci dice, abbiamo evocato l'animale totem, qualcuno dice la capra, per cui animale super rustico, difficilissimo da sottomettere, no? Con un grande carattere, che si può adattare, scala, magna di tutto, praticamente costruito dall'evoluzione per sopravvivere, per cavarsela in qualsiasi situazione. Un bellissimo animale. Qualcuno diceva anche il pinguino. Il pinguino anche.
1: Il
0: bello
1: pinguino,
0: quel passettino lì, allora, così tanto tenero.
1: Ti dico il mio animale guida.
0: Però va in acqua, poi dopo diventa un missile.
1: Il mio animale guida è il dodo.
0: Bello, dato, avere come animale guida un animale totem, un animale estinto.
1: Esatto,
0: non è male.
1: Nel mio caso, un miracolo che io sia ancora. Considerando il fatto che ogni oggetto disponibile che c'è sul percorso è statisticamente probabile che io ci sbatta contro,
0: okay,
1: tavoli, tavolini, se non è davanti al mio naso io pam, c'entra e mi sento il dodo. Difatti c'è quella bellissima scena, non so se hai in mente, in L'era glaciale.
0: Sì, meravigliosa, meravigliosa.
1: E io lì mi sono, cioè è stato come,
0: diciamo, viene messo un po' in discussione il cui medio di tutto, esatto, il genere dodo. Quella scena era spettacolare.
1: Però posso dirti che ho visto quella scena e penso di essermi sentita proprio come, come l'asino di cui abbiamo parlato prima.
0: Sì.
1: Finalmente
0: hai trovato la tua tribù.
1: Ho trovato la mia
0: quando
1: tribù.
0: Trovi la tua tribù, è quella roba lì. Mischiato alla domanda che avevamo fatto, quando è che avete scoperto di non essere un asino, ma un alce, oppure di trovarvi meglio in mezzo agli alci selvatici? Qualcuno ha detto sì, te stesso, ma io sono un asino, allora sì, un asino. L'uomo che usciva alla gente di Macho Capatonda, grande fonte di filosofia moderna.
1: A me è piaciuto tantissimo questo messaggio che è arrivato e dice: la normalità l'ho scoperta quando mi hanno risposto a tono alla frase fatta tu sì che vai bene, e lì mi sono accorto che non sono un unico con le gabole.
0: Sì,
1: in effetti,
0: e lì ti accorgi,
1: in effetti ti accorgi
0: che magari tutti fanno finta di essere un po' più normali di quello che sono in realtà, di normale normale.
1: Ma poi quanto è bello quando trovi il tuo gruppo di alci,
0: sì,
1: in cui, o quando conosci qualcuno e scopri che il livello di alcitudine è il medesimo, e
0: bello,
1: cerchi un po' di trattenerlo.
0: Sì, sì. Ci si riconosce subito
1: e ti riconosci e all'improvviso capisci che puoi lasciare andare tutte quella,
0: è bello, è bello, quella scatoletta. Io credo che la situazione dell'asino sia stata quella.
1: Dice,
0: ma come, il mondo non è fatto solo di comitive, di trekking che ti caricano? No, zio, gli risponde il capo alce, o fratello, bro, alce, bro. Dice, no, benvenuto nel nostro gruppo, noi siamo in giro così. Ma voi fate qualcosa? Però no, non facciamo niente, bruchiamo.
1: Noi bruchiamo.
0: Bacche.
1: Stiamo qua.
0: Fa no, tutto quello che ho conosciuto fino ad oggi è stata una menzogna. Ci picchia. 079-873-8073 se vi va di mandarci dei messaggi a proposito, oppure anche altro. Continuiamo con la musica. Madonna e Sabrina Carpenter.

0: anch'io ti vorrò bene 7 giorni alla settimana, anche se siamo insieme solo uno.
1: Sì, sì, è vero, anche quando siamo lontani comunque ci si sente sempre.
0: Ci scambiamo queste belle notizie.
1: Esatto, ci si aggiorna, ci si mette d'accordo.
0: Ma l'hai vista l'altra che ti ho mandato sul cervo ubriaco?
1: Molto bella.
0: Bellissima.
1: Anche questa ci insegna tante cose sugli animali e su di loro, vederle forse ci aiuta, no? Perché non dobbiamo essere così severi con un giudizio su di noi stessi e ci fanno sentire meno soli nella grande economia dell'universo e del cosmo. Vediamo come ci sono anche altre creature.
0: Comunque sono sempre animali con le corna.
1: Chissà
0: questo
1: perché.
0: Ci dovrebbe un attimo far
1: chissà
0: pensare sulle cose.
1: No, boh, se ti vai a vedere certe cose sui primati, tipo i bonobo, che sono scimmie che io personalmente adoro.
0: Sono belli i bonobo.
1: I bonobo sono incredibili, però ecco, anche alcuni aspetti negativi, brutti, tipo alcune tribù, hanno scoperto che ci sono alcune tribù, ci sono delle unità, diciamo, non so come dire, delle comunità di scimpanzé che si sono fatti la guerra per anni.
0: Ah, io leggevo, ho letto una notizia di un gruppo che si sono fatti la guerra civile tra primati.
1: Tipo per decenni, una roba assurda, poi sì, avevano dei rancori, si ricordavano tra di loro chi aveva fatto uno sgarbo, cioè una roba, gli animali, sì, beh, anche un po' meno simile agli esseri umani.
0: Prima parlavamo appunto delle galline che quando, allora, se mi ricordo bene, però mi sono fatta spiegare. Allora, una gallina
1: tuo
0: nuova,
1: tuo amico che era diventato difensore dei diritti
0: difensore
1: delle galline,
0: dei diritti delle galline, lui mi spiegava che per introdurre una gallina nel pollaio, la dovresti introdurre di notte in modo che le altre non ne siano troppo consapevoli, così in modo che al mattino queste si svegliano. Si svegliano, questi iniziano la loro routine giornaliera. A un certo punto
1: questa si sveglia la mattina per farla simpatica. Buongiorno, che poi tradotto dal coccodè.
0: E questa chi è? E c'è una nuova gallina nel pollaio. E solo che c'è questo rito di passaggio, insomma, tu per essere gallina, per essere accettata nel resto del pollaio, ti devi far imbeccare fino a quando capisci.
1: Brutalizzare un po'.
0: Esatto, chi capisci chi sta in alto.
1: Sì, da che parte da è che, un po'. Al di là dei luoghi comuni, non lo so, non ci sono mai stato, non ho mai neanche conosciuto nessuno che ci sia stato per un po' di tempo e mi abbia confermato questa cosa, però si dice un po' come si vedeva nei telefilm, nelle carceri, no? Quando arrivi devi trovare il tuo posto nella gerarchia.
0: Non ci sei mai stato?
1: No,
0: mi
1: lo so,
0: capisci?
1: Che non si direbbe. Lo so che a sentirmi parlare a volte mi dici, no, come non ci sei ancora stato? Dovresti, ci dovrebbero mandare, no? Hai ragione, anche a lavorare la terra, però appunto sì, classico, no? Lo vedi in tanti telefilm, nella gerarchia di un altro tipo appunto di società devi trovare il tuo spazio, in questo caso le galline devono anche lì sfangarsela in qualche modo. Molto bella anche quella, come dicevi, del cervo ubriaco, perché lì abbiamo scoperto, pensa che
0: è bellissimo,
1: i delfini, ho letto anni fa che i delfini andavano a rompere le scatole, ci sono dei branchi di delfini, alcuni esemplari dei branchi di delfini che vanno a rompere le scatole al pesce palla.
0: Cioè, non di ridere. Tutti i pesci a cui il andare a rompere palla. Le
1: detto anche fugu. Il fugu è notorio perché quando si gonfia poi lui emette anche una specie di sostanza che è una neurotossina che è leggermente, che intorpidisce e dà una specie di anestesia. Questa cosa qui loro mordicchiano, non lo fanno per mangiarlo, ma lo mordicchiano per fargli secernere questa cosa, e loro adorano questa sensazione di ebbrezza,
0: no,
1: che
0: vabbè,
1: gli viene comunicata.
0: Si sballano con,
1: certo,
0: il pesce,
1: col pesce palla.
0: Palla.
1: Invece, con la palla da discoteca.
0: Invece questo piccolo cervo nella campagna della Borgogna si è pappato troppa frutta fermentata.
1: No, quindi, insomma, in Francia del resto,
0: ma ha scelto questo, il posto giusto, gli mancava giusto solo un formaggino con la baguette ed era contento.
1: Ed era a posto.

0: E qui poi c'è tutta una cultura legata alla stima, all'osservazione degli animali, la natura e i suoi fenomeni che ogni tanto ci dicono, beh, capiamo tante cose anche di noi, da dove abbiamo prese. Perché poi noi viviamo in questo mondo magico, immaginifico, di esseri umani, uomini, donne, fluidi, tutti quanti, all'interno di una società che ogni tanto ci dà un po' l'impressione di non essere parte della natura, mentre invece in realtà la nostra carne ed ossa vengono da lì, cioè noi siamo parte, siamo stati insomma creati con la materia che compone il nostro pianeta, siamo degli animali, siamo, la nostra però base se, è animale.
1: Se tutto si crea e nulla si distrugge, qualcosa di noi a un certo punto è stato un pezzo di montagna, una goccia del fiume, una foglia di un albero.
0: Vai. Sviluppa.
1: Ho finito.
0: No, però.
1: No, nel senso per dire che siamo fatti che sia natura.
0: Esatto, esattamente. Per cui voglio dire, quando poi ci raccontano, vediamo certi comportamenti, ci dice per esempio Michele Malawi, ci hanno spiegato che gli elefanti sono ghiottissimi del frutto marula, che è grande grosso modo come una mela piccolina, e che ne mangiano a vagonate, e così si ubriacano, le mangiano mature, perché aspettano un momento giusto, non è che le mangiano, capito? Lo sanno.
1: Loro sanno qual è il momento.
0: Esatto, vi immaginate un elefante che vi viene incontro barcollando. Io preferisco levarmi davanti. È molto bella questa cosa.
1: Anche se non fosse ubriaco, comunque no. Mi sposterei un secondo.
0: Tra l'altro, se non mi ricordo male, avevano avuto anche dei problemi proprio legati a questo tipo di costumi che hanno determinati gruppi di elefanti, proprio quelli di ubriacarsi, e poi andavano in giro e facevano gli hooligan. Solo che finché sono degli hooligan, ma quando sono gli elefanti africani che sono alti 4 metri e mezzo alla spalla e pesano diverse tonnellate, potete immaginare i problemi che possono causare, disastri quando poi vengono in contatto con l'essere umano, perché fossero in natura non ci sono problemi. Il problema spesso si riscontra quando c'è questa prossimità tra insediamenti umani e animali selvatici.
1: Sapevo anche degli orsi che se mangiano una certa qualità specifica di miele, di cui adesso non ricordo il nome, ma che è un miele allucinogeno.
0: Cioè il miele quello buono.
1: Insomma, il miele quello cattivo.
0: Okay.
1: Insomma, per esempio si fanno un bel trip.
0: Okay.
1: Ci sono gli orsi che poi li vediamo seduti per ore e ore e ore a
0: che
1: giocare con le loro zampe, fissano il loro mondo intorno e si fanno e sanno che è quel miele lì.
0: Chissà se pensano di essere uomini, non lo so. Invece un'altra cosa bella.
1: Ma cosa pensano gli orsi in generale già?
0: In generale. È vero, come funziona la mente di un orso. Però la cosa sorprendente è che spesso e volentieri tu ti rendi conto come gli animali, grazie a un sesto senso, un intuito, forse magari anche a una forma di cultura che si è fissata geneticamente o magari in qualche misterioso modo viene tramandata, sanno delle cose che noi abbiamo scoperto grazie o pensiamo di saperle grazie alla scienza. Avevo letto un'altra cosa, sempre da super nerd appassionato di animali, anni fa, che ci sono ancora una volta delle comunità di scimpanzé in Africa, nella foresta equatoriale, che quando sono malati, hanno delle infezioni o sentono, mangiano delle foglie di una pianta specifica, perché sanno che nelle foglie di quella pianta c'è un'alta concentrazione di antibiotici naturali, ma non le mangiano in qualsiasi momento del giorno, le mangiano grosso modo nel momento attorno al tramonto, perché sanno che in quel momento lì la concentrazione nelle foglie è maggiore. E io mi immagino lo scimpanzé che astiglia in denta che sarà tornato, che ha studiato medicina a Zurigo, ha detto: bella raga, abbiamo sempre sbagliato tutto,
1: ho scoperto una roba,
0: le foglie sanno da magnalle, sei fanno più effetto. Ma pensa il primo scimpanzé che l'ha, come ha fatto? Non lo so.
1: Come le tartarughine, che hanno secondo me uno dei parti più traumatici.
0: Non voglio sapere.
1: Si schiudono le uova,
0: okay,
1: e devono attraversare la spiaggia.
0: Sì, mamma mia, no.
1: Rischiandri.
0: No, fammi vedere tutto, ma non quei documentari.
1: Bootcamp per arrivare al mare. Ma tu pensa, appena uscite dal guscio dell'uovo, hanno già questa informazione,
0: esatto,
1: per il quale devono correre.
0: Corri
1: verso l'acqua.

0: ci sono alcuni fan fact che ci hanno scritto che però non possiamo leggere.
1: No, no, però possiamo riportarli in senso molto lato, molto generico, però si sa, il bonobo, questa razza, sottospecie diciamo di scimpanzé, non sono dei veri e propri scimpanzé, sono categorizzati proprio un'altra razza, un'altra specie.
0: Penso che li stessi un po' insultando.
1: No, no, sono anche carini da vedere, i cuccioli di bonobo sono bellissimi, i maschi adulti sono un pochino più inquietanti perché sono tutti muscolosissimi e sono una sottospecie di scimpanzé e
0: utilizzano, sono dei primati
1: e hanno una struttura sociale molto molto complessa, equiparabile grosso modo per alcuni tipi di dinamiche, non tutte ovviamente, non hanno gli avvocati, i notai, non hanno tutta una serie di altre cose.
0: Magari non hanno gli avvocati, ma hanno gli avvocati. Dai, me ne dovevi almeno una di frettura.
1: Forse, sì, con me puoi fare quello che vuoi. Però utilizzano, diciamo, quello che sono le dinamiche sessuali per come solvente sociale. Ho visto diversi documentari, lo utilizzano per cercare di stemperare l'aggressività di certi maschi che magari sono troppo attivi, troppo aggressivi. Lo usano come metodo di ringraziamento per atti generosità, di solidarietà, per esempio condivisione del cibo, o semplicemente perché si annoiano. E visto che non hanno il wifi nella giungla,
0: la connessione
1: e non
0: un po'
1: ci
0: scarsa.
1: Sono i siti zozzi, loro le cose. Capito? Perché è un altro tipo di vita. Per cui, però questo si sa, sono anni che vengono studiati e sono studiati anche proprio per questo. Esatto, per cui insomma hanno questa caratteristica.
0: Sto cercando un attimo di
1: immaginarti la loro vita, no?
0: No, di raccapezzarmi un secondo su come può essere la vita di un bonobo
1: tutto il giorno. Ma ci sono dei documentari bellissimi, io ne ho visti tanti sulla loro vita.
0: Ma io ne avevo visti altri, ho visto, non so, la magia della nascita, l'accudimento.
1: Tu non le scimmie Kamasutra, sai che vengono chiamate così anche? Si chiamano così? Le chiamano così!
0: Ma non è vero!
1: Ma ti giuro, è vero!
0: No, non ci credo!
1: Ma ti giuro! Sì, sì, tra chi le studia vengono anche chiamate così. Poi guarda, cerca, non ti sto raccontando storie, cerca su Google. Comunque
0: magari
1: sono super
0: affascinanti. Magari lo faccio in un altro momento che non
1: Dai,
0: vorrei che, che sul computer allora
1: no.
0: Scimmie.
1: No, hai ragione. No, ma lo stai facendo per come richiesto. Per cui va bene così. Vai. Vai con Conan Gray. Vai con Conan Gray, grandissimo. Lonely Dancers. Senti se non è super anni 80 sta roba qui.

0: ti dirò che il tempo vola troppo in fretta quando ti diverti e sono già praticamente l'ora di sterchi.
1: E noi, contrariamente ai bonobo, noi non abbiamo avuto bisogno di occuparci con altro, perché ci siete voi sempre, amici e amiche derivati e derivate.
0: Ho avuto un secondo di panico.
1: No, perché? No, sai che a me piace sempre viaggiare a tanto così.
0: Dal bordo, proprio.
1: Esatto, dalla palude. A me piace contemplare l'abisso. Finché l'abisso non ti dice: vieni, io ti vedo. Vi lasciamo in compagnia di un altro un po' particolare, sterchi, ma del resto anche lì non penso che ci siano grossi misteri, ce ne siamo accorti tutti.
0: L'esemplare di sterco orario,
1: esatto, lui quanti documentari sugli
0: è quasi
1: sterco
0: pronto orari. A venire a deliziare le prossime ore della vostra esistenza,
1: sempre più vicino al venerdì, il suo ambiente naturale,
0: il suo prime time.
1: Sì, esatto. Starà con voi per la prossima ora. Poi invece noi ci sentiamo quando, Laila? Perché tu domani non ci sarai.
0: Aspetta, a memoria ci sentiamo per metà giugno.
1: Ok.
0: Con calma, però dietro l'angolo.
1: Ti aspetteremo e ci mancherai tantissimo.
0: Tra l'altro, Gio, questo piccolo momento. Ci rivediamo quando avrò compiuto 30 anni. Questa è la mia ultima diretta da 29
1: allora,
0: anni. No, ma non diciamo nulla.
1: No, ti faremo
0: io l'unica
1: auguri.
0: Cosa che ci tengo a dire è che è iniziata la stagione dei gemelli. Quindi se avete degli amici gemelli intorno a voi,
1: stategli vicino
0: e state attenti, soprattutto che non si sa mai.
1: Dai.
0: Che non partano giù dall'abisso.
1: No,
0: sbaglio. Che ogni tanto ti distrai, inciampi e
1: mettetegli sai quelle bretelle delle quali abbiamo parlato che si usavano negli anni 80 per i bambini, teneteli sott'occhio. Un bacione a tutti quanti e tutte quante, noi invece ci sentiamo domani. Buon pomeriggio, ciao!

0: Ma poi alla fine siete andati a fare l'aperitivo quella volta là? No, è saltato martedì, ok.
1: Avevi dei dubbi.
0: E anche gli ascoltatori ci sono palesati per venire con noi all'aperitivo?
1: Se vuoi dopo il notiziario aggiungo un dettaglio se ti può interessare, che è la chicca di questa cosa. O se vuoi te la dico adesso.
0: Ma dilla adesso.
1: La persona che ha organizzato l'aperitivo, che ha dato il là a tutto questo.
0: Avreste
1: quindi
0: dovuto ascoltare i chip chip, no cos'era, il collegamento alle 14 di lunedì, credo.
1: Lunedì forse.
0: Sì, quando abbiamo dato tutti i bidone a chi ha organizzato questo aperitivo interno a Rete 3.
1: Si è vista appunto bidonata, insomma, questa pioggia di messaggi, ognuno con le sue giustificazioni, no, non ci sono i bambini a tapparella, e lei il giorno dopo mi ha confessato che era grata a questa cosa.
0: Sì, perché era cotta,
1: perché era
0: bruciata.
1: Cotta, era stanca anche lei.
0: E allora un applauso non tanto alla nostra collega e a noi che facciamo gli aperitivi, come tutti gli esseri umani che lavorano assieme per fare un po' di team building, perché adesso usi queste parole, è fighissimo. Ma un applauso a chi organizza, perché ci sono sempre quelli che si buttano, hanno l'energia e poi prendono bidoni da tutti e ci restano male.
1: Ma
0: grazie.
1: La dea dei bidoni.
0: Grazie. No, non dirlo.
1: Sono la dea.
0: Sto ancora aspettando che mi scrivi.
1: Scuse,
0: perché non sei venuta quella volta.
1: Mi sono scusata.
0: Ma io non la faccio pesare, proprio no, assolutamente. Ciao, siamo quelli di Rete 3, si era capito? 14 e quasi 2 minuti. Un po' bambini dentro. Previsioni fino a stasera in tutta la Svizzera, in prevalenza soleggiato, con arrivo dell'anticiclone africano. Però ci saranno velature a tratti estese. In montagna qualche cumulo pomeridiano. Temperature massime al sud 27 gradi. Erano 15 due giorni fa, l'ho detto, Al nord 24. Previsioni per domani, venerdì, in tutto il paese estate piena, soleggiato con lo sviluppo di qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. Al sud temperature comprese tra 12 e 29 gradi. Troppo anche per me, devo dire. Al nord tra 9 e 26. Mamma mia.
2: 3 news.
1: Pare sempre più prossima un'intesa tra Washington e Teheran per mettere fine alla guerra in Medio Oriente e riaprire alla navigazione il canale di Hormuz. Nelle scorse ore il presidente americano Trump ha annunciato che le trattative potrebbero portare presto alla firma di una lettera d'intenti che aprirebbe a 30 giorni di discussioni, soprattutto sul futuro del programma nucleare iraniano che la Casa Bianca vorrebbe poter controllare. Un sisma di magnitudo 4.4 seguito da altre scosse di minore intensità è stato registrato poco dopo l'alba nella regione di Napoli. Molte le persone che si sono riversate nelle strade. Il tremore della terra, che ha avuto quale epicentro i Campi Flegrei, non ha causato vittime ma solo lievi danni materiali. Chiusi per controllo le scuole di Bacoli e Pozzuoli. Per la cronaca regionale, la rassegna Moon and Stars continuerà ad animare Piazza Grande e Locarno durante l'estate, e questo almeno fino al 2032. Il municipio cittadino infatti ha assegnato l'area alla società che da anni gestisce l'evento musicale in questione, rinnovandole la fiducia verso il risultato ottenuto. Contro il bando di concorso, ricordiamo, era stato inoltrato un ricorso respinto dal Consiglio di Stato ticinese.
2: Tra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Sterky.

0: È incredibile il successo che ebbe nel 2020 questa Gerusalemme. Non la chiede più nessuno alle feste, però c'è stato un momento in cui veramente non potevo più sentirla da DJ. DJ Maranza. Dai che ci siamo, è quasi venerdì.
1: L'attesa del venerdì.
0: Ma cosa urli? Che sono solo le due. Allora! Dai, dai, dai, dai.
1: Dai, che è venerdì.
0: Applauso, bene, bene, bene. 14.07, siamo tornati al nostro usuale orario. Usuale, come sei giovane. Eccoci, buongiorno, buon pomeriggio. Spero che questo giovedì, venerdì sia già un po' smaltito, ma almeno lo stress, la parte più brutta. Noi siamo qui per tirarvi su almeno per quest'oretta. Un po' l'energia dopo la pausa pranzo, dopo le cose che ti fanno venire sonno. Ecco che arriva DJ Sterky, ma non sono solo, oggi ho anche due ospiti qui in studio e una al telefono più tardi. Presenteremo ben due eventi, perché ormai questo è il periodo estivo, applauso, dove ci sono estivo. Sì, beh, estivo a livello anche di temperature, l'estate deve ancora iniziare, ovviamente, ve lo sappiamo, ma noi non ce ne frega niente, noi siamo avanti per queste cose qua e quindi vi presenteremo due eventi, perché le cose che animano il fine settimana della Svizzera italiana sono sempre di più, perché si avvicina la stagione bella. Per noi è già iniziata oggi con queste temperature folli, folli. Infatti parlavo con gli organizzatori del Sun Valley Festival che abbiamo presentato ieri, dicevo: ragazzi, ma voi avete avuto la più grande, epica, inimmaginabile botta di culo col tempo, cioè avrete una estate, un'estate, come posso dire, anticipata a maggio, quando in realtà spesso piove a maggio, fa ancora freddino, soprattutto la sera, invece 29-30 gradi, ragazzi, roba da matti, roba da matti. Black Eyed Peas. Presenteremo due eventi. Uno è il Floating Notes Festival, cioè l'avant-première di questo festival, molto interessante. Poi parleremo anche di parkour.

0: Quanto ci siamo galvanizzati ascoltando questo brano adesso qui a Rete 3. No, aspetta, ho sbagliato sottofondo. Voglio mettere questo. Yeah! Perché so che i miei ospiti di oggi, che sono anche i vostri cari amici e amiche di Rete 3, piace tantissimo questa musica. Abbiamo con noi Aris e Jamiel.
1: Ciao a tutti.
2: Buongiorno.
0: Ciao, aspetta, vedi che devo aprirti il microfono. Voilà.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno. Siamo qua per parlare di parkour. Abbiamo due ospiti dal vivo e questa è una cosa molto bella. Poi parleremo anche dell'altro festival di cui vi ho accennato prima, ma saremo al telefono. Il parkour oggi è molto più di una disciplina urbana, è un movimento strutturato con competizioni ufficiali e un circuito nazionale che porta fino ai campionati svizzeri. Mi sono preparato su swissparkour.ch. ok, parkour si scrive parkour con la
1: esatto,
0: K,
1: giusto,
0: no,
1: sì,
0: no, lo dico per chi fosse interessato. Abbiamo comunque degli ascoltatori e ascoltatrici abbastanza nerd come noi, che appena sentono un input dicono aspetta un attimo, cos'è già? Questo weekend a Lugano arrivano i campionati ticinesi di parkour integrati nella Swiss Parkour Series.
1: Esatto.
0: Due giorni di gare, diverse categorie, discipline che vanno dalla velocità alla tecnica. Ne parliamo con i miei due ospiti, Aris e Jamiel. Come è l'abbreviazione?
1: Jam.
0: Sì. Grande amante anche della drum and bass.
3: Assolutamente.
0: Andiamo tutte e due,
3: sì,
0: tra l'altro. Sì. Quindi andiamo d'accordissimo. Siete atleti, coach, responsabili del settore parkour dell'Associazione Cantonale Ticinese di Ginnastica. Partiamo subito prima di presentare l'evento, da come nasce la vostra passione per il parkour e cosa vi ha fatto scegliere proprio questa disciplina.
1: Vado io e te, Jam?
3: Dimmi.
1: Allora, il parkour è nato per strada, la nostra passione è nata lì. Non avevamo nulla di particolare per allenarci né palestre, se non un paio di scarpe e quello che è il corredo urbano. Quindi io personalmente ho cominciato così.
3: Io ho iniziato guardando dei ragazzi che facevano salti strani sulla spiaggia del Lido di Lugano. E giocavo a calcio, ho detto, ma quello lo voglio fare anche io. E allora...
0: Sì, ma troppo facile con la sabbia, no?
3: Ho preso di quelle schienate anche lì. Che...
0: Ma è vero che si fa anche in quell'ambiente. Quando avete visto il parkour per la prima volta, avete detto, lo voglio fare? O comunque la prima cosa è stata, questi sono pazzi dalle gare? O entrambe le cose?
1: Entrambe, secondo me.
3: Io piuttosto lo voglio fare, perché di mio sono pazzo, quindi cose magari pericolose tanto quanto l'ho fatto con altri sport, tipo lo snowboard. Ho detto, ma posso farlo anche sul cemento.
0: Mi piace come arriva alle conclusioni, lui fa, ma questa cosa mi piace, la voglio fare. Bello, bello schematico. Aris, volevi aggiungere qualcosa?
1: Beh, è molto parkour, comunque ci si butta,
0: l'atteggiamento,
1: si queste cose, l'atteggiamento è proprio quello, giusto, sì.
0: Aris, hai un ruolo chiave nello sviluppo del parkour in Ticino, di cosa ti occupi concretamente?
1: Allora, sì, ad oggi sono, diciamo, responsabile del settore parkour a livello ticinese, quindi quest'anno c'è questa bella collaborazione anche con lo Swiss Parkour Series e creiamo appunto un evento che unirà delle competizioni per i ragazzi ticinesi ma anche per tutti i ragazzi della Svizzera, non solo ragazzi, perché in realtà le categorie, come dicevi, sono varie, quindi partiamo dai bambini di 8 anni e arriviamo fino agli adulti e non c'è limite, non c'è età.
0: Quindi uno sport selvaggio, no, dai, non va bene, no, non va bene, ma dico libero, che nasce a livello urbano come lo skate peraltro, no? Quindi totalmente libero dalle regole, adesso si è un po' conformato in campionati, comunque si è ha cercato della disciplina, ma resta, Jam, la parte selvaggia.
3: Io trovo di sì, sicuramente sì, anche perché ci sono delle persone che non vogliono gareggiare perché dicono no,
0: di principio.
3: Il parkour deve essere qualcosa che fai per il piacere di farlo.
0: Sì.
3: Poi io trovo che avere un obiettivo da raggiungere, perseguire, ti dà una carica in più per andare agli allenamenti, allenarti, affinare la tecnica. La parte bella rispetto ad altri sport è che tu, quando fai parkour, stai già facendo la partita. Non devi fare l'allenamento come, non so, il calcio, e il sabato è la partita. Ogni allenamento è la partita, perché fai parkour da quando inizi a quando finisci.
0: E poi se c'è la musica drum and bass che metti tu quando fai il DJ e lo speaker,
3: mamma,
0: viene giù tutto.
3: Si vola.
0: Torniamo fra poco.

0: Gem, veramente tu andavi a scuola con Elea? Ormai sì.
1: Io la vedevo al liceo.
0: Ah, ecco.
1: E insomma, è stato particolare vederla perché al liceo era tranquilla. Allora, riconoscevo molte persone.
0: Un po' introversa, timida.
1: Molto introversa.
0: Certo, certo.
1: E poi ha iniziato a postare delle cose su Instagram. Ehi, yo, ma cosa sta succedendo?
0: Vedi, fa sempre questa.
1: Ma questa
0: ragazza mi colpisce.
1: Ma questa roba, difatti, poi io faccio il sostenitore. Difatti, adesso ho appena fatto uscire un suo album fotografico. Sì. Guarda quanti secondi ci ho messo ad acquistarlo. Spara. Se mi dici 3 è troppo. Ho visto e ho detto compra, lo voglio.
0: Bello,
1: lo voglio.
0: Bello.
1: Ma penso che poi gli Abba per mia mamma sono qualcosa di iconico. Dei suoi tempi.
0: Sì.
1: E io quando avrò 50 anni avrò le cose di Elea sulla mia libreria e dirò quelli erano i miei tempi.
0: Sì, esatto, ma non solo Elea, ovviamente.
1: Non solo.
0: Con tutti i complimenti, naturalmente. Ci sono Jamiel e Aris che ci stanno parlando di parkour. Per chi si fosse appena collegato o collegata, stiamo parlando di questa disciplina sportiva che, per chi non lo sapesse, forse non l'abbiamo detto bene prima, è una disciplina basata sul movimento. Consiste nel superare ostacoli in modo efficace e controllato. Praticamente, questa è la dicitura su Wikipedia, quegli atleti che vedete nei video di YouTube che saltano come dei matti da muri, scale, panchine, tetti, ma non con lo skate, coi piedi, con le braccia, col loro corpo scimmiesco quando saltano.
1: ci sta.
0: Siamo noi. E lo fanno anche da altezze abbastanza pericolose, con apparente goduria incosciente. Ti piace? Mi piace?
1: È geniale, perché
0: siete un po' incoscienti, ma in realtà siete degli atleti. Chi lo fa lo ha praticato moltissimo e si è anche fatto male moltissimo, immagino, o comunque un po'.
1: Ma molto meno di quello che si possa pensare, in realtà, perché ci si allena per farlo e quindi col tempo conosci i tuoi limiti e il rischio di infortunarsi è molto più
0: e facile. Oggi ci sono i campionati mondiali, quelli svizzeri e anche i campionati ticinesi di parkour in programma questo sabato e domenica a Lugano, al Padiglione Conza, Max 7, giusto?
2: Giusto.
1: Yes.
0: Perfetto. Entriamo nel vivo, come si svolgeranno questi campionati ticinesi di parkour?
2: Allora,
0: a Lugano.
2: Suddiviso appunto sabato e domenica per categorie ed età, quindi partiremo il sabato con i più grandi, partono i ragazzi e poi gli adulti. Di solito si svolge in due fasi, c'è la fase di qualifica, quindi tutti quanti affrontano il percorso e stabiliscono il miglior tempo per loro possibile e da lì viene stilata una classifica di quelli che poi saranno i finalisti, quindi una nuova tappa, un nuovo percorso, cioè il percorso è sempre quello, però lo rifai e cerchi di migliorare il tuo tempo e poi i primi chiaramente vincono.
1: Da precisare, questa per la speedrun, che quindi riguarda il percorso da punto A a punto B il più velocemente possibile.
2: Assolutamente. Poi dopo abbiamo quest'anno come novità la competizione di freestyle, quindi un'altra disciplina dove lì invece che il tempo si va a misurarsi su tutte le evoluzioni, i salti mortali, è un po' diverso magari, Jam, visto che è più il tuo, se vuoi.
1: Sì, diciamo che è un pochino più difficile da giudicare perché ci sono tanti piccoli dettagli come può essere la precisione di un trick, la lunghezza della line, quindi quanto tempo sei coinvolto durante la gara, quello che è il rischio che corri, quindi meno è il rischio più punti fai. E una cosa particolare è più è forte l'ultimo trick che fai più vale punti, ed è molto pericoloso perché alla fine tu sei stanco, però più spingi alla fine più effettivamente ti becchi questo bonus di punti.
0: Ma e per il pubblico che verrà a vedere, perché ovviamente è aperto a tutti, non solo agli atleti, anzi sicuramente è spettacolare come sport, cosa vedrà concretamente? Che tipo di percorso o struttura viene utilizzata? E tipo parco giochi gigante o roba super tecnica?
2: Allora, tipo parco giochi gigante ma un po' più specifico, abbiamo la possibilità di sfruttare il percorso su ostacoli un po' più importanti, appunto perché il livello è svizzero, quindi sono questi muri di legno fondamentalmente collegati da sbarre,
1: muretti vari,
2: è difficile,
1: insomma,
2: da spiegare, però è molto impegnativo. Infatti il nostro l'invito è venite a vedere perché lo spettacolo sarà assicurato, poi col freestyle quest'anno ancora di più.
1: Il freestyle è un pochino la parte più scenica ed effettivamente alcuni ragazzi sono impressionanti.
0: Ma che bello! E la differenza tra speed e skill? Così, in parole semplici.
1: Speed e skill. Speed, vai veloce. Skill, sorprendici.
2: Bravo.
0: Ah, vedi, ci sono delle differenze tra un trick e l'altro, tra tutte queste cose che sono veramente belli e spettacolari. Raga, io, il nostro tempo è finito. Non è follia il parkour, c'è tantissimo allenamento, c'è tanto controllo, raga. E quindi andate a dare un'occhiata a questo evento oppure andate su Swiss Parkour Tour. .ch C'è anche una pagina, magari Instagram o così?
2: Sì, potete in realtà trovarci più facilmente su Chaotic Family, che è il, su
0: Chaotic
2: Instagram.
0: Chaotic Family.
2: Chaotic Family è il gruppo di parkour di Lugano con cui poi abbiamo collaborato, abbiamo organizzato tutto questo. E la società di ginnastica di Lugano da
0: E citare. Se qualcuno volesse iniziare?
1: Chaotic Family.
2: Chaotic Family, ginnastica di Lugano, venite questo weekend, siamo a disposizione, potete venire a provare perché ci sarà anche il percorso ludico e così. Cioè.
1: Ultima cosa, non meno importante, sabato sera si fa festa.
0: Oh.
1: E quindi l'ho organizzato DJ set, grande casse. Quindi apre Lugano Marittima, ok, ma fate un salto che si spinge.
2: C'è carica anche da noi.
0: Oh, ci sono tanti eventi, ma ci siete anche voi. Ribadiamo dove? Allora, questo sabato e domenica
2: al Padiglione Conza, saremo nel Max 7. E là dentro ci si svolgerà tutto, poi probabilmente c'è anche una parte esterna dove appunto si potranno provare delle discipline urbane, non solo parkour, e anche tutto un corredo legato allo sport urbano, quindi vi invitiamo, sarà un weekend di spettacolo.
0: Sarà caldo, in generale. Ragazze ci sono?
1: Sì, sì, ci sono, le abbiamo.
0: No, non lo dico per fare il maschilista o chissà quale commento.
2: Abbiamo una categoria femminile.
0: Ci sono atlete, io vedo solo maschi per ora, invece no, ci sono un sacco di ragazzi.
1: Ci sono.
0: Fanno parkour alla grandissima.
2: Sempre
0: di più. Molto contento, ho selezionato per voi un brano di Drum and Bass Jungle.
1: Ok.
0: Non ho chiesto le fatine, per questo domani non sarò più in onda, ma fa niente, perché è troppo figo, io sono un amante proprio del genere.
1: Lo facciamo comunque.
0: Eccolo, Benny V, Ragga Twins, Real Junglist. Ciao ragazzi, grazie.
2: Buona

0: si è rotta la vostra radio, non ci sono delle frequenze, non si sta scollando un pannello della macchina o del camion da dove ci state ascoltando per le vibrazioni, è normale, la jungle baby, ecco che poi è la drum and bass mix il reggae, si sente infatti. Oh, e bella, bella, una bella botta di energia. Grazie anche agli amici del parkour, vi abbiamo parlato dei campionati ticinesi di parkour, fra pochissimo altro evento di questo fine settimana molto potente.
1: Dai, che venerdì!
0: Weekend Radar! Ma non sportivo in questo momento, parleremo di musica diversa, diciamo così. Questa è Window Foo Fighters.
2: Dai, che venerdì! Tra poco, manca poco!

0: Che pezzo, Yasu con Alison Moyet, era il 1982, Don't Go. Sono passati 1000 anni, ma è ancora un brano che ci piace un sacco a Rete 3. C'è una carica, ragazzi, c'è una carica. Ha detto che c'è una carica? Weekend Radar. Eh sì, è giovedì, che sa tanto di venerdì, e noi abbiamo un sacco di cose da raccontarvi. Oggi vi portiamo dentro un viaggio sonoro davvero particolare tra elettronica, sperimentazione e ricerca artistica. Domenica al Teatro del Gatto arriva l'anteprima del Floating Notes Festival, ideato e curato da Katie Fusco, quella con l'arpa, quella che fa le cose con l'arpa. Va bene come descrizione, Katie?
1: Perfetta, sono io quella con l'arpa.
0: Quella che sposta le frontiere della delle note con l'arpa, a colpi di arpa.
1: Esatto.
0: Che poi dico, l'arpa è vero che sembra nell'immaginario collettivo uno strumento delicatissimo, che fa dei suoni delicatissimi e che viene usato in situazioni delicatissime, e tu l'hai portato, esatto, agli estremi, distorsori, roba.
1: Certo. Sì, esattamente, perché in realtà l'arpa, vi assicuro che non è così delicata come sembra.
0: Ah,
1: anzi,
0: ma... voglio
1: puoi,
0: dire, se
1: puoi,
0: tu
1: puoi farle tutto quello che vuoi.
0: Ma certo, anche perché prendere un'arpa come le tue in fronte non deve essere, cioè, pesa. Ospite speciale della serata, ripeto, a domenica al Teatro del Gatto, Lucrezia Dalt, artista internazionale capace di mescolare elettronica, questa qui. Sembra Björk un po', cioè quella scuola lì un pochino. Voce e narrazione in performance immersive e fuori dagli schemi, direi. Ad aprire la serata anche Chiara Dubé con un nuovo live set tra voce ed elettronica. Katie, Floating Notes nasce come un festival molto identitario, legato alla sperimentazione e all'ascolto profondo.
1: Sì.
0: Com'è nato questo progetto e qual è oggi la sua anima?
1: Allora, guarda, Floating Notes nasce nel 2020, è nato a San Bernardino perché ai tempi, durante, diciamo, il brutto periodo di pandemia,
0: sì,
1: noi volevamo cercare di mantenere vivo comunque quello che era il lato culturale, che per forza di cose ne stava soffrendo molto. Dunque abbiamo deciso di creare questo piccolo festival in montagna, rispettando le regole di allora, ma di mantenere comunque, di far sì che i musicisti potessero suonare, potessimo dare voce, diciamo, a quello che era questa situazione. Poi il festival ha continuato il suo percorso, si è espanso sempre di più. La cosa che a me interessava era portare comunque un determinato tipo di musica non convenzionale, musica sperimentale, legata anche all'ambiente comunque, e quindi nelle montagne di San Bernardino. Dopodiché quest'anno abbiamo fatto un po' un'evoluzione, nel senso che abbiamo evoluto, sì, il progetto, invitando artisti comunque anche molto più importanti, molto, insomma, di un livello internazionale, e quindi ci siamo spostati al Teatro Sociale di Bellinzona, che sarà il coproduttore del festival, e dunque è un nuovo capitolo.
0: E ci sarà un'anteprima. Per questa anteprima avete scelto Lucrezia, esatto, Dalt, artista davvero, davvero unica nel panorama internazionale, una scelta di gran classe, mi permetto, sì, di dire, la stiamo sentendo in sottofondo, che non appartiene al, diciamo, al mainstream, alle cose che passiamo tutti i giorni a Rete 3. Che cosa ti ha colpito del suo lavoro e perché hai sentito che fosse perfetta per il Floating Note, tu e i tuoi colleghi?
1: Sì, io seguo Lucrezia Dalt da tantissimi anni, nel senso che lei è partita con sperimentazione totale, la sua musica era radicale sperimentazione sonora, utilizzava proprio la sua voce come strumento per generare, diciamo, queste texture sonore molto ruvide. E dopodiché adesso, nei suoi ultimi lavori, ha iniziato a usare la voce in modo più centrale, quindi anche in un modo più folcloristico, concedimi il termine. Però io amo molto il suo lavoro perché la sua è una continua ricerca e evoluzione, è molto simile comunque a quello che è la mia visione della musica, no? Quindi non dare qualcosa che piace per forza, ma un qualcosa che nasce comunque da una ricerca profonda e da un bisogno interiore di esprimersi, no? E la stessa cosa Chiara Dubé, che suonerà prima di Lucrezia Dalt, lei aprirà il concerto. E Chiara viene comunque da una formazione classica come me, è laureata in violino e in composizione, ma poi ha distrutto quello che erano, no, queste regole del mondo accademico, e ne ha fatto, in un certo senso, poi è diventato un percorso diverso. Quindi anche lei usa violino elettrico, canta e genera comunque queste,
0: è fortissima,
1: queste composizioni,
0: certo,
1: che vanno, sì, che vanno oltre, insomma, l'aspetto classico, ma piuttosto, diciamo, più un coté elettronico e contemporaneo.
0: Senti che roba, ma senti che esperienza, è veramente un'esperienza profonda quella che offrite.
1: Sì.
0: La sua musica unisce elettronica, voce, cinema, storytelling. Secondo te che tipo di esperienza vivrà il pubblico al Teatro del Gatto domenica?
1: Allora, a me piace pensare che tante persone che arriveranno non sanno cosa aspettarsi effettivamente, perché Lucrezia D'Alt penso che sia una delle poche volte che arriva in Svizzera e in Ticino in assoluto la prima volta, e mi piace pensare che le persone arrivano proprio senza aspettative e che dopo in realtà ne restano comunque piacevolmente stupite, perché quello che noi proponiamo di questa serata è far scoprire anche nel nostro cantone questo tipo di musica, no? Che va oltre, certo, comunque a un genere diciamo più convenzionale, però sono sicura e sono certa che chiunque parteciperà al concerto che ne rimarrà assolutamente stupito.
0: Assolutamente. Adesso ascolteremo un brano di Chiara Dubé, noi ci salutiamo qua, ringraziamo Katie Fusco per essere stata con noi ancora una volta e per dare la sua energia vitale in un sacco di operazioni che ci permettono di essere stimolati oltre la normalità. Vi ricordiamo l'appuntamento con l'anteprima del Floating Notes Festival domenica 24 maggio al Teatro del Gatto con, come detto, Lucrezia D'Alt e opening act Chiara Dubé. E appuntamento con il Floating Notes Festival vero e proprio sarà per il 2027, ma ne riparleremo su queste frequenze, ok?
1: Grazie Ale, grazie mille a tutti e ci vediamo domenica.
0: Ciao Katie, grazie, ciao ciao ciao.
1: Ciao, ciao.

0: l'avant-première del Floating Notes Festival. C'è anche Chiara Dubé, la ticinese Chiara Dubé, che abbiamo sentito con questa How to Save Myself del 2024, già finalista RSI all'Eurovision Song Contest Svizzera 2018.
1: Dai, che le vegia, le giovedì.
0: Bene, bene, torniamo con i piedi per terra dopo aver volato alto con questa musica onirica.

questo è Dai che venerdì, di giovedì è sempre più caldo, rovente, in tutti i sensi, viste le temperature che danno per questo fine settimana, ragazzi. Ce la godremo tutti, mi auguro veramente alla grande. Lo so che per alcuni il caldo così repentino poi da 15 gradi a 30 è fastidioso, però raga, è così, non possiamo farci niente, quindi abbracciamo quello che arriva, che non possiamo cambiare. Questo è un modo per gestire la vita in generale, che non vi voglio insegnare assolutamente io, perché io mi incavolo come una bestia quando succedono certe cose, quindi sono assolutamente al limite di certe cose, però è vero che sto imparando anch'io sempre di più a fare mie, ad abbracciare le cose che non posso cambiare letteralmente o sopportarle meglio. No, è uno dei punti che trovi in tutti gli elenchi per essere più felici, ovviamente, perché se ti incazzi per qualsiasi cosa dopo diventa veramente pesante. È che momento di filosofia da discount, però è vero, arriva così, arriva un weekend estivo molto in anticipo. Noi Rete 3 vi ricordiamo che faremo il Ciringhito, che faremo tutte le cose che facciamo in estate, sono tutte praticamente confermate. Faremo delle uscite, il Ciringhito va in onda da Lugano Marittima tutte le sere di luglio, ci saranno tante belle sorprese. Noi chiudiamo il palinsesto, diciamo inverno, autunno, primavera, il 19, venerdì 19 giugno. Le scuole, lo dico per genitori come me che sono all'ascolto, lo sanno, lo sapete, però ve lo ricordo, chiudono mercoledì 17, ragazzi, quindi dovrete occupare i vostri figli 18 e 19, no, per dire, perché è un becca, perché chiudono di mercoledì, non ho capito, è festa? No, non è festa, per dare più giorni di vacanza probabilmente ai docenti per questioni di contratti, giustamente, non lo dice. Però il 18 e il 19 dove li piazziamo? Che noi lavoriamo. Vabbè, comunque ce ne faremo una ragione. Noi andiamo fino al venerdì 19 e poi da lì inizierà il palinsesto estivo con tutte le sorprese di cui sopra. Chiaramente tra queste non sarà neanche più una sorpresa, ci sarà ancora anche il treno Sound and Fun per la Street Parade. Ma cantiamo, ululiamo assieme a Tom Bellamy dei Muse adesso. Dai!

Beh, ma ragazzi, ma quanto sono tornati i Muse alla grandissima, anche con questi brani così profondi che ti squartano, se ti piacciono, ovviamente, perché poi qualcuno magari è disturbato da questi ululati e da questi suoni anche leggermente distorti dei Muse. Ma i primi Muse, andate a sentire, se volete, se avete tempo, perché capisco che state lavorando, studiando, facendo cose alle quasi 3 di pomeriggio, però se vi va, risentitevi i primi Muse, quelli dell'inizio degli anni 2000, come erano ispirati. Mi ricordavano addirittura un po' i Queen, esagero, però perché anche loro giocavano sulle differenze di ambientazioni all'interno della stessa canzone, canzoni molto lunghe, in una parte è rock, nell'altra magari un po' di rock sinfonico, un po' di prog, cose strane, un po' di elettronica e via così, insomma. Beh, noi siamo arrivati quasi alla fine. Io vi ricordo che, volevo ricordarvelo perché sono coinvolto in questa cosa, che noi la domenica facciamo un sacco di cose. A proposito dei programmi estivi, parliamo un po' di palinsesto di Rete 3. La domenica ci sono un sacco di programmi. C'è Un'ora per voi con il nostro caro Herbert Cioffi, che va in onda alle 13, che parla di musica italiana per un'ora con grande professionalità. Ma We Are The Champions, non lo dico perché lo sapete benissimo, ma c'è da tantissimi anni il programma della musica vecchia, della musica gold, della musica delle hit una dietro l'altra. Parte alle 9, finisce a mezzogiorno. We Are The Champions la mattina della domenica, quindi mettetevi la radio. Niente tele la domenica mattina, solo radio, niente social, internet, no, solo la radio, e sentirete una canzone bella dietro l'altra. Poi c'è anche un programma che si chiama Gli Avanzi di Rete 3, che conduco io, che va a riprendere dei momenti di radio della settimana che ci hanno colpito e che sono spesso e volentieri magari stati persi, perché uno non ascolta la radio tutto il giorno H24, peraltro anche quando sei sintonizzato a volte ti fai i cavoli tuoi, non stai ascoltando quello che diciamo, giustamente, e quindi andiamo a risentire dei momenti veramente anche spesso divertenti, a volte anche stimolanti, dipende dalla trasmissione che vado a pigliare, no? Chip Chip, Alla Deriva, Serotonina, ne abbiamo veramente tanto di materiale nelle due ore che passiamo la domenica pomeriggio dalle 15 alle 17. E poi chiude l'offerta domenicale, no, non la chiude, in realtà c'è tanto altro dopo, però volevo ricordare anche Marco Di Gioia, quel povero disgraziato che fa il programma con Griso, che lo tormenta tutta la puntata. Il cialtrone Marco Di Gioia si occupa assieme a Davide Staffiero anche del programma Un'offerta che non puoi rifiutare, quindi potete sentire parlare di cinema, di videogiochi, di robe da nerd che so piacciono tanto anche a voi, carissimi amici di Rete 3 e amiche di Rete 3.

0: sprecata, no? Patrimonio dell'umanità, non saprei come definire.
1: Stiamo pensando di darlo in affitto a degli istituti,
0: sì,
1: tipo il Poli, esatto, come programma di ricerca per le rinnovabili.
0: Vi invia gratis, esatto. Ve lo diamo,
1: sì.
0: Così.
2: Radio, televisione.
1: Gli dai dei croccantini.
0: Sì.
1: Tranquillo.
0: Ti dai retta un po',
1: sì.
0: Ogni tanto. È contento?
1: Sì.
0: Ricambia. Le previsioni del tempo prima di entrare in un nuovo episodio di Chip Chip. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Ed ora l'attualità.
2: 3 News.
1: Non si placano le proteste internazionali per l'agire del ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir, che nelle scorse ore ha deriso, umiliato e sbeffeggiato gli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui anche alcuni cittadini svizzeri. Attivisti, ricordiamo, arrestati in mare e trasferiti in Israele per aver tentato di forzare il blocco navale israeliano per raggiungere Gaza. Tra le tante voci di condanna anche quella del Dipartimento Federale degli Affari Esteri, che deplora, citiamo, il trattamento inaccettabile riservato ad alcuni partecipanti, in evidente contraddizione con le assicurazioni fornite da Tel Aviv. Un sisma di magnitudo 4,4, seguito da altre scosse di minore intensità, è stato registrato poco dopo l'alba nella regione di Napoli. Molte le persone che si sono riversate nelle strade. Il tremore della terra, che ha avuto quale epicentro i campi Flegrei, non ha causato vittime, ma solo lievi danni materiali. Chiuse per controlli le scuole di Bacoli e Pozzuoli. Per la cronaca regionale, la rassegna Moon and Stars continuerà ad animare Piazza Grande a Locarno durante l'estate, e questo almeno fino al 2032. Il municipio cittadino infatti ha assegnato l'area alla società che da anni gestisce l'evento musicale in questione, rinnovando la fiducia visto il risultato ottenuto.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16:00.

quello di portarvi svolazzanti fino alle 17, pensando che possa essere, diciamo, l'orario di chiusura della giornata di lavoro. Vogliamo che queste due ore siano veramente leggere, leggere, belle, belle, fresche, fresche, con un sacco di ottima musica. Vogliamo bassi, schiviamo i sassi, ma comunque.

0: festivo, diciamo che gli ingredienti ci sono tutti quanti. Summer Funk, ma che maleducata, non mi sono nemmeno presentata. Simo Fritti Frittatella con voi.
1: Simo, dove sei che ti ho cercato, Simo? Tutte le giacche affiolato, ma questo non è tutto nero che volevi tu.

emozioni all'interno di questo programma tra le 3 e le 5 del pomeriggio ogni giorno dal lunedì al venerdì. La musica in primis, poche parole, libri anche il martedì spesso con Moira Bubola e poi il cinema il giovedì con Alessandro Bertoglio oppure con Moira, dipendenza di chi c'è. Tra pochissimo alle 15.30 ci trasferiremo a Cannes, respireremo quindi l'aria del mare, della Croisette, per avere tutte le ultime da questo bel festival del cinema. Tra poco il nostro momento 1.

0: Cimo.
1: Salutami la nonna, salutami la zia, salutami a tutti.
0: Tutti, ti saluto a tutti con la mia giacca affiolata. Ogni giorno scegliamo con cura assieme alla Fatina Madre dei dischi le canzoni che faranno parte delle tre rubriche di Trip Trip in ordine d'apparizione. Una non basta, poi ci sarà il momento Cillitudine e poi il Never Ending Music, quando sul palco metteremo il nostro artista, la nostra canzone d'onore.
2: Una non basta.
0: Che cosa abbiamo scelto oggi per Una non basta? Scopriamolo subito. Allora, aspetta, ce la faccio. Oggi protagonisti Linkin Park, una delle band che ha segnato il suono dei primi anni 2000. Sono nati a Los Angeles nel 1996, hanno rivoluzionato il rock mescolando chitarre, rap e elettronica, li conosciamo, arrivando a vendere oltre 100 milioni di dischi nel mondo. Al centro due voci, quella di Mike Shinoda e quella di Chester Bennington, scomparso nel 2017, capace di trasformare fragilità e rabbia in qualcosa di riconoscibile da molte persone. Partiamo da In the End, facciamo così, pezzo del 2001, dall'album di debutto Hybrid Theory. È il brano che li porta ovunque, costruito su contrasti tra strofe rappate, un ritornello potentissimo. Il messaggio è semplice, diretto: puoi provarci in tutti i modi, ma non sempre basta, perché il tempo scorre e non torna indietro. Due anni dopo, nel 2003, arriva Numb dall'album Meteora, uno dei loro pezzi più riconoscibili in cima alle classifiche rock per settimane. Qui il tema è ancora più personale, la pressione di essere all'altezza delle aspettative degli altri vi suona familiare? Fino a perdere se stessi, fino a non sentire più niente, due canzoni che raccontano la stessa tensione: da una parte il tempo che sfugge, dall'altra l'identità che si sgretola. Una non basta oggi, ma veramente, con i Linkin Park.

E quando diciamo che è una band che ha segnato il suono dei primi anni 2000, non lo diciamo mica a caso. Hai ragione, Matteo, ancora una canzone e si piange, quindi ora non basta, va bene così. Due pezzi pazzeschi che ci hanno fatto venire la pelle d'oca e che ci hanno fatto entrare per benino nel mood dei Linkin Park.

Festival di Lugano venerdì 17. Vabbè, sto bene, comunque non è un ictus. 17 luglio, questa band da Palermo, io me la sono annotata sulla mia agenda. Voi siete da cartaceo o tutto tecnologico?

0: sono soprattutto molto felice di andare a Cannes, almeno virtualmente, dove in questi giorni passa, come sempre, il cinema che conta per certi versi. Oggi non ho la padronanza delle vocali, quello che prova a dire qualcosa in più. E a Cannes c'è per noi il nostro Alessandro Bertoglio.
1: Chip Chip Cinema.
0: Siamo sulla Croisette, Ale. Ciao e ben arrivato qui nel nido di RTE3, come vuole la nostra piccola abitudine del giovedì.
2: Che responsabilità mi dai, quella di andare a recuperare le tue vocali e anche le mie consonanti.
0: Vai e trovale, perché oggi veramente sono sparpagliate, è un gioco, non si sa dove sono andate a finire.
2: Beh, qui c'è ancora un po' di vento, per cui dovrò rincorrerle, ma a parte questo tutto bene, dai, ormai siamo in addirittura finale, come dicono quelli del ciclismo, quindi ultimi film.
0: Ascolta Ale, io sarò il tuo braccio, se ti serve qualcosa, un caffè, un croissant, un trailer, quello che vuoi, tu me lo dici, io lo prendo e lo mandiamo in onda.
2: Ma sì, oggi è tra l'altro anche giorno di uscite e casualmente questo giorno di uscite si collega anche al concorso di Cannes, perché è l'uscita principale della settimana, poi stabiliamo in base alle gerarchie personali se questa è quella principale oppure no. C'è il film di Pedro Almodovar, che insomma è un grande regista, 2 anni fa ha vinto Venezia, è tornato a fare un film in Spagna, metà è girato a Lanzarote, e se vuoi possiamo cominciare dal trailer di questo per poi addentrarci un pochino nel film e nel resto di Cannes.
0: Ma guarda, ma molto molto volentieri, devi solo darmi il tempo di prenderlo ed eccolo qua.
3: Che cosa significa di culto? Una regista di culto? Appartieni forse a una setta?
4: Devo davvero spiegarti a questo punto che posso soltanto scrivere con la libertà più assoluta?
5: Costi quello che costi?
3: Io ho 20 anni della tua vita qui e ho soldi a sufficienza per farti spezzare le gambe.
4: Non ti riconosco, Monica.
3: Lo so che tu non mi conosci, ma io conosco te.
6: Se c'è un finale, non penso proprio che sarà lieto.
7: Dimentichi che questa è finzione e sono io che scelgo il finale.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
0: Questo è il nuovo film di Almodovar in concorso, giusto, per la Palma d'Oro.
2: Sì, Amarga Navidad, BERT Index 7,5, perché non perdiamo il gusto di metterci il numerino. E allora, è una storia decisamente particolare, perché c'è un regista in crisi creativa, vive con il compagno ed è assecondato da sempre praticamente da una carissima amica che gli fa da manager, da lettrice dei suoi script e di quant'altro serva per la sua attività.
0: Sì.
2: E quando questa donna gli dice che ha bisogno di prendersi un periodo di riposo perché deve assistere un parente malato, lui da questa idea della malattia prende spunto e comincia a scrivere un racconto in cui una regista che soffre di fortissimi mal di testa viene invitata a prendersi un periodo di vacanza a Lanzarote.
0: Sì.
2: E qui lei invita prima la sua più cara amica che ha dei problemi con il marito, che poi decide comunque di non lasciare, se ne torna a casa, e poi la sorella che è in crisi perché la sua compagna è morta e non riesce a riprendersi da questo lutto. Quando la, e qui torniamo alla storia reale, quella del regista in crisi, quando la sua manager legge lo script per capire su che cosa sta lavorando, si arrabbia tantissimo perché riconosce in questo una parte della sua vita e di quello che lei gli ha confidato, per cui i film si aggrovigliano finzione e realtà, come spesso capita, e danno secondo me un impatto emotivo a questo film che a me lo ha fatto piacere molto, però pareri controversi.
0: E controversi, comunque anche tu non ti sei lanciato su un 8 e mezzo, in ogni caso si vede che c'è qualcosa che non ti ha convinto al 100%, certo.
2: È un film dove devi stare molto attento, come capita molto spesso nei film di questa selezione di Cannes, che per il concorso è piuttosto complicata. Ci sono tanti film che parlano in maniera diversa di guerre del passato, E poi ci sono anche dei film, c'è un film horror in concorso,
0: sì,
2: che
0: dopo
2: io,
0: ne parliamo,
2: tu sai, ho messo un attimo da parte, però tutti dicono ah, bellissimo, importante, fondamentale, domani mattina, cioè sabato mattina, quando ci sono le proiezioni di recupero, vado a vederlo per forza.
0: Allora torniamo tra pochissimo, tanto andiamo ai mondiali di calcio.

0: Run con Alessandro Bertoglio, virtualmente diciamo sulla Croisette, dove si vedono le star. Abbiamo parlato di Almodovar, un'edizione si dice dove si parla appunto, e lo stiamo scoprendo anche grazie a te Ale, di identità, memoria e di quanto il cinema possa ancora essere uno specchio, no? A volte anche scomodo.
1: Eh sì, purtroppo sì, e tra l'altro qui in Francia infuria la polemica perché ci sono un gruppo di artisti, sceneggiatori, registi, attori che hanno firmato una lettera aperta contro uno dei manager di Canal Plus, anzi il proprietario di Canal Plus, che è uno dei produttori più importanti di cinema, perché non vogliono che, come annunciato, il taglio dei finanziamenti e soprattutto alcune imposizioni sul tipo di film da fare possa portare a una perdita della libertà di narrazione che il cinema francese ha sempre avuto e che è fondamentale che si abbia comunque.
0: Speriamo che rimanga.
1: Ogni tipo di censura. Eh sì.
0: Ogni tipo di censura, dicevi?
1: Sì, sì, no, speriamo che abbia successo questa protesta, perché censurare è forse la cosa peggiore che si possa fare in generale, ma soprattutto in ambito culturale.
0: Assolutamente vero. Ti va se allarghiamo lo sguardo anche all'uscita o restiamo ancora un po' a Cannes?
1: Sì, chiudo soltanto il discorso che avevamo incominciato prima, perché delle uscite abbiamo già un po' parlato, anche con Almodovar che è nelle sale da oggi. Però qui a Cannes, e se vogliamo si riallaccia anche alla censura, se vogliamo, ci sono dei film che probabilmente hanno un approccio un po' troppo eccessivo, se vogliamo.
0: Sì.
1: E che quindi potrebbero non essere graditi al pubblico. Non dico l'horror in generale, però ce ne sono alcuni. Penso l'ultimo di Nicholas Winding Refn, quello di Drive, che è attesissimo, è diventato regista di culto, ma come diceva la trailer di Almodovar prima, sì. Culto cos'è? Un regista che fa una religione particolare, nel senso che non è settario, però è diventato un regista di nicchia, sì. E questo film, che è un po' fantascientifico, un po' horror, è un po' esagerato, ci dimostra che anche Refn probabilmente ha qualche problemino, ha perso un po' la brocca.
0: Quello che ho letto è che può spaventare più da quello che si legge, è un'esperienza molto visiva, ecco, quasi allucinata. Esci sì. Che sei un po' allucinato.
1: Sì, sì, sì, sì. Abbastanza.
0: Come non andare
1: poi,
0: a cercarsela.
1: Siamo tutti curiosi di capire che cosa succederà con questo Hope, film coreano di quasi 3 ore, che a molti è piaciuto tantissimo, è aria nuova, un vento nuovo, l'horror che entra prepotente nel concorso di un grande festival, e il presidente di giuria, tra le altre cose, è sudcoreano, quindi diciamo che magari un premio non politicamente, però potrebbe magari spingere il resto della giuria a considerare in maniera diversa questo Hope.
0: Oh, ma allora tu, non so se ho capito bene, ti sei visto Teenage Sex and Dead and tutto il resto del titolo?
1: Certo,
0: ma veramente?
1: Certo.
0: Cioè già il titolo mi ha messo in difficoltà. Figurati tutto
1: Teenage
0: il resto.
1: Teenage Sex and Death, ecco, a Camp Miasma.
0: Camp Miasma. Allora,
1: te lo racconto in due parole?
0: Ti prego. È un horror che prende in giro qualcosa. Sì.
1: È un horror che prende in giro gli horror seriali, perché questo Camp Miasma è un po' come La Casa, che ne hanno fatti 17, oppure Venerdì 13, che ne hanno fatti 31, cose del genere. E praticamente la protagonista è una ragazzina che a 8 anni ha visto il primo e ne è rimasta colpita in tutti i sensi.
0: Okay.
1: Ha scoperto che l'attrice che ha fatto soltanto il primo, perché poi si è rifiutata di farne altri, è viva e guarda caso si è comprata i luoghi dove è stato girato, un campeggio di vacanza estivo, quindi
0: sì,
1: lei vuol fare il reboot di questa saga e vuole che questa qui torni ad essere protagonista. Questa qui è Gillian Anderson.
0: Ah, però,
1: per intenderci.
0: Ah, però, ecco perché no, sei andato a vederlo.
1: Certo.
0: Infatti mi è venuto il dubbio, dico, so che non ti piacciono tanto gli horror, ma si possono...
1: Un horror fuori concorso, c'era Gillian Anderson, ma non andavo.
0: Esatto, si possono fare delle eccezioni, diciamo.
1: E vabbè, e quindi poi succedono cose, c'è il mostro della laguna che si mangia tutti, ok? E te ne racconto anche un altro che è un horror per modo di dire, perché ho visto l'altra sera l'ultimo film di Quentin Dupieux, che si chiama Full Fill, ed è praticamente una storia pazza, è più splatter che horror, nel senso che il protagonista è Kristen Stewart, che ha dei problemi con il papà e lui le offre un weekend a Parigi per cercare di risolvere la situazione. Allora cominciano a litigare appena entrano in albergo perché una toilette non funziona. Lei per tutto il tempo del film mangia. Io non so come abbiano fatto sul set, visto che pesa 32 kg Kristen Stewart, l'abbiamo vista anche sul red carpet. Il problema, ed è qui la cosa importante della narrazione del film, è che tutto quello che mangia lei, e mangia tantissimo, tipo 3 torte di fila, 15 hamburger uno dietro l'altro, fa ingrassare suo papà. E suo papà ha la pancia che comincia a ingrossarsi finché esplode letteralmente.
0: È un transfer, il sogno di molti golosi, no?
1: È un delirio più che un transfer.
0: Immagino.
1: È un delirio.
0: Quando torni poi faremo una bella passeggiata per pulirti un po' anche la testa da tutte queste immagini che hai visto.
1: Sì, ma penso che farò una settimana di musica classica, credo, mi chiudo al LAC.
0: Ci organizziamo un po' di meditazione. Ti tengo ancora con me, sai, perché parliamo delle uscite della settimana.
1: Sì, ne resta una praticamente, perché l'horror, quello c'è sempre.
0: Arrivo.

0: ricercato, impegnato a parte gli horror. Andiamo dall'altra parte del cinema, quindi grande industria, grande pubblico. Dopo tre stagioni di successo in streaming, la storia arriva finalmente sul grande schermo. Di che cosa stiamo parlando? Ale.
1: Chiedi a me?
0: Eh sì.
1: Chiedi a me?
0: A te lo chiedo.
1: No, pensavo partissi in diretta col trailer. Allora,
0: se vuoi lo mando. Lo mando.
1: No, aspettiamo. Non dire mando, che sennò mi rovini la sorpresa.
0: Hai ragione, scusa.
1: Allora, nella storia della saga di Guerre Stellari, che è iniziata nel 77, parecchi film sono stati presentati in anteprima a Cannes e tutti, annunciato che sarebbe uscito il 20 di maggio The Mandalorian e Grogu, hanno detto boh, sarà sicuramente a Cannes, e a Cannes non c'è. Non è nella selezione ufficiale, però continua dappertutto in tutto il mondo. Anzi, in Europa è uscito ieri, negli Stati Uniti esce domani, quindi siamo anche in vantaggio.
0: Sì.
1: E che cosa succede? Io ieri alle 7 ero a casa, aspettavo la proiezione delle 10:30 del film del festival, ma così è. Guardo sul sito della sala cinematografica che c'è a 500 metri da qui e mi trovo 19:45 The Mandalorian e Grogu. Vuoi che io non vado a vederlo?
0: Ma figurati, infatti mi è arrivata una bella foto e ho fatto, cioè, ma cosa stai facendo? Sei andato dunque, chiaramente.
1: Sono andato, ho pagato il mio bigliettino, sì. 10,90 euro, e sono andato a vedermi The Mandalorian e Grogu, che è questo qui. Mandalo.
0: Vado.
2: Abbiamo sentito storie su un cacciatore di taglie mandaloriano e un bambino.
3: Do la caccia solo a criminali di guerra. Elimineremo ogni cattivo nel vostro mazzo di carte.
2: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
3: Prima di affrontare il pericolo, controlla l'armatura.
2: Proteggiamo tutto ciò per cui la ribellione ha combattuto.
4: Buona fortuna. Ne avrai bisogno.
5: Ah, è bimbo cattivo.
0: Bimbo cattivo, anche tu bimbo cattivo, che sei andato a vedertelo comunque.
1: Eh beh, allora, uno che ha il pupazzetto di Grogu in casa sulla scrivania, il tappetino del mouse con Grogu, vuoi che non vada a vederlo?
0: No, non potevi,
1: e
0: assolutamente.
1: Purtroppo, perché lo abbia fatto, ancora me lo sto domandando.
0: Oh no.
1: Perché, sai quando la disillusione si impossessa di te e non puoi farci niente.
0: No. Abbiamo un BERT Index, allora, brutto.
1: Abbiamo un BERT Index, mi sembra 4, però non me lo ricordo, però siamo lì intorno.
0: Sì.
1: Perché? Perché l'universo è quello di Guerre Stellari, la musica l'abbiamo sentita,
0: sì,
1: è sempre quella. Il problema è che qui hanno preso spunto dalla terza stagione di The Mandalorian, che forse non è proprio la più riuscita delle tre, e hanno creato una storia che è molto basic, molto semplice, molto poco legata all'impero. Qui ci sono più che altro dei sindacati che cercano di ottenere guadagni, profitti, e l'impero insomma si sta ricostruendo dopo la sconfitta in battaglia. Però sai, se tu fai una cosa ambientata nel mondo di Guerre Stellari, oltre a quello che una volta veniva chiamato Baby Yoda, che adesso sappiamo che è Grogu, oltre al cacciatore di taglie mandaloriano, si sono inventati dei pupazzettini piccolini, quelli che dicevano brutto bambino, che sono un po' gli Ewoks dell'episodio 6, quindi
0: sì.
1: Insomma è un po' tutto tirato, trascinato. È bello perché poi quando sei lì, sei un fan, ti diverti, però ti rendi anche conto che, soprattutto quando ti avvicini ai 60 anni e Guerre Stellari ha fatto parte della tua vita per 50, ti dici sì, però posso anche smettere?
0: Puoi anche smettere, ma no, non smettere mai. Comunque hai fatto
1: bene.
0: Ma no,
1: non si può smettere.
0: Non si può smettere.
1: L'aria è DNA,
0: Anche se c'è questa vocina, io già le vocine da chip mi mettono sempre un po' di ansia, ti dirò. Comunque, probabilmente andrò a vederlo. Ale, tu sei in addirittura d'arrivo. Lunedì sarai di ritorno nella Svizzera italiana. E se vuoi passare da me, io sarò in diretta perché è un giorno,
1: certo,
0: di festa.
1: Che vengo a trovarti.
0: Però è un giorno di
1: festa. Parleremo di palme.
0: Sì, palme.
1: Di frutta esotica, di tutto quello che vuoi.
0: E croissant. Portami un croissant. Quelli pieni di burro. Ciao Alessandro.
1: Sì. Ciao.
0: Ciao.

pomeriggio, sono le 15:58 minuti. Dopo la nostra bella incursione a Cannes, dove mi è sembrato di respirare il profumo del mare, siamo tornati qui in studio tra pochissimo, secondo tempo di Chip Chip.

0: benvenuti di nuovo, un buon pomeriggio, un buon fine pomeriggio a tutti voi. A questo punto è il momento di dare uno sguardo alle previsioni del tempo, subito dopo la viabilità con Via Swiss e poi l'attualità con Herbert Cioffi. Previsioni per domani, che è venerdì, in tutto il paese soleggiato con lo sviluppo di qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. A sud temperature comprese tra 12 e 29 gradi, a nord tra 9 e 26 gradi. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. In Ticino segnaliamo rallentamenti nel Mar Cantone da Gravesano ad Agno. Segnaliamo anche la fine del pericolo sulla 2 tra Biasca e l'area di sosta di Moleno, causato in precedenza dalla presenza di oggetti sulla carreggiata.
1: Tre News.
2: In un contesto mondiale segnato da tensioni geopolitiche e incertezze economiche, la Svizzera offre alle imprese qualcosa di molto prezioso, la stabilità. A sottolinearlo a Berna, durante un incontro organizzato dall'Associazione Svizzera delle Banche Private, è stata la consigliera federale Sutter, che ha ricordato come spetti anche alle aziende fare la loro parte, impegnandosi maggiormente per rafforzare tale stabilità. Parole chiare quella del responsabile del Dipartimento Federale delle Finanze, lette come un messaggio rivolto a UBS, banca critica nei confronti dell'operato del governo, che chiede un inasprimento dei requisiti patrimoniali per gli istituti di rilevanza sistematica. Il Consiglio federale è contrario affinché vi sia una richiesta sistematica a livello federale di un estratto del casellario giudiziale per ottenere un permesso di soggiorno. Una prassi adottata dal Ticino che il democentrista Piero Marchesi chiede con una mozione venga estesa anche alla luce dell'inchiesta che a Roveredo ha portato all'arresto di più persone, una delle quali aveva ottenuto il permesso di dimora nonostante precedenti penali. Secondo il governo, l'adozione della pratica ticinese creerebbe troppa burocrazia e sarebbe in contrasto con l'accordo di libera circolazione. Il governo invita pertanto il plenum a respingere la proposta, che comunque è oggetto di analisi in vista di possibili future misure di controllo. Nel conflitto russo-ucraino, l'esercito di Kiev avrebbe colpito un importante quartier generale dell'intelligence russa, provocando un centinaio di vittime tra morti e feriti. Nessun commento per ora da parte di Mosca, che attraverso il portavoce del Cremlino Peskov nelle scorse ore ha aperto nuovamente alla possibilità di trattative per porre fine alle ostilità, anche grazie all'impegno in tal senso offerto dalla Cina.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17:00.

0: indie rock di Ivrea. Sicilla? Allora, intanto vorrei ringraziare. Anch'io ho fatto un sogno.
1: Chip chip.
0: Magari un giorno ve lo racconto. Vorrei ringraziare chi mi ha dato rette, quindi ho chiesto come state, ma veramente a me potete dirlo con sincerità perché mi sta a cuore, mi prendo degli

per leggere i vostri messaggi, sperando sempre che stiate tutti quanti bene. Allora mi ha scritto un amico che dice: beh, allora già che chiedi, io sono mezzo distrutto, ma ti sento bella vispa. Io sì, sono abbastanza vispa, se posso insomma dire, ma con un'autonomia, come ti ho scritto, molto bassa. Cioè tipo fuori tutto fino alle 17:30 e poi mi spengo proprio come uno zolfanello. Vado giù, dritta, devo trovare una soluzione. Intanto comincio a rasserenarmi. Abbassiamo un attimo la voce del mondo, ma senza spegnere l'energia. Questo è il momento chilloso, su Accillitudine, quello spazio in cui non serve correre per forza, basta stare dentro al suono giusto, basta stare dentro troppe S. E il suono giusto in questo caso arriva da The Wizard Boy Alive, il progetto di Erlen Oye, mente anche dei Kings of Convenience, ma qui in versione più essenziale, più ritmica, quasi da ipnosi. Burning è uno dei brani che lavorano piano, ma lavorano bene. Una linea di basso che ti prende subito, una chitarra bella pulita, nessun eccesso, solo groove, respiro e quella sensazione strana per cui ti sembra di stare fermo, ma sotto sotto, se ti guardi bene, ti stai muovendo. È una chillitudine attiva, possiamo dirla così. Non ti spegne, ti mette in asse, perfetta per questo momento della giornata, quando non vuoi troppo rumore ma nemmeno silenzio, quando hai bisogno di qualcosa che accompagni senza che ti chieda di fare troppo. Insomma, lasciamolo andare. The Wizard Boy Alive, Burning, enjoy.

passati quasi 20 anni. Praticamente 20, 2006, sì, 20. Ed era il nostro brano Chill. Tra pochissimo invece accenderemo le luci del nostro palco d'onore, faremo scintillare una band per il nostro Never Ending Music. E di nuovo un buon pomeriggio a voi.

0: 16:24. È il momento di accendere le luci. Abbiamo messo il timer sul nostro palco d'onore per dare qualche parola in più in questo caso.
1: Chip Chip, The Never Ending Music.
0: Agli Eurythmics, ovviamente, proprio perfetti per far appunto un po' di festa dal nostro palco d'onore. Nel 1986 gli Eurythmics pubblicano Missionary Man, che è uno dei brani più duri e meno levigati della loro carriera. Siamo lontani dalle atmosfere sofisticate di Sweet Dreams. Qui il suono è secco, sporco, quasi blues. Annie Lennox canta con una tagliente ironia. Il bersaglio è chi predica verità assolute, no? Chi arriva dicendo so io cosa è giusto per te. Il missionary man del titolo è proprio questo, qualcuno che vuole imporre una morale, una visione, senza spazio per il dubbio. E gli Eurythmics rispondono così con un brano diretto, essenziale, senza ornamenti. È un pezzo che suona ancora attuale, perché quella figura, quella sicurezza ostentata non è mai è davvero scomparsa.

0: abbiamo ascoltato Julie, che è un producer italiano piuttosto conosciuto, noto insieme a Fulminacci, un brano leggero ma solo in apparenza, perché gioca proprio sull'idea dello stare insieme senza prendersi troppo sul serio, tra quotidianità e piccole cose che poi però diventano importanti. Molto belli loro due insieme.
1: Chip Chip Television.
0: Ma certo che sì, è arrivato il momento di lanciarci dunque sul nostro divano per vedere che cosa c'è di bello da vedere questa sera. E allora che cosa vi propongo? 16 volte alle 20:40 vi propongo un film, ci sentiamo

0: sei veramente tu a cantare in questa cassetta? Ti andrebbe di cantare per me? Abbiamo un diamante grezzo. Tutto il mondo l'adorerà.
1: La mia piccola principessa merita un principe, non un vecchio abbronzato che nel doppio degli anni ha divorziato due volte.
2: La sala potrà anche essere piena, ma è per lui che canto, mamma.
3: Avete capito? Allora, 20:40, Aline, la voce dell'amore, la storia di una ragazza canadese, ultima di una famiglia numerosissima che scopre prestissimo un talento fuori dal comune, la voce. A 12 anni firma il primo contratto, poi arriva tutto, studio, trasformazione, sacrifici e una carriera che la porta a diventare un'icona mondiale. Nel mezzo anche una storia d'amore particolare con il suo manager molto più grande di lei. Un film che racconta il prezzo e la bellezza del successo, ma soprattutto la determinazione. E sì, l'ispirazione è chiara, siamo dalle parti di Céline Dion, anche se il film gioca un po' con la sua storia. 20:40 dunque sulla 1, Aline, la voce dell'amore.

30 Seconds to Mars, in generale, gli arrangiamenti, tutto quanto, Rescue Me, pezzo del 2018. Normalmente all'inizio di questo programma, alle 3, poco dopo, c'è una pagina del diario, quello che io chiamo il ragionamento del chip, soltanto in onore al nome del programma, e oggi l'ho posticipato un po' anche perché eravamo a Cannes così, e non so, voi amavate i temi a scuola quando vi davano i temi di italiano? Io adoravo, soprattutto i temi liberi. Allora oggi tema libero, ma con quasi 30 gradi viene naturale, tribù del caldo verso tribù del freddo. Sono fierissima di non aver detto niente né sul freddo né sul caldo, ho letto le previsioni del tempo senza accennare nessuna gioia. Ma non è solo una questione di preferenza, è proprio una filosofia di vita, perché quelli del caldo io li riconosco subito, sono quelli che dicono che bello, finalmente si vive come me, anche quando si sciolgono tipo gelato sul cruscotto, sudano, sbuffano ma non mollano, magari hanno 3 ventilatori puntati addosso e continuano a dire che è bellissimo. E poi c'è la tribù del caldo, ed è quella delle finestre aperte, dai andiamo al lago, dai una birretta fresca, soprattutto delle sedie di plastica che si incollano dietro le ginocchia. Allora, dall'altra parte ci sono quelli del freddo, eleganti, composti, quasi sospettosi della felicità altrui, quelli che a 28 gradi dicono no, ma io non respiro più, e sognano già ottobre. Insomma, alla fine lo so, non si cambia, si è così, si nasce così. Io sono tra quelli appunto che potessero esserci anche 45 gradi, con tutta la preoccupazione del cambiamento climatico, cercherò di non lamentarmi mai. Tanto non abbiamo nessuna scelta, fortunatamente, non siamo noi

0: sono i Mr. Know It All, Teddy Swims. Non solo le vocali, adesso mi si stanno mischiando i verbi, gli aggettivi, il soggetto. Ma va bene, perché per essere un pochino più leggeri e creativi, talvolta bisogna uscire un po' dagli schemi, no? Lasciarsi andare proprio nel flusso.
1: Il boschetto della mia fantasia.
0: E la natura dimostra di avere una grande creatività, una grande originalità. Oggi nel boschetto della mia fantasia incontriamo una creatura che sembra uscita da una storia inventata. Sono le storie che ci piacciono di più. Esiste davvero, però si chiama Falena Barboncino e già il nome dice molto. Potrebbe essere carino dire a chi desidera tanto un cane: guarda, ti prendo una falena barboncino. Non lo so, non si fa. Immaginate una falena piccola con queste ali, è bellissima se cercate le immagini, le ali beige morbide e soprattutto con una specie di pellicetta soffice che le copre corpo e testa, come se fosse un minuscolo peluche volante. È stata fotografata per la prima volta nel 2009 in Venezuela e ha fatto subito il giro del mondo, perché sembra davvero un incrocio tra un insetto e un cucciolo. Ma quella pelliccia, quella pellicetta, non è un capriccio ovviamente della natura, è fatta di scaglie sottilissime, tipiche delle falene, che servono a proteggerla dal freddo, dall'umidità e anche dai predatori. Le falene, a differenza delle farfalle, sono attive soprattutto di notte e anche la falena barboncino segue questa regola. Si muove nel buio, attirata dalla luce, usando sensi molto sviluppati per orientarsi. Poi c'è una cosa affascinante: molte falene non hanno nemmeno bisogno di vedere bene, usano soprattutto l'olfatto grazie alle antenne per trovare il cibo o un compagno. Nel caso della falena barboncino, però, la scienza ha ancora tante domande aperte, non è ancora completamente studiata, proprio per questo continua ad alimentare curiosità e meraviglia. Ed è bello pensare che nel nostro mondo anche oggi ci siano creature così, a metà tra la realtà e la fantasia. La falena barboncino, piccola, soffice, è incredibilmente vera.

che sia proprio easy riuscire ad allevare due gemelli. Ho sempre avuto grande ammirazione quando vedevo appunto i genitori in balia di due gemelli. Poi dici, vabbè, magari sono i primi anni, fai un po' fatica così, soprattutto quando sono piccoli piccoli, e poi è fatta, ne hai due meravigliose creature. E allora tutto questo discorso è per fare gli auguri a Stefano e Sandro, che oggi compiono 18 anni. Ragazzi, ce l'avete fatta, ce l'avete fatta, li avete portati fino ai 18 anni, grande soddisfazione. Quindi, cari Stefano e Sandro, un abbraccio, i nostri migliori auguri da tutta la family di Rete 3.

0: Bastian Baker, musica svizzera, Everything We Do.
1: Oddio, sei divertente.
0: Ma cosa ho fatto? Non ho fatto proprio niente, è proprio il momento di andare via. Via.

0: Lucas Graham, il danese, quello di Seven Years, te lo ricordi la
1: Io sì.
0: Sì, come di gioia, ti ricordi?
1: No, io sono un biografo suo.
0: Attenzione, il biografo di Lucas Graham, il danese.
1: Lui, sai quale che particolarità aveva? Era molto bravo in fisica.
0: Sì.
1: E questo gli aveva spianato la via in quella direzione. Però l'amore per la musica era troppo e alla fine si è dedicato a quello.
0: Quei arte.
1: Sono cose che. Io sciorino e We Are the Champions.
0: Non ho capito niente, ma pendevo dalle sue labbra. È fantastico.
1: È così.
0: Va bene. Le 17:02.
2: Rete 3.

0: alle nostre iniziative che sono tante, innumerevoli, a partire appunto da questa presentazione che avevo tra pochi minuti. Ospiteremo via telefonica Arianna. Sì,
1: dai, sei ufficiale, ma avanti sei no, serio? Ufficio. Oggi è lo smoking, vai.
0: No, dai, e allora c'ho poi anche un punto di domanda sul petto, lo vedi?
1: Sì, quindi andremo avanti domanda, che devi. E ci divertiremo e presenteremo, giocheremo.
0: Mi stai prendendo in giro?
1: Vai in giro, io sono sempre preso in giro.
0: Non è vero, non è colpa mia se ti fai tutta la domenica in onda da solo.
1: È e stata la gente memorabile.

0: visto il film di Michael Jackson? No.
1: Sì.
0: Sei andato a vederlo?
1: Sì.
0: Merita?
1: Bellissimo.
0: Ma per dirlo
1: non ho
0: tu
1: non ho dormito.
0: Ti ha segnato.
1: Non ho dormito sì. Per l'importo che ho dovuto pagare al cinema. Perché sono andato con un po' di persone e ho pagato io.
0: Pagato tu.
1: Tu mi hai capito com'era la mia faccia.
0: Sì,
1: la
0: brutta roba. Hai dovuto usare la carta o i contanti?
1: No,
0: che peggio.
1: È che io
0: brutto tira fuori i contanti.
1: L'ho tirati e poi ho fatto.
0: Che brutta cosa. Allora facciamo ascoltare prima questa cosina qua.

0: Dietro questa produzione c'è una ragazza che si chiama Arianna. Arianna Signorini di Livorno, e l'abbiamo al telefono con noi. Arianna, ciao.
1: Arianna, benvenuta.
0: Come va? Tutto a posto?
2: Grazie dell'invito.
0: Prego, ci mancherebbe. Sì. Allora, noi siamo onorati di ospitare.

0: raccontarti, anche perché la friggitrice insieme ad altre cose è diventato un tormentone qui da noi, insomma la cantano tutti sotto la doccia e in tanti hanno domandato: ma chi si nasconde dietro questa produzione? È cantata da una ragazza oppure c'è dietro qualcosa tipo una programmazione, un'intelligenza artificiale, via dicendo?
1: Sono tante cose dietro a questo progetto. Sicuramente ci sono io.
0: Ok, Arianna Signorini di Livorno. Perfetto, io leggevo di te, sì, che sei hai un'agenzia tua, programmazione, sì, in genere, video, promozione.
1: Sì.
0: Ok, e hai a che fare.
1: Sì, un'agenzia di comunicazione, okay, diciamo.
0: Perfetto.
1: Quindi grafica, fotografia, video, progetti appunto su brand, progetti indipendenti, curiamo un pochino tutta la comunicazione. E questo progetto Tape Lab ovviamente non è poi il cuore del mio lavoro,
0: è
1: no?
0: Il tuo giochino.
1: È partito così per hobby, per divertirsi.
0: Nasce appunto nel 2025, leggo Annari, la righetta sotto, come si chiama? Io non so il termine per il meno sotto.
1: Underscore. Andari, vedi? Tape Lab.
0: Ecco, perfetto. Tape Lab, ed è un progetto alternativo al tuo lavoro che però sta andando forte, soprattutto in rete, soprattutto in Instagram. Abbiamo fatto l'esempio della friggitrice, sì, ma sono diverse le produzioni che abbiamo trovato, che sono molto interessanti. Diciamo,
1: grazie.
0: Io ho trovato la parte 1, parte 2 di Dimmelo Ancora, che mi ha fatto morire da ridere. praticamente sono i classici argomenti di discussione fra coppie, no? Sei d'accordo?
1: Esatto. Posso esatto.
0: Faccio
1: io
0: sentire.
1: Mi ispiro alla vita vera.
0: Esatto, senti qua.
2: Sottovoce piano qua nell'orecchio. Il sacco

0: parte, ma immagino che in futuro arriveranno una terza, una quarta parte, se vuoi ti diamo una mano.
1: Ah,
0: no?
1: Io senti, io credo che nel rapporto di coppia le parti possono essere infinite da
2: creare. Sì, sono d'accordo.
1: C'è talmente, ci sono talmente tanti aneddoti da poter raccontare, divertenti per fortuna, che so fare terza, quarta, quinta, esima.
2: Senti Arianna, ma io invece ti voglio chiedere una cosa che ha a che fare con Sanremo, cioè ma perché non pensi di candidare una... Guarda che La friggitrice ad aria è una canzone che io a Sanremo avrei votato. Cioè, perché in un'era super moderna, dove ormai ci si apre a delle cose alternative, ricordati che questo festival ha vinto Sal Da Vinci, quindi perché non far vincere o portare o candidare una canzone che parla della friggitrice? Io lo
0: che
2: trovo
0: stupenda.
2: Stupenda, con armonie, con vocali perfettamente in stile col ritornello italiano. Pensaci, perché per me questo è il trionfo, questa è la svolta.
0: È vero.
1: Quindi... Guarda, non sei il primo che mi fa questa proposta, quindi penso che ci farò una riflessione.
2: Assolutamente.
0: Ottimo. Poi magari trovi il cantante di turno che racconta il problema di avere noi maschietti 37,2 di febbre, no? Cosa
2: per esempio,
0: che tra l'altro hai già fatto.
1: Esatto.
0: La vogliamo ascoltare?
1: È un dramma.
0: È un dramma. Sentite quest'altra.
2: Fammela sentire.
3: Amore mio, quanto sto male.
0: Neomelodico.
3: Sento la testa pesante come un macigno. Ti prego, aiutami.
0: Favolosa.
2: Era dai a Sal Da Vinci.
0: Ha vinto.

0: una specie di boomerang, perché sai, la prossima volta che un maschietto si lamenta, lei potrebbe presentarsi con l'audio
1: con questa, certo, qua. Giusto,
2: esatto, ma sai che proprio accade così.
0: Ah, vedi, toglie tutto il dramma.
2: Cioè, io produco delle canzoni e poi le utilizzo a casa e anche i miei amici le utilizzano.
0: Chiaro, ma a questo punto la domanda che sembra banale.
2: Al momento giusto sono la risposta.
0: È vero, no, sì. Ma senti, la domanda che sembra banale, come ti ispiri? Perché sì, dalla vita normale a questo punto, no?
2: Certo, io diciamo che all'improvviso durante il mio quotidiano magari c'è una conversazione a casa, uno scambio, una cosa, può essere amore guarda scendo a buttare l'organico, oddio devo scappare e mi butto sul telefono a prendere appunti, questo è un pezzo forte, questo è un pezzo forte,
0: è la fase creativa
2: e da lì nasce
0: quindi mi pare di capire che tu giochi anche a padel. O hai giocato?
2: Allora ho avuto una, abbiamo giocato entrambi e mio marito, è stato buffo perché alla fine mi è servito un sacco per buttare giù questo pezzo.
0: Ah, ok.
2: Vogliamo... perché no, l'ambiente è sano.
0: Sì. Beh, sano lo dipende sport, da che ambiente trovi tu, perché io ho trovato anche partite dove la gente si azzuffava, poi dipende veramente dove vai e chi trovi. Senti la canzone che hai fatto tu, senti.

0: Arianna deve farne una sul pickleball, che conoscono ancora in pochi, per lanciare anche questo tipo di sport, sempre con la racchetta.
1: Belle, mi sono parlerò. Molto belle, brava, brava.
2: Grazie ragazzi, grazie.
0: Ultima cosa, sappiamo che diciamo il trampolino di lancio è stato la chiappa prepotente, che praticamente ha avuto un'evoluzione in questi mesi rispetto alle altre un po' diverse, nel senso che ne hai fatto una canzone vera che si può ascoltare su Spotify, giusto?
2: Esatto, esatto, è stato talmente forte, alla fine mi sono resa conto che c'era bisogno di dare una spinta in più e buttarci con i veri musicisti, cantanti, produzione musicale, arrangiamenti, è stato un bel gioco anche quello.
0: Ottimo, senti, tra poco facciamo ascoltare la chiappa prepotente, ma se la gente volesse scoprire un po' di più su di te o alle tue produzioni, dove devi andare?
2: Allora, il mio canale Annari Tape Lab, underscore appunto tra Annari e Tape Lab, su Instagram, altrimenti anche su YouTube. E poi ci sono tutti i miei contatti lì sopra, cioè ci sono dei siti collegati per i miei lavori, diciamo quelli del quotidiano, e il mio contatto personale. Io rispondo sempre a tutti, mi fa tanto piacere.
0: Hai risposto anche a me, grazie.
2: Cambiare,
0: mille,
2: condividere.
0: Grazie mille per aver risposto.
2: Grazie a te.
0: Onorato. Allora, passiamo alla chiappa prepotente e rimandiamo l'appuntamento con te a una prossima produzione, perché siamo curiosi di sapere se c'è in cantiere qualcos'altro.
2: Sì, ho okay. All'incirca 45 idee scritte.
1: Caspita!
0: Ok, allora tienene una magari per Sanremo. Che
1: sì,
0: non si
1: dai!
0: Sa mai.
1: Io tifo per Sanremo.
2: Allora, la sceglierò, grazie del consiglio.
0: Arianna, un abbraccio, grazie ancora e alla prossima allora.
2: Grazie ragazzi, grazie a voi dell'invito.
0: Ciao,
2: è stato
0: ciao,
2: un
1: ciao,
2: piacere.
1: Ciao.
2: Ciao, buon pomeriggio.

0: curioso di vedere cosa succederà con Annari. Grazie Arianne ancora.
1: Senti, io ho una domanda che tra l'altro ci è arrivata mentre parlavamo del padel. Sì. Ci chiedono se è vero che le app del padel sono diventate il nuovo Tinder.
0: Sì, sì.
1: Perché, no, sì, ma adesso me lo
0: no, spieghi. No, è vero, è vero. Allora, c'è un'app in particolare, non sto qui a dire quale, però è una su tutte, dove le partite sono aperte.
1: Tinder.
0: Più o meno, ti dai appuntamento per giocare, però spesso, sai, trovi una persona interessante, ti fermi a bere
1: però
0: qualcosa.
1: Però non vedi la foto, cioè scegli così.
0: C'è anche la foto, ma spesso non è indicativa, no, no. Però succede che le partite non sono sempre tra amici, sono aperte, tutti presenti, si presentano altre due persone. Se fai il doppio misto, vai lui e lei e poi...
1: E io vedi che non gioco, e tu che giochi da anni.
0: È uno sport di scambisti.
1: È una... sì, sì.
0: Ah, dai, scherzo, però a volte è vero, eh. Penso.

0: che siamo anche seri noi, eh?
1: Ogni tanto sì.
0: Oh,
1: ogni tanto
0: scritto
1: sì.
0: In tanti, tutti contenti, tutti che vogliono recuperare le canzoni, gli indirizzi li abbiamo dati. Oh,
1: certo. Poi tra l'altro sui social domani vedrete anche il video in Instagram di quello
0: siamo
1: che è
0: noi.
1: Successo. Noi con Arianna al telefono e tutte le tag. Potrete scoprire un po' di cose su questa ragazza livornese che abbiamo ospitato.
0: Torniamo al Club dei Cialtroni nella sua essenza più vera. Sono molto preoccupato perché leggevo un articolo che riguarda, arriva dall'Italia alle Cinque Terre. Ti pongo delle domande.
1: Sentiamo.
0: Sai che è arrivato l'obbligo degli auricolari per i gruppi sulla spiaggia?
1: Giusto.
0: Ah, sei d'accordo?
1: Giusto, sì.
0: Tutti zitti?
1: Eh sì.
0: Ma
1: se vuoi
0: no.
1: sentirti della musica ti metti le cuffie, non è che arrivi col tuo con la tua cassa Bluetooth
0: ma
1: e ti metti a far casino, ma no.
0: Ma il tempo di una volta, comitive non possono superare le 25 persone. Ma tutti i grupponi con vamos alla playa. Oh oh. Finita. Oh, scusi, per la palla, scusi, cioè, ma quella roba
1: no, vuoi una fetta di anguria,
0: ma vedi, ma non ti dispiace? Cioè, allora scusa, cos'è sulla spiaggia tu
1: spiaggia libera è un conto.
0: Vabbè, perché io parlo della spiaggia
1: libertà
0: libera.
1: Fino a un certo punto, perché
0: spiaggia
1: la tua libertà
0: la
1: finisce dove finisce la mia libertà. Okay.
0: Okay? La spiaggia a pagamento io non la conosco, quindi la spiaggia libera.
1: No, dai, non è carino. È giusto, se vuoi far casino vai da un'altra parte.
0: E dove?
1: Da un'altra parte.
0: Ma no,
1: non
0: però...
1: qui, dove ci siamo io e la mia famiglia, abbiamo scelto questo posto
0: ma
1: per
0: come
1: il silenzio.
0: Ma non facevi bordello in spiaggia tu?
1: No, io no.
0: No.
1: Mettevo i tappi nelle orecchie.
0: Cioè, tu avevi ragazzi, sei quello che quando ci sono i ragazzi fai
1: no.
0: Oh ragazzi,
1: no.
0: Basta con la palla, così.
1: No, no, no. No, io personalmente
0: nemmeno,
1: ma capisco quelli che hanno due settimane di vacanza e vogliono un velo di silenzio, almeno
0: ma
1: pomeriggio.
0: Siamo tutti incollati gli smartphone, tutti con gli auricolari, non puoi nemmeno sorridere, non sai cosa sentono.
1: E chi se ne frega, sentono quello che vogliono loro.
0: E vabbè, allora no, tutti zitti sì. Sulla spiaggia,
1: sì.
0: Vogliono tranquillità,
1: giusto.
0: Abolite le comitive sopra i 25, quindi se
1: 25 persone cos'è la comitiva?
0: Sono tanti?
1: Sono tantissimi.
0: Beh, noi la cupola
1: pensa si è presa 25 che si presentano con i taglieri.
0: Bello, con lo stereone sì. Ti ricordi
1: la
0: quando
1: forma,
0: si portava
1: la forma
0: lo
1: formaggio.
0: Stereo sulla spalla?
1: Sì. Il, come si chiama? Sound Blaster? No, come si chiama?
0: Sì, quello stereone sopra
1: sì,
0: lo
1: spalla. Sì, quello della breakdance.
0: Io lo portavo, 80. Lo mettevo in terra e
1: dava
0: vai.
1: Pile, le pile duravano un'ora e mezza.
0: Le pile, quelle enormi, erano sì. Sassi, sì, è vero. Però mi manca questa cosa. Dici così, io va bene, allora vuol dire che probabilmente sono io che non... Mi manca tu, ho paura
1: ti
0: che...
1: Ti manca a te quella roba lì, del passato, sì. Di quando eri ragazzo.
0: Di quando ero ragazzo, le grandi cumpa, cioè lì in silenzio con gli auricolari la vedo un po'.
1: Vabbè.
0: Puoi neanche fare amicizia con qualcuno, sorridere e dire bella questa.
1: Sì, stappi l'auricolare. Vuoi sentire?

0: Marco, a cosa associeresti questa canzone tu?
1: A lei già vorrei dire brava ma stai zitta.
0: Sì, troppo, urli troppo, è vero, sì.
1: Sei brava ma stai zitta.
0: Sempre che urli, va bene.
1: A cosa l'associerei?
0: Sì, come genere, come...
1: Non riesco come perché mood. Ho una mia amica che ha conosciuto intimamente David Guetta.
0: Sì, ah, ok.
1: E sono geloso, quindi sono distratto.
0: Ha conosciuto biblicamente David, David Guetta?
1: Ah, io non si dice Guetta?
0: Guetta, beh, origine italiana lui.
1: Lo so. Guetta, Guetta è di Molfetta, quindi
0: che ne so, ne...
1: sarà di Losanna. Sarà di Losanna. Beh, lui l'ha conosciuto, sì.
0: Ah,
1: me l'ha detto, sai, lei.
0: E io e sono non pensa andato, ad altro?
1: E io sono andato in sbattimento.
0: Ma
1: io
0: l'ha conosciuto,
1: non penso ad altro.
0: Grazie.
1: Alla... Io non penso ad altro.
0: L'ha conosciuto sull'app del padel?
1: No, no, l'ha conosciuta, hanno fatto una roba insieme, uno spettacolo, okay. Dove lei ballava.
0: Ah, la ballerina.
1: La ballerina e poi ciao mare.
0: Proprio. Vabbè, certo.
1: Io
0: c'ha il semaforo David Guetta?
1: Pare che abbia un semaforo.
0: Anche lui,
1: Sì, pare che abbia una persona fuori proprio.
0: butta dentro. La selezione all'ingresso.
1: Ma fanno entrare solo quelli che hanno una mutanda con scritto "non c'è più bello" o una canotta con scritto "non c'è più bello".
0: Oppure nudi con le calze, sì, con il marchio di Rete 3.
1: Sì, bella, ecco, la calzina.
0: Per vincerli
1: bisogna giocare
0: le cose.
1: Oggi è giovedì e si gioca la frase sfatta, gioco memorabile, sì, biblico, il più famoso gioco del mondo e il più difficile del mondo. Noi vi invitiamo a partecipare con un vocale allo 079-873-8073. Qual è la frase da sfare di oggi? Vado diretto?
0: Sì, tanto
1: allora
0: meglio.
1: Vai. Allora, per riparare i vestiti devi sapere i segreti del cup

Ma il cialtrone è uno stile di vita che dopo un po' diventa un comandamento. Cioè, non puoi non essere cialtrone nella vita. Cioè.

0: macchiose di un overdose di porcherie, di un overdose di sconcerie.
1: Non sono le disconcerie.
0: Sì.
1: Andiamo avanti.
0: Overdose di amore. Ma l'amore è una copertura.
1: Dico, no.
0: Voglio solo porcherie.
1: l'avevamo capito.
0: Questo è l'originale. E allora, capito. Per vincere il completo cialtrone, per riparare i vestiti, devi sapere i segreti del Q. Era cucito, neanche sì. A dirlo. Andiamo a sentire allo 079-873-8073. Cosa avete mandato?
2: Culetto!
1: Era un richiamo troppo facile.
0: Troppo facile, però, così.
3: Per sapere i segreti del curato e della perpetua.
1: Del curato e della perpetua.
0: Buon corretto. Abbondio.
4: I segreti del cuore.
1: Bravo.
4: Ciao,
0: viva l'amore!
1: Viva!
0: Eccezionale! E allora? No, questo l'abbiamo sentito.
4: I segreti del cuore.
0: Ciao. Grazie, ciao, andiamo avanti.
5: Devi scoprire i segreti del cucuzzolo della montagna.
1: Con la neve alta così.
0: Giusto, anche questo, e attenzione!
6: Per riparare i vestiti devi sapere i segreti del Coulomb, unità di misura elettrica.
1: Il Coulomb.
0: Che è vero, mi è venuto il ghiaccio alla fronte. Sì, il Coulomb,
1: il
0: è vero.
1: Coulomb.
0: Mamma che paura.
1: Vabbè, salutiamo il Coulomb.
3: Del culatello.
1: Il culatello, quest'ora il culatello.
7: Cuore, ovviamente.
1: Sì.
0: Giusto. Occhio, adesso andiamo a mosca cieca.
1: Bene.
0: Attenzione, no, questa
1: alla pentolaccia.
0: No, non è...
1: Andiamo alla pentolaccia.
0: Alla pentolaccia, attenzione,
8: Prima aggiustare il vestito deve sapere il segreto del couscous.
1: Del couscous. Ci piace.
0: Cosa facciamo? Andiamo
1: a random.
0: Ci fidiamoci. Fidiamoci.
1: Ho paura. Non ci fidiamo, quindi il couscous vince?
0: Il couscous, il cuore. Cosa facciamo? Il cuore, il couscous.
1: Il bambino del cuore.
0: Il bambino del cuore.

sbagliata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Sebaglieje.
1: Sebaglieje. Aieie Brazo.
2: Chiamarla Sebaglieje ci vuole fantasia. Si bella però.
1: Magnetic.
2: Perché magnetic. Non magnetic? Mag?
1: Magnetic.
2: Magnetic.
1: La pronuncia, il GN in inglese, se
2: bravi
1: non
2: erro, Bausa, è bravi Bausa, bravi.
1: Mettiamo in Bausa.
2: Mettiamo in Bausa. Senti, certo. Senti questa che è stupenda.
1: Sì.
2: Hanno beccato una banda in centro Italia, in Toscana, che falsificava le monete da 2 euro per ottenere soldi veri alle slot machine.
1: Dai.
2: Ma di ferro, cioè facevano i 2 euro.
1: Ma è
2: di
1: che sbatta già metterle insieme le monete.
2: Facile, hanno fatto
1: euro,
2: un lavoro. No? Erano persone di 47, 51 e 37 anni, li hanno beccati, li hanno arrestati. Avevano proprio un'azienda, una fabbrica.
1: Chi è?
2: Smettila, eh.
1: No, che cosa?
2: Non aprire il canale.
1: E dai, lo apro.
2: Per una volta che stiamo.
1: Lo apro perché l'argomento, secondo me, perché... secondo me l'argomento può interessare il pubblico dall'altra
2: Pronto?
1: Parte.
2: Pronto? Sì, Pipina.
3: Scusa.
2: Cos'ha?
3: Poi c'è un po' di vento.
2: C'è vento,
3: allo c'è un po' di vento, sì.
2: Un po' di vento. Stavo raccontando a Griso di questa notizia, li hanno beccati 20.000 monete false in Italia da 2 euro per giocare alle slot machine.
3: Non si fa, una cosa brutta.
2: No, è vero,
3: no,
2: brava.
3: No, non si fa con le monete, si fa con le banconote.
2: No, che con le banconote?
3: Si falsificano che valgono di più.
2: Ma cosa? Ma non i falsari non devono esistere.
3: No, fa brutto, c'è ragione.
2: Fa brutto,
3: c'è ragione.
2: Fa, come mi fa parlare? Brutto. Che fa brutto.
3: È vero. Perché ci hanno provato anche con noi qui a Losanna, al mio casinò.
2: Perché avete un casinò?
3: Certo, c'è un casinò qui a Losanna. Non è proprio per tutti, è per una gerghia ristretta di persone che vengono da queste parti. Tutti i VIP di Losanna vengono a giocare qua. Quando non hanno voglia di andare in giro, vengono da qua, bevono e giocano alla roulette.
2: Sì, e chi è il croupier?
3: È croupier Antonio. Chiaramente Antonio la roulette, è vero?
4: Sì. È vero, ho messo la calamita sotto con la palla che così perdono tutti.
3: Sì, ma non devi dirlo, idiota. Che
2: ah, ecco, fate così,
3: sì, c'è una calamite sotto.
2: Lo dice anche lei.
3: Loro giocano, poi quando vediamo che perdono troppo, li facciamo vincere qualcosina.
2: E poi di nuovo.
3: E poi li indichiamo la porta per dirgli non andare avanti, che adesso è che hai vinto, torna a casa tranquillo.
2: Certo.
3: Magari ha perso 40.000 franchi, così. Sì. Ma per alcune persone sono niente, ce l'hanno nelle calze.
2: Però... falsificare la moneta, cioè i 2 euro di ferro, cos'è un lavoro?
3: No, beh, è un lavoraccio, appunto, noi ci sbattiamo di meno, col casinò si fanno in 3 secondi i soldi. Per dire, c'è mio cugino, si chiama Cateno di Losanna.
2: Cateno
3: di Losanna, è un nome classico quasi.
2: Sì, classico, sì.
3: A Losanna, tutti Cateno si chiamano.
2: Tutti.
3: Come signor Rossi da un'altra bar, qui Cateno.
2: Certo, no, Cateno.
3: Cateno sta al banco delle Black Jag. Del Black Jack. Cateno è stato allievo del mago Silvan. Dentro le maniche tiene due mazzi di 40 carte, solo di 10. Quando uno si avvicina, non vuole un'altra carta.
2: Certo.
3: Che lo fa sballare.
2: Ma voi non dovete dirlo in onda queste robe.
3: Vabbè, ma tanto non ascoltano da queste parti, sono troppo occupati a andare a recuperare i soldi alla banca per giocare questa sera.
2: Il casino come si chiama? E qua vi frego?
3: Il di Losanna. Il di Losanna. Con l'accento sulla finale, il di Losanna.
2: Il di Losanna.
3: Sì, è scritto fuori dalla cassa.
2: Di Losanna. Con l'accento sulla.
3: C'è anche il tavolo del box del poker Texas Hold'em.
2: E cioè...
3: Antonio, spiegalo tu che non
4: capisco. Non lo so, qui si pigliano due carte. E poi devono sgardarne tre. Cioè, quello che fa il banco mette giù tre carte. What? Quando ne mette?
3: Che ne so io, che qua si giocano le casse con Texas. La gente va fuori di testa.
2: Va fuori di te?
3: Si gioca la cassa. Io ho tante proprietà qui a Losanna, che tanto tu con gli anni che.

0: non riesco a non associare questo titolo e questa canzone a una frase celebre di John McEnroe, il tennista degli anni 80. You cannot be serious, era una cosa che diceva ogni volta l'arbitro, certo, quando,
1: che significa
0: non, perché non dice... puoi essere se, cioè non sarai, non sei serio, okay, capito? Perché la palla era, lo spiega canzoni,
1: eh no, lo spiega aneddoti tennistici.
0: Ah, che vedo, c'è anche quello,
1: guarda
0: chi c'è,
1: chi è?
0: Guarda chi c'è, guarda chi c'è, che onore, che onore.
1: Ciao.
0: Mi dispiace molto non aver visto un tuo concerto e me ne pentirò tutta la vita.
1: Anch'io non ho visto i tuoi.
0: Eh beh, io non ne ho ancora fatti.
1: Ah.
0: Ma ne farò probabilmente.
1: Sì?
0: Mi auguro che tu venga a vedere.
1: Io verrò senz'altro.
0: Un giorno, chissà mai.
1: Un giorno senz'altro.
0: Canterò le tue canzoni. Phil Collins.
2: Ciao Grease, sono Phil.
0: Ciao Phil, ci canteresti la sigla di The Charlton of the Day?
2: Sì, la canto, dai. The Charlton of, the Charlton of, the Charlton of the day. The Charlton of, the Charlton of, the Charlton of the day.

0: maltempo si avvicinava. Dovevo raggiungere i miei amici prima che il vento diventasse troppo forte. Le nostre ricerche in mare erano durate mesi. Ora quell'antico vaso andava portato in salvo. Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: Non c'è più bello.

0: Watchus
1: Grew.
0: Watchus
1: Grew.
0: Fammi scrivere
1: Baby Watchus Grew.
0: Baby
1: Watchus Grew.
0: Baby
1: Watchus Grew. And you want me when and you want
0: watch,
1: to do.
0: Watchus Grew si scrive U-A-C-C-I-U.
1: No, Sgru, S-G-R-U.
0: No, Sgru è dopo. Watchu,
1: watch
0: è scritto U-A-C-C-I-U.
1: U
0: Sgru S-G-R-U.
1: Sì.
0: Baby Watchus Gru. Prova a rifarla.
1: Baby, mi piace.
0: Aspetta, che devo trovare la cosa. Re minore, vai. Vai.
1: Vai, vai.
0: Vai.
1: Baby Watchus Gru. Watchus Boobidoo.
0: Watchus Boobidoo.
1: Watch you.
0: Quindi Watchus Gru. Watchus
1: Boobidoo.
0: Sbubi S-B-U-B-Doo.
1: Sbubidoo.
0: Ottimo, Miu. Ottimo, abbiamo la canzone dell'anno, eh?
1: È questa?
0: Sì, è questa.
1: Falla.
0: Mi piace.
1: Allora,
0: molto.
1: Attenzione, mentre abbiamo la canzone dell'anno, abbiamo anche la notizia che ti riguarda da vicino, perché ci sono un sacco di persone che vivono un po' quello che hai vissuto tu quando ti sei intenerito per il ritrovo di Gustavo.
0: Gustavo.
1: Continua,
0: la
1: continua
0: lucerta.
1: La lucertola, tu la lucertola, Cicciolina il camaleonte che teneva fra i seni. E attenzione, fai per cortesia, se ci riesci, a questo punto una sigla quando trovi nell'insalata qualcosa di insolito.
0: Potrebbe essere.

0: amici che stanno per preparare una cena, c'è una bistecca, mettono vicino un'insalata. Sono amici da tanto tempo, vedono la busta tranquilla, così la aprono, quando a un certo punto fanno uscire l'insalata e in mezzo c'è una rana. Una rana
1: viva?
0: Viva, una rana viva.
1: Beh, meglio,
0: viva,
1: dai.
0: In mezzo all'insalata. Pensa, non si sono spaventati, non l'hanno assolutamente uccisa.
1: L'hanno chiamata Gustava?
0: L'hanno chiamata Greg. E hanno chiesto di te.
2: Grazie.

0: Ma sai che le nostre parole di quando scriviamo le canzoni arrivano al pubblico tante...
1: Sì, le mie bambine stanno imparando l'inglese da voi e saranno delle cantante fantastiche.
0: Vedi?
2: Oh yes,
0: vedi,
2: thank vedi, you, you are welcome. Vedi? Don't
0: noi
2: worry.
0: Facciamo un corso in inglese. Questo, yes, dimmi se non è servizio pubblico.
2: It's to file an arrest than the public service.
0: Grazie per la traduzione.
2: Thank you for your welcome, Ioan. A moment.
0: Sì,
2: è giusto?
0: Sì, sì, sì. Tutto perfetto. Infatti.
2: Allora, invece, la, smettila, non mi fa ridere. Allora, ne faremo delle altre anche domani. Te ascoltate il Club dei Cialtroni, perché noi diamo dei suggerimenti. Stiamo scrivendo un album. Poi adesso tu ti arrabbierai perché non dovevo dirlo, ma
0: no.
2: È un album in inglese. Un album in inglese.
0: No, non devi dirlo, è una sorpresa.
2: Beh, ma abbiamo fatto 34 pezzi, è un lavoro, mi sento, non ce la faccio più.
0: È un doppio album,
2: È un doppio album. Sì. Invece, volevo parlarti del tempo libero improvviso. Noi facciamo servizio pubblico, quindi spieghiamo anche dei concetti scientifici, sociologici, psicologici. Che cos'è il tempo libero improvviso e quando, magari per esempio, viene annullata una riunione di lavoro?
0: No!
2: No! No! Volevo farla!
0: Era alle 8 del mattino, no!
2: No!
0: Io che mi sveglio alle 4, no, ero prontissimo!
2: Bravo! Sembra che il tempo libero improvviso sia più dilatato. Non so se sono chiaro.
0: Non è stressante.
2: No, aspetta.
0: No, è un regalo dal cielo. No,
2: sì, sì. Cioè, se la riunione dura mezz'ora, ve la butto lì, sì, e la riunione viene disdetta, voi non avete mezz'ora libera. No, la riunione per voi non è mezz'ora, vale due ore. Cioè, è talmente tanto.
0: È un regalo che piove dal cielo e tu dici, wow, sfruttiamolo in qualche modo, facciamo una penchella.
2: L'effetto dipende dal confronto mentale. Oh, riusciamo a rovinare anche le notizie? Sì.
0: Non è notizia,
2: c'è la gente che poi mi ferma e mi
0: è
2: dice
0: una notizia positiva.
2: Io quando... Allora, senti qua,
0: sì,
2: l'effetto dipende dal confronto mentale tra zero tempo,
0: sì,
2: e improvvisamente tempo libero.
0: Dici, non ho tempo, non ho tempo, non ho tempo, tipo annullata la riunione.
2: No! No! È come quando la vostra compagna vi dice, senti, guarda che ho deciso, non andiamo all'IKEA. No!
0: No! Però stiamo a casa a chichigliare.
2: Sì!

0: Sono olandesi, Krakensmack, con loro c'è una ragazza di Londra, si chiama Aiso Fitzroy ed è di origine nobile, lo sapevi?
1: È una nobile. Lo spiega dettagli!
2: Stasera la TV.
0: È vero, un dettaglio interessante.

0: Andiamo su una serie, settima stagione di Friends con Jennifer Aniston, Matt Blinken.
1: Dai, li conoscono tutti quegli attori, inutile che storpi i nomi.
0: Chi?
1: Jennifer Aniston.
0: No, è Jennifer Annie.
1: Annie.
0: Gary Wolzinif.
1: Wolzinif, quindi è, non è proprio Friends, è un è una
0: no,
1: copia.
0: Beh, sono attori Wendy Kohler, Danny Zanzini e Courtney Kamskulkin Falkheim.
1: Che ha fatto solo quello, poi non l'hanno più chiamata
0: per
1: perché era troppo difficile il cognome. Vuoi ripeterlo?
0: Courtney Kelford can surprise by leaning one featuring by.
1: Da vedere solo per capire chi è l'attrice.
0: È bella, c'è grande, certo, tensione, grande, ovviamente Courtney. L'episodio sono avventure di sei amici legati da un'amicizia sincera, sì. Per l'episodio in questione vi rimando al trailer.
1: Amore?
2: Sì?
1: Grazie che hai accettato, sono onorato.
2: Ti amo.
1: Senti, voglio fare una fotografia con, con l'anello. Tira,
2: sì,
1: su bene la mano.
2: Così?
1: Tirala su bene la mano, sì. Aspetta, vai un po' più indietro perché se no il grand'angolo.
2: Sì.
1: Ancora un po' indietro?
2: Ancora.
1: Ancora un po' indietro?
2: Ancora un pochino.
1: Un po'?
2: Ancora.
1: Ancora un po'?
2: Adesso.
1: Ancora un po' indietro?
2: Ancora.
1: Ancora?
2: Ancora?
1: Ancora?
2: Ancora?
1: Ancora un passo?
2: Ah.

0: stai cantando un'altra volta.
1: Non è che cantavamo, non me...
0: adesso è finita.
2: I went a rain and rose right. I went a roll again. Around the road again.
0: Sì, anche.
2: Ma lì era.
0: La canzone di dei ma che io non mi hai messo in confusione. Mi hai messo in confusione.
1: Vabbè, sì.
0: Non mi viene, mi verrà domani, dai. Tanto siamo qui dalle 17.
1: Eh sì che ci siamo, eh.
0: Tra poco Julie Meletta con Caffè Soirée da Herbert Chaffee.
1: Cip cip.
3: No, amico. Mai stato così lontano dallo stare bene.
0: Champions.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 19, buonasera. Giulia Meletta con voi fino alle 21. Previsioni del tempo fino a questa sera. Allora, un attimo che avevo qua il traffico. In tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato con velature a tratti estese. Per domani venerdì in tutto il paese soleggiato con sviluppo di qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. Al sud temperature comprese tra 12 e 29 gradi, al nord tra 9 e 26. Sono già sudata solo a leggere queste previsioni del tempo. Ma non ci lamentiamo. In Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno e sulla strada principale tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia.
0: 3 News.
2: Iniziamo da Israele, che ha annunciato l'espulsione di tutti i partecipanti, circa 430 persone della Global Flotilla, catturati dalla Marina Militare 3 giorni fa. È in corso il loro trasferimento e il loro rimpatrio nel paese d'origine, rimpatrio gestito dalla Turchia. Tra di loro ci sono anche gli 8 svizzeri che hanno partecipato alla spedizione e intanto alcune nazioni europee, tra cui l'Italia, avanzano la richiesta all'Unione Europea di sanzionare il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir per essersi fatto filmare mentre derideva e umiliava gli attivisti ammanettati, bendati e inginocchiati. Sempre a proposito di Europa, oggi sono state presentate le previsioni economiche di primavera che rivedono al ribasso la crescita del prodotto interno lordo. La crescita dovrebbe essere dello 0,9% nel 2026 e dell'1,2% nel 2027 rispetto all'1,2% e 1,4% inizialmente preventivati. Ci si aspetta poi che l'inflazione raggiunga il 3% nel 2026 e che cali al 2,3% l'anno successivo. In Francia ora, dove la Corte d'Appello di Parigi si è occupata del disastro aereo che era costato la vita alle 228 persone a bordo del volo Air France 447 che doveva collegare Rio de Janeiro e appunto Parigi. Un volo scomparso dai radar in mezzo all'Oceano Atlantico il 1 giugno del 2009. Ebbene, oggi il Tribunale ha riconosciuto colpevoli di omicidio colposo sia la compagnia aerea Air France che il produttore del velivolo Airbus.
0: Rete 3 Sport.
3: Lustrinelli all'Unione Berlino, la Gran Bretagna per fare 5 su 5. Buonasera da Patrick Allocatelli. Prima dell'hockey però spazio al calcio, perché ora è ufficiale: Mauro Lustrinelli è il nuovo allenatore dell'Unione Berlino piazzatasi 11ª in Bundesliga. Il ticinese va dunque a sostituire Marie-Louise Eta, allenatrice ad interim, è divenuta la prima donna ad allenare una squadra maschile nei 5 principali campionati. Per liberare Lustrinelli dalla Thun, con il quale aveva un contratto sino al 2028, i tedeschi hanno sborsato circa 1 milione di franchi.

0: Ed eccoci qui, buonasera.
1: Caffè Suare, la tua serata su Rete 3.
0: Anche oggi, anche questa sera, ecco, passeremo del tempo insieme alle 19:08 minuti. Julie Meletta insieme a voi, spero che state bene. Io vi dico già che sono contenta, sono sollevata oggi perché abbiamo notizie dalla nostra Gemma. E per chi si stesse chiedendo quale Gemma, ma secondo voi quale?
2: Gemma in giro per il mondo.
0: La nostra Gemma in giro per il mondo, che appunto ci ha fatto preoccupare un pochettino perché è sparita per qualche mese. Lei, lo ricordiamo, è una giovane donna che fa un viaggio in Thailandia, in Malesia, nelle Filippine, adesso è in Polinesia francese e ci racconta le sue avventure e disavventure. Perché cosa è successo questa volta?
3: Ragazzi, questa sarà una storia breve perché ho il 4%. Allora, sono le 2:15 del mattino. Indovinate chi è rimasta chiusa fuori dalla propria stanza?

0: perché sono andata in bagno, perché il bagno è fuori in giardino, ok? E ho dimenticato le chiavi, non pensavo che la porta si chiudesse, perché sono quelle chiavi, cioè sono quelle porte vecchie, e invece si è chiusa. E ho provato a chiamare la padrona di casa, niente, ho provato a bussare, nulla.
1: E beh, di notte.
0: E niente, raga, me ne sto qui. Queste erano le mie scale dove dormirò. Vabbè, perlomeno ci sono le stelle.
1: Oh, à la belle étoile, come si dice in francese, anche se poi non ha proprio dormito di fuori, Gemma, no?
0: La situazione è tragicomica, perché ci sono un sacco di cani randagi in giro e sento che sta per venire a piovere, e quindi mi sono rifugiata nel bagno.
1: Ma
0: questo sarà il mio letto per le prossime ore. Per fortuna che, cioè, ho poca batteria, ma sono riuscita a mandare un messaggio alla proprietaria di casa dicendo: uè, guarda che sono chiusa nel bagno. Vabbè, aspettiamo.
1: Raga,
0: io poi sono dormita.
1: Ma povera! Morale della favola? In Polinesia francese Gemma ha dormito nel bagno e alle 6:40 del mattino la proprietaria si è svegliata e l'ha trovata rannicchiata lì accanto al water. A dormire, che bello, ci mancava Gemma in giro per il mondo, ci mancava davvero.

0: lascia un po' di punti di domanda stampati sulla fronte questa canzone. Mi ricordi una, mi ricordi due? Ok, Dua Lipa probabilmente. Parlando di cose più serie.
1: Ciao Julie, volevo avvisarti che dopo Melano in direzione sud sulla A2 c'è stato un incidente più o meno 5 minuti fa. Quindi si formerà una colonna oltre al solito traffico che c'è sulla A2 in direzione sud. Quindi dopo Melano in direzione sud sulla A2 c'è appena stato un incidente. Di fare attenzione che ci sono due auto proprio in mezzo alla strada. Non si è fatto male nessuno, ma creerà ancora più traffico.
0: Grazie mille Joas Balmelli, mitico, che ci tiene aggiornati anche su quello che succede sulle nostre strade. Domani lo sentiremo tra l'altro in collegamento dal Sun Valley Festival. Allora, vi era mancata Gemma, lo sento, come dicono i pinguini tattici nucleari. No, quello vuol dire mi dispiace, non c'entra niente. Vi è mancata la nostra Gemmina, soprattutto lei ci dà un assist. Mamma mia, quando uso il linguaggio, il gergo calcistico, mamma mia. Ci dà un assist, perché io volevo proprio chiedervi di raccontarmi questa sera la peggiore volta in cui siete rimasti chiusi fuori di casa. C'è una statistica che dice che tutti noi siamo rimasti, cioè non che siamo rimasti chiusi fuori di casa, ma che tutti noi siamo riusciti già ad entrare a casa nostra illegalmente, tra virgolette, cioè nel senso senza usare la chiave, ma ci siamo trovati chiusi fuori e abbiamo trovato un modo originale di entrare in casa. Io mi sento esperta in materia perché, vivendo spesso sulla mia nuvola da tutti questi anni, sono rimasta chiusa fuori di casa ma decine di volte e ho trovato sempre dei modi in effetti originali di poi rientrare. Quindi qualcosa vi racconterò io, ma soprattutto voglio sentire le vostre storie, quindi quella volta in cui siete rimasti chiusi fuori di casa, quella disavventura che poi è diventata un'avventura, che poi è diventata una storia divertente che si racconta magari alle cene. Ecco, Doja Cat intanto.

non ci casco. Questo era lo scherzo degli amici del Cactus, un ottimo scherzo devo dire, perché poi è divertente. Ho sentito Julie Erlin e Paltrax che brevemente ci sono cascati, per fortuna li ho sentiti, quindi no, altrimenti sarei andata anche io un pochettino in panico, ma devo dire per fortuna oggi perlomeno mi sono pettinata, quindi non sarebbe stato così drammatico. Allora, qualcuno dice: da adolescente ho forzato la finestra scorrevole al piano rialzato, non l'ho mai detto a nessuno. Ecco, e questo è il motivo per cui non ho svelato il nome, per mantenere un po' l'anonimato. C'era uno blò che dava luce diurna alla cantina, l'ho usato come scalino. Ecco, vedi che però bisogna ingegnarsi. Complimenti. E Luca, che è il nostro super abitué, ha sempre il tavolo qui nel nostro caffè, dice: stavolta non ho davvero aneddoti a tema, ma sono curioso dei tuoi aneddoti criminali. Allora, il peggiore forse, raga, è stato terribile, è stato, ma forse ve l'ho raccontato, non lo so, non mi ricordo più. In ogni caso, non ero rimasta chiusa fuori di casa, ma fuori dallo studio di registrazione, cioè io da casa mia dovevo andare in questo studio e sono rimasta, no, aspettate, ve la racconto bene. Allora, agosto, canicola, 35 gradi, pieno pomeriggio, è successo forse l'estate scorsa o due estati fa, non mi ricordo più. In pratica esco di casa con la mia biciclettina da città, non di seconda mano, non di terza, tipo di quinta mano, praticamente tutta arrugginita, ecco, i freni fischiano, la catena che fa rumori strani. Poi mi ricordo, io la amavo questa bici, ma quando andavo, quando pedalavo, sentivo rumore di chincaglieria. Ecco, sono più o meno a metà strada con la mia bici fantastica quando sento un rumoraccio. Le marce non funzionano più, cade la catena, la ruota addirittura comincia a traballare, insomma mi fermo, poi tra l'altro mi fermo sul bordo della strada, cerco di risollevare la catena, giro la bici al contrario, ci sto dietro per un attimino, ma niente da fare, capisco che la bici è fuori uso. Allora cosa succede? Dico vabbè, chiamo, mi faccio aiutare. Allora mi tasto così la borsa e mi rendo conto che non ho il cellulare, l'ho dimenticato a casa e so esattamente dove l'ho lasciato, cioè sul bordo della vasca da bagno in casa. Quindi niente, non mi resta che lasciare lì la bici, dico poi tornerò a prenderla con l'auto, e camminare. E così mi avvio sotto la stecca del sole, 35 gradi, le 2 del pomeriggio, agosto, vi ricordo, senza cappello. Eh sì, perché sennò volava via in bici. Le mani sporche di nero della catena della bici, piene di grasso di bicicletta, ok? Io mi avvio a camminare. La strada non è lunghissima, ma sono comunque 35 minuti a piedi. Ho controllato pure su Google Maps. Ma con la canicola, chiaramente, ogni passo è rallentato, è pesante. Morale della storia, ci metto 50 minuti, ma riesco ad arrivare. Arrivo allo studio di registrazione, entro nello stabile pensando vabbè adesso vado in bagno, mi sciacquo tutta, mi lavo le mani, si comincia, salgo le scale, vado davanti alla porta dello studio, faccio per aprire, è chiusa a chiave. E certo, perché quando si lavora dentro a volumi alti è normale, no? Chi è dentro chiude la porta a chiave per evitare che entri qualcuno. E quindi noi di solito ci chiamavamo, no? Per avvisarci per telefono: ehi, sono qui, niente da fare, non ho il telefono. Comincio a bussare, urlare come una forsennata: aprite, aprite. Niente da fare, non mi sentono. Allora esco dallo stabile, uno stabile grande, sudata, piena di grasso di bici, disidratata, con il colpo di sole, il principio del colpo di sole, insomma raccolgo dei sassolini e vado sotto la finestra dello studio e comincio tac, tac, tac, prendo la mira, no? Poi mi dico: non voglio nemmeno fare un danno. Ragazzi, niente, non mi sentono, da dentro non c'è nessuno, e allora non mi resta che alla fine fare praticamente la via crucis al contrario, tornare a casa, prendere il telefono, farmi aiutare, farmi venire a prendere.
Ma volete sapere la cosa più bella? Adesso ve la dico, la cosa più bella: quando sono riuscita finalmente a entrare nello studio e ho guardato fuori dalla finestra, mi sono resa conto che per tutto quel tempo avevo tirato i sassolini alla finestra sbagliata. Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

Guarda, io avevo alle superiori un professore che aveva qualsiasi cosa, la penna, le chiavi, qualsiasi cosa legato alla cintura tramite un cavo oppure un cordino. Faccio un pensierino che magari così non ti dimentichi le robe.

0: l'esperienza di un'ascoltatrice, non tanto irrompere in casa propria, non scassinare la propria casa perché si è dimenticata la chiave, ma dice: io ero famosa più che altro per le fughe organizzate in piena notte, amici che si presentavano sotto la finestra di camera mia, uno in spalla ad un altro ed io che mi calavo dalla finestra. No, ma bellissimo, uno in spalla ad un altro, in pratica ci facevano la scaletta umana. Ok, allora, piccola parentesi, li volete questi due biglietti per il Nevermind Music Fest? Abbiamo sempre i biglietti per il concerto del 25 giugno al centro urbano di Bellinzona per Elisa e Soleroy. Allora, se li volete, sapete come fare: 079-873-8073. Basta che mi mandate tutti i dati necessari, ovvero nome, cognome, indirizzo, numero di cellulare, e potete forse portarvi a casa questi biglietti.
1: Biglietti! Oggi si regalano biglietti
2: con Orang Music.
0: E allora ascoltiamo di nuovo Elisa insieme a Takashi Ketra e Tommaso Paradiso. Da sola in the night.

a questo giro ci va Vanya al Nevermind Music Fest. Complimenti! E per tutti gli altri, siete stati davvero tanti a scrivere per accaparrarvi questi biglietti, c'è di nuovo la possibilità domani di portarseli a casa. Sintonizzatevi la mattina su Rete 3 oppure di nuovo intorno a quest'ora.

0: Repeat It. Martin Garrix e Ciran ripetono. Sì, è vero che può essere una cosa che si ripete, il fatto di dimenticare le chiavi da qualche parte, rimanere chiusi fuori di casa, o magari non è che l'hai dimenticata da qualche parte, magari le stai condividendo con qualcuno, non lo so. E comunque non ci si organizza bene, si rimane chiusi fuori di casa, e allora che cosa si fa? E allora lo si racconta a Rete 3. Questo è il nostro primo tema della serata, ovvero quella volta in cui non siete più riusciti a entrare in casa. E che cosa è successo?
1: Un po' di anni fa mi sono rimaste le chiavi dentro la macchina della mia amica. Sapevo che stavo in un paese, ma poi non sapevo dove la casa. Quando mi sono accorto delle chiavi ero già a casa mia, però sono tornato dalle sue parti, ho trovato dove abitava. Poi dopo il telefono non rispondeva perché dormiva come un ghiro. Dopo stava al piano terra, però non osavo bussare perché era un appartamento con i proprietari sopra. Ho provato a richiamarla, si era mezza svegliata ma era in coma, alla fine si è riaddormentata, sono dovuto ritornare a casa. E poi non sono andato a casa per evitare di, allora mi sono infilato dentro qualche parte, ho dormito in macchina fino alla mattina presto, poi sono ritornato là.
2: No, vabbè.
1: E dopo si è svegliata e dopo mi diceva: ma mi potevi telefonare? E l'ho beffato 50 volte, ma se dormi come un mattone non posso farci niente. E beh, è stato bello.
0: Grazie per questa testimonianza. Ma che incubo! Hai dormito in auto? Vabbè, perlomeno sei riuscito poi a tornare a casa, e adesso hai una bella storia da raccontare. Vediamola così.

quella volta in cui avete dovuto fare irruzione in casa vostra perché per un motivo o per l'altro non avevate con voi le chiavi, devo dire che siete più organizzati di me. A me, dicevo, è successo tantissime volte. E invece non sono così tante le testimonianze, ma ce ne sono comunque, perché non ci si smentisce mai. Qualcuno dice: il finestrone di casa scorreva nei due sensi, uno che si bloccava e l'altro che in teoria anche doveva essere bloccato. Solo io sapevo che il blocco funzionava male, e dice: se ben ricordo avevo comunque detto a mia madre che la chiusura non teneva. Fatto sta che una sera avevo dimenticato le chiavi di casa in camera mia, tipico. Mia madre lavorava, mia sorella era da amici, in teoria io ero a casa in castigo, tanto per cambiare, quindi non poteva chiamare la mamma o la sorella. Comunque è entrata da lì, ecco, e però da allora, dice, ho insistito con mia madre di abbassare le tapparelle di quel finestrone quando andavamo a dormire, così, perché così come ero entrata io, poteva entrare chiunque. Sì. Mi è successa una cosa simile, forse avevo 16 anni o 15, non mi ricordo più. Fatto sta che abitavo con mia madre in un appartamento e tutti i sabati alle 3 del pomeriggio c'era, vi ricordate? One Tree Hill. Vi ricordate questa serie TV? Teenage Drama. Ma vuoi dire che io posso perdermi la puntata? Cioè, mica era come oggi che c'è lo streaming e quando ti pare guardi una puntata. No, lì dovevi aspettare il sabato per avere due puntate, due episodi di One Tree Hill. Io rimango chiusa fuori di casa e allora mi ricordo che forse, visto che di nuovo era estate, avevo lasciato aperta la finestra della mia camera. E allora c'era un giardino in comune, mi sono dovuta arrampicare da dietro, dal posto dove si buttava la spazzatura, che c'era un cancello, insomma mi sono ingegnata, ma questo è il potere di One Tree Hill, e poi ho trovato in giardino la scala del giardiniere, l'ho appoggiata al muro per provare a entrare dalla finestra della mia camera, che era tipo al secondo piano, quindi con la scala del giardiniere, con alcuni passanti che mi guardavano e si saranno detti: ma questa o è una ladra o non lo so, sono riuscita a entrare. Mi ricordo ancora la sensazione di spingere la finestra e sentire quei gommini lì che si dividono tra di loro e la finestra che si apre, la finestra di camera mia tra l'altro. Entro, cioè metto su la testa e vedo il mio letto con sopra la mia gatta, me lo ricordo ancora come se fosse lì, mi ha fatto un miau con un punto di domanda tipo ma cosa davvero entri di qui, era nuova, no, questa cosa, miau. Comunque questa è la forza dei Teenage Drama, One Tree Hill, una volta alla settimana

Ore mi chiede: io sono rimasta chiusa dentro, vale? E come se vale? Racconta, anzi, dentro forse fa ancora più paura. Come? Che cosa vuol dire?

0: è vero che probabilmente sono storie che accadono più che altro quando si è molto giovani, si vive in famiglia e magari appunto sei tra quelli che non hanno ancora una chiave e quindi tra fratelli e sorelle ci si scambia la chiave. Infatti è arrivato anche un aneddoto in questo senso, ma intanto
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 20. Buonasera. Siete su Rete 3 in compagnia di Gili Meletta, quella volta in cui avete praticamente dovuto scassinare la vostra casa per poter entrare perché eravate senza chiave. Questo è un po' il nostro argomento di discussione. Chiusi dentro, no, chiusi fuori, ma a volte anche chiusi dentro. Infatti un'ascoltatrice racconta di aver chiuso dentro, in casa, sua sorella, perché appunto si dovevano scambiare la chiave tra di loro, non c'erano abbastanza chiavi per tutti i membri della famiglia, e quindi lei dice è stato un gesto così, dice di non passare l'audio, quindi lo riassumo io, un gesto automatico, un po' come andare in bicicletta, andare in automobile, non ti rendi conto che cambi marcia, esci di casa, non ti rendi conto di chiudere la porta a chiave, peccato che la sorella fosse in casa e lei però fosse andata al lavoro, cioè non poteva tornare indietro ad aprirle quando la sorella si è resa conto di essere chiusa in casa e praticamente ha dovuto fermare così la sua giornata. E fino a sera non è potuta uscire. Sono le belle cose che succedono tra fratelli e sorelle. Mi ha ricordato anche una storia terrificante, oddio, io l'ho vissuta in modo terrificante, ma lasciatemi essere un po' drammatica. Mi ricordo una storia terrificante, una di quelle storie che non vorrei augurare a nessuno. Allora, noi avevamo nel vecchio appartamento un solaio che praticamente era come una cantina, però sopra buio, tetro, tutto in legno che scricchiola, si apre con quelle porte, con quelle chiavi vecchie, no? Allora io e mia sorella abbiamo portato qualche cosa lì, un vecchio mobile da mettere, e lei che cosa fa? Mi chiude dentro, ok? Poi c'era un corridoio lungo che portava a queste cantine, la nostra era l'ultima, quindi proprio in fondo al corridoio, mi chiude dentro e si rifà tutto il corridoio al contrario e mi spegne la luce. Io rimango così dentro la cantina. Non ho neanche urlato perché mi sembrava inutile. Se n'è andata e mi ha lasciato lì per tipo 5-10 minuti. Però vi giuro che a me quei 5-10 minuti sono sembrati un'eternità. Sono le belle cose che si fanno ai fratelli o alle sorelle minori. Che bello essere nati dopo!

Bossa nostra, a casa nostra, bellissimo anche l'aneddoto di un'ascoltatrice. Oddio, bellissimo, nel senso mi dispiace per te. In pratica, che cosa è successo? Allora, lei dice che per un periodo sua madre ha vissuto a casa sua perché stava aspettando che si liberasse l'altro appartamento, insomma era tra due traslochi, e allora lei giustamente ha detto stai da me per qualche tempo, le ha dato la seconda chiave e dopo un po' sua madre l'ha persa.

persa, ecco, ha perso la chiave. Pazienza. Lei, l'ascoltatrice, non l'ha fatta rifare questa chiave. Ha detto: vabbè, mi tengo io la mia, e voilà. Allora, qualche tempo dopo, dice, passa un anno e io vado in vacanza. Allora chiedo a mia madre: non è che mi puoi tenere i gatti, per favore? Sì, è come no, allora dormo da te un paio di notti, ti tengo i gatti, grazie. Cosa succede? Lei torna, dopo la sua vacanza, torna a casa e tutto bene, i gatti stanno bene, sono vivi, bene. E dice: mi lasci la chiave? Scusami, non la trovo più da qualche giorno, non so dove sia. Insomma, l'ho persa di nuovo. No. E allora dice: per 2 settimane il mio appartamento è rimasto sempre aperto. Anonima, infatti, questa storia. È rimasto aperto e per fortuna il portone di casa sotto era aperto in alcune ore della giornata. E voilà, altro che pressure, tempo di fare una chiave nuova. Però, raga, 2 su 2, sua madre,

0: Certo che siamo belli up per essere... Vabbè dai, è giovedì, almeno quello. Alle 20:17 insieme a Angèle e ai Justice, What You Want, su Rete 3. C'è Luca che mi riprende, dice: beh, ma da quello che dici di te stessa, sei sicura di poter rimproverare la signora in questione, cioè quella che ha perso le chiavi? No, ma io non perdo le chiavi, cioè è diverso, io le dimentico, sono due cose veramente diverse. O mi dimentico di dove sono, poi a un certo punto tornano. Infatti uno dei miei obiettivi della vita a breve è comprare uno di quegli aggeggi che attacchi al portachiavi e ti localizzano, un po' come sul telefono, no? Ti localizzano la posizione. Ma tutto questo non è interessante, le vostre storie sono interessanti.
1: Vabbè, ma allora se si parla anche di essere chiusi dentro o fuori da qualche parte, mi è capitato che ero a casa con mia madre, ero sul balcone, però su un lato del balcone che stavo facendo roba, a un certo punto mia madre mi chiude fuori. Io non lo sento subito perché stavo facendo appunto cose.
0: Cosa?
1: A una certa mi avvicino alla porta e non si apre. Busso, non mi risponde. E quindi per fortuna avevo il telefono, l'ho chiamata, anche perché non è che potevo scavalcare, ero al 10° piano. La chiamo e mi fa: dove sei? Fuori dal balcone, furbone.
0: Vabbè, ma almeno non hai dovuto dormire fuori, cioè io già mi aspettavo, stavo già temendo il peggio, tipo che non vivevi con tua madre, lei se n'era andata a un certo punto e tu hai dovuto urlare dal balcone: aiuto, aiuto. Anche questa è una storia vera.

0: agitato e non mescolato. Caffè Soirée.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

E Dario dice che la cosa più bella quando perdi qualche cosa è quando ti chiedono: e dove le hai perse? Secondo te dove le ho perse le chiavi? E dice: mia suocera ha perso anni fa le chiavi e per assicurarmi che non le perdesse di nuovo le ho messo un portachiavi GPS. Anni dopo le perde di nuovo, io non trovo nemmeno il portachiavi perché si era completamente scaricato un anno prima, cioè lei non aveva mai caricato. Ma gliel'hai spiegato che doveva caricare il portachiavi GPS? Vabbè, anche io avrei potuto dimenticarmi di fare tutto ciò. Allora, cambiamo tema. Ci sono dei problemi che ha avuto l'umanità in passato, ma che ha risolto così bene che ce ne siamo praticamente dimenticati e oggi li diamo completamente per scontato. Per esempio, fare il bucato, fino a poco più di un secolo fa, era una delle faccende più... neanche una delle faccende, una delle attività dell'uomo più impegnative. Allora, che si facesse a mano lo sappiamo, no? Però cosa significava davvero fare il bucato? I panni bisognava lasciarli in ammollo dentro dei grandi mastelli di legno, spesso con acqua calda e sapone fatto in casa. Per sbiancare le lenzuola e i tessuti si usava perfino la cenere, no? E dall'acqua e dalla cenere nasceva la cosiddetta lisciva. E poi ci si metteva, cioè, strofinare, battere, strizzare. I vestiti venivano sfregati su tavole rigate di legno o pietra. Io mi ricordo l'inizio del cartone della Disney di Biancaneve e si vede proprio questo procedimento. Mentre le coperte e le lenzuola ovviamente richiedevano una forza incredibile. Poi per risciacquare dovevi andare al fiume o alla fontana o al lavatoio pubblico, cioè tutti i luoghi dove il bucato era anche un po' un momento di incontro, no? Di chiacchiere, da lì il detto essere una lavandaia. E dopo tutto questo, però, perché voi vi direte vabbè, no raga, dopo tutto questo bisognava ancora asciugare i panni, e se d'estate ti poteva ancora andare bene perché c'era il sole, nei mesi freddi, se tu dovevi fare il bucato, dovevi accendere un fuoco, ok? Dovevi veramente fare il fuoco. Se avevi il camino, vicino al camino, no? Ma se non ce l'avevi, dovevi fare un piccolo falò e ci si ritrovava intorno al falò ad asciugare i tessuti più pesanti. Io sono grata di vivere in un'epoca in cui invece c'è la macchina, la lavatrice. La svolta arrivò nel 1851, quando l'inventore americano James King brevettò una delle prime lavatrici meccaniche a tamburo, e da lì iniziò una rivoluzione domestica che avrebbe cambiato per sempre la vita quotidiana delle famiglie. Pensate un po', oggi ci basta premere start, un tempo dovevi fare il fuoco.

Alcune sono belle canzoni e altre sono semplicemente dei regali da parte dei nostri redattori musicali, le nostre fatine. E Wonderwall fa sicuramente parte di questa categoria. 1995, gli Oasis.

nuovo innamorata Dua Lipa? Era il 2021, adesso ha pure annunciato le nozze e quindi l'amore sì, è tornato e come. Le 20 e 38 minuti, mi stavo divertendo a leggere su questa piattaforma online le risposte a una domanda che ha attirato tantissimi commenti, ovvero: quale hobby attira il peggiore tipo di persona? È una domanda provocatoria, chiaramente, però è vero, che ci sono degli ambiti, degli hobby per cui le persone sono un po' più o scortesi o che se la tirano, o insomma ci sono degli hobby che attirano delle brutte persone, per non parlare in mezzi termini. Cosa troviamo tra le risposte? Allora, qualcuno dice: da persona che al momento si trova nel sud della Florida non mancano di certo tipi insopportabili sulle barche. Ok, oppure qualcuno dice: ogni gruppo di appassionati di auto ha almeno un tizio che rende la situazione problematica per tutti gli altri. Però qui non si è non è che ha criticato il gruppo di appassionati di auto, ma quella persona in particolare. E poi c'è l'airsoft. Allora, io in realtà non ho capito benissimo che cosa sia questo airsoft. Si parla di armi, certo, ma questi sono americani. Capito. E poi qualcun altro dice: i concorsi di bellezza al 100%. Se avete anche voi delle opinioni al riguardo, quale hobby attira il peggiore tipo di persona, sapete come farcelo sapere. No, no.

Mi piace come qualcuno dice: da appassionato di orologi, sicuramente il mondo degli orologi. Thing, sempre per rispondere alla domanda: quale hobby attira il peggiore tipo di persone? Non dobbiamo prenderla troppo sul serio, eh?

No, questo mi piace un sacco. Allora, il mondo delle cripto. Accidenti. Questo è uno dei commenti. Non sto dicendo chiunque abbia avuto interesse o ci abbia investito, intendo quelli lì. Proprio quelli lì, quelli che si comportano come se non ti convincono a entrare nello schema Ponzi in cui sono finiti, tu sia un completo idiota. E io ci rido su, anche se ci ho provato anche io a investire nelle cripto, è stata una storia triste. Ok, altre categorie, abbiamo chiesto quali sono gli hobby. Aspettate, perché adesso devo mettere in fila i pensieri, il neurone. L'hobby, quale hobby attira il peggiore tipo di persone? Ecco, ce l'ho fatta a dirlo. Fantastico. Allora, le altre categorie in questione sono l'equitazione. Chi fa equitazione? Io non ho mai avuto esperienza in questo senso, mi ha sempre affascinato molto, ma ci fidiamo. Poi, gli appassionati di Pokémon. Vabbè, chi è stato un bambino negli anni 2000 e non è stato appassionato di Pokémon? Ah, forse però si intende gli appassionati oggi di Pokémon, quelli che collezionano, che vanno alle conventions. Poi chi ha un allevamento di animali? Ok, posso immaginare, sì, forse stiamo generalizzando, ma così proprio per il gusto di farlo, senza crederci troppo, ma vogliamo avere un'opinione impopolare. E poi un messaggio che arriva da un'ascoltatrice: chi stampa e dipinge le action figures? Solo loro conoscono i materiali adatti, i pennelli, cosa serve per arrivare a un certo risultato.

Allora, c'è questa teoria secondo cui più un hobby è caro e più le persone, i seguaci, ecco, quelli che si iscrivono, sono pesanti. Non so se sia una teoria anti-rich, però ecco, per l'equitazione, gli orologi, queste cose qui, potrebbe essere una spiegazione. Ovviamente noi stiamo facendo tutto questo in modo provocatorio, senza nessun giudizio né fondamento scientifico. Luca ci dice: i videogiocatori di multiplayer competitivi possono essere super tossici e irascibili. Ci fidiamo anche di questa testimonianza, che ci porta in realtà alla fine del nostro programma, perché adesso dobbiamo lasciare lo spazio al nostro DJ Monny con Io canto in italiano, e poi vi ricordo alle 22 l'appuntamento solito con Confederation Music. Da Julie Meletta, una buona serata sulle nostre onde, e noi ci risentiamo domani, come sempre, a partire dalle 19 per il nostro caffè soirée. Ciao!

0: Televisione Svizzera.
1: È arrivato il momento, no?
2: Purtroppo.
3: Vorinonda.
4: Dai. Io canto in italiano!
5: Programma di canzoni e musiche
4: in italiano!
6: Ma chi c'è a presentarlo?
7: C'è Mondezza!
8: È amato dai suoi fans?
4: No! È veramente una cosa indicibile.
9: Arriva la mia mamma.
10: Non credo che starai bene d'ora in avanti. Non lo credo. Ti posso assicurare che le tue pene saranno molto amare.

0: 25, 60, 38.
1: Dai! Ma quanta magia ci sta sempre quando vai a giocare il lotto e nello scafame più totale già ti vedi che il lunedì mandi tutti a cagare! Perché da pezzentaro la deriva ti sei trasformato nel nuovo re sole della situ grazie all'azzecco sgamato dai numeri vincenti.
2: Ma quante volte? Quant'è?
1: E invece no, bro, per bene che ti vada, Massimo, riesci a ammazzare un Trash Kraus con il numero complementare. E quando vai per l'incasso, la sciura all'edicola ti ride in faccia perché il 3 col numero complementare non vale una ceppa. E tu insisti adducendo, davvero neolaureando, che a te non interessa, perché 3 è 3. No. Il tutto per vederti poi seppellito di fischi e pernacchie dall'utenza che attende per potersi acquistare il nuovo numero di vita in parrocchia.
3: No.
1: Quindi frate,
3: no.
1: Inutile che tenti l'intentato adducendo che i numeri sono numeri e altre teorie al vaneggio. Ormai gli unici numeri che contano sono quelli bastasissimi degli algoritmi. Gli algoritmi di roba tipo lo schifenziabile mondo social internetaro, quella selva di numeri che ti catalogano anche se tu non lo sai e se tu non lo vuoi, che ti entrano nell'anima tua e in quella bella boccia per condizionare la tua esistenza non più tanto ribalda. Quei numeri compresi tra lo 01010110 con cui il cantautore modificato Visconti proprio in questa numerica dimensione ci proietta. Orrora.

0: zio, zia, frate ciuccia birra a tradimento. Ma il super shot, titolazzo della song appena traforataci nel cranio grazie ai Double, ma è proprio la base del seratone sbelenco del medio giovane votato alla rovina in tempi lesti. Che poi è la tua fidanza, ovviamente, nella vergogna più totale del doversi far vedere in giro con una specie di tappeto srotolato male che striscia per la strada, ti avverte sul fatto che vai avanti così e finisce che stiri le zampette e vai via lungo, nemmeno molto in allegria. E tu, che sei un ascoltatore attento di questo programmazzo, l'unica cosa che sai risponderle è il testo della Il bevitore longevo del potente esperto di Amis del bar Giacomo Toni, qui omaggiato dai due gaglioffi esperti di mescita conosciuti in tutti i pub del rione con il profetico nome di Duo Bucolico.
1: Canzonetta di Forlimpopoli. Ah! Canzonetta di Forlimpopoli. Forlimpopoli. Forlimpopoli.
2: Il bevitore longevo che ha portato i crisantemi uno per uno a tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese, guardatelo, è Paolazzo! Li ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo. Strano caso, niente male del longevo bevitore. Era sbronzo al funerale del suo povero dottore. Ricco non lo era, non mi pare a prima vista, ma è provato che lo furono il suo tabaccaio e il suo barista, almeno fino a quando non persero la vita. Me lo disse lui stesso lacrimando sopra un whisky e con la pipa.
3: Gli diceva suo fratello.

0: Marlboro. Suo cugino, poveretto, era un sano corridore. Gli rimproverava spesso questa febbre da liquore, almeno fino a quando non ci lasciò le penne, spiaccicato sotto a un camion di una birra di Betlemme.
1: Birra, forse si trattava di mirra.
0: No, e sono sicuro che era birra di Betlemme.
1: Mirra.

0: la cazzo. La sua moglie che è scomparsa faceva le scintille. Torna a casa in piedi, brutta razza d'imbecille. C'è da dire che non era un uomo molto permaloso. Alle offese rispondeva con un sorso velenoso.
1: Alle messe presenziava con fedelissimo rigore. Aveva un amore sacrosanto per il sangue del Signore. Il prete redarguiva: la tua condotta verrà punita. Questo disse fino a quando non passò a miglior vita.
0: Il maresciallo, che arrestava chiunque amasse la cantina, ci rimase bello freddo durante una rapina. Inciampò dentro un negozio inseguendo due banditi e cadde morto freddo sotto lo scaffale dei passiti.
1: Il suo capo di lavoro, un signore intransigente: se ti pago non puoi essere ubriaco permanente. Ma lui niente, tutti i giorni a lavoro andava storto. E il suo capo, indovinate,
0: come gli altri, è morto.

0: sta cazzo.
1: Ora se ne sta seduto da solo come un cane, col cappello e con la pipa sopra quattro damigiane. Ha compiuto 100 anni, se non sbaglio, l'altro ieri. E gli ho chiesto: come hai fatto? Rabboccando due bicchieri, mi ha risposto:
0: ogni giorno, dalle 8 fino alle 6, io fumo tanto e bevo bene.

onestamente ne ho spennati anche quando siamo andati in Louisiana. Guardate, gli dico, casa mia, l'universo è come un buco laterale, ma noi non sappiamo nemmeno se sappiamo. Ma smettila di fare la strada.

0: ma certo, frate.
1: Ma certo, frate.
0: L'abbiamo citato poc'anzi con l'omaggio sbobinato dai due amici della bottega del duo bucolico. Vuoi che non ce lo siamo sgultati nella sua versione real, il gagliardo Giacomo Toni?
1: È questo che vuoi?
2: Ma certo che no!
0: E infatti è arrivato a noi bello baldo fu con la sua Lo Strano, song dedicata agli amici strani, che tra l'altro mi dicono dall'osteria del Burla Vecchio pullulano tra i fans di questo programma, anche se piegati come origami sul bancone del bar del paese. Vabbè, meglio così, meglio i fans accartocciati al bancone che i bulletti della scuola, quelli che ti danno il tormento quando sei boccia, ma che poi quando cresci macciccio gli puoi rendere quattro sberle in allegria riassettandogli i chakra. Quei bulletti della scuola cantati anche dal bullizzato bro conosciuto con il nome di Re Tarantola.

conoscevo il metadone. L'ho imparato in carcere e a simulare la pistola con il phone. L'ho imparato, l'ho imparato, l'ho imparato dalle suore.

0: Non potevano che impararlo in carcere, i presi per caso, anche perché questo progettazzo musicale qua, proprio tra le quattro grigie mura del carcere di Rebibbia nacque. Quindi, con conoscenza, ironia e saggezza stradaiola, il gruppo porta la trista dimensione della detention alle orecchie dei giovani che, magaro, si pensano che fare il gangsta della situ e finire gabbiato in tempi record sia qualcosa di figo. Quando è figo, zero meno mille.
1: Zero meno mille.
0: Quindi, raga boys,
2: Occhio.
0: Fate i bravi, se no tu sai, voi sapete, e lo sa anche l'usciere comunale che ti dà la multa al motorino, poi finisci in prigione, come ci cantò Nel tempo che fu e Nel tempo che non ritorna il grande Edoardo Bennato, qui ripreso in stiloseria soul funk maggiorata da Gian Gilberto Monti.

0: innocente, tu che non hai fatto niente, tu che ti lamenti perché ti hanno imbrogliato, allora adesso senti, tu andrai in prigione, in prigione, in prigione, proprio tu in prigione, e che ti serva da lezione.
1: Tu che hai rispettato le leggi dello Stato, ti senti sfortunato, ti senti perseguitato, offeso, amareggiato, allora...

0: sempre sul conto della gente. Non ti fermi alle apparenze, ma analizzi, scavi e poi sputi le sentenze. Allora, in prigione, in prigione. Proprio tu,
1: in prigione. In prigione, in prigione.
0: E che ti serve la

0: zia, frate cionfolante. Non può finire il mondo rotondo che gira, che mai si fermerà. Ma manco fra 5 minuti, amici Bisca. Ma perché sì, ma perché è così, ma perché se c'è il sound funko.
1: Non si può morire dentro.
0: Ma perché poi c'è anche gente bella, gente vera, gente di potenza a proteggerci. Gente come l'agente Flint, quello dei filmazzi action tamarrabili anni 60. Anche sì, anche no, ma anche sì, sì. Se ce lo riportano in auge al volo quegli amanti dei 60s degli sciacalli.

Mushi Mumbi, ma quanto sono amati del surf Garogna e di quella piega psecobilli che tanto getta nello sgumento il mondo anziano anche oggidianamente. Qui ribaldissimi sempre a cantarci quando sono tempi duri, i tempi di adesso, un mondo non proprio bello bello, un mondo non proprio allegria allegria, quello che ci circonda nel adesso, cosa vera purtroppo, vera vera vera vera. Per quello poi i giovani vanno nel preso male, si alzano già storti come capita tutte le mattine ai Voina, che altro non possono cantarci.

0: fanciulla. Fanciulla bella bellezza.
1: Nessuno ti ammira, nessuno piace, ma lasci sempre un soffio sfiorando ogni capo. Dai ebbrezza e brividi. Le barbara.

0: gli artisti su Spotify.
1: Ma sì, dai, hai ragione anche tu, amigos Andrea Ra. Sigilliamo tutto, chiudendo la cacciara e andando ad esprimere il nostro baldo disagio nella piazza Manor, dove ci aspetta Frank Atene e la sua gang, che tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno, e tutti gli amici della Però a Muzzo sanno, è il centro del mondo rotondo che gira, che mai si fermerà, oltre che è il cuore stesso della giga mega più giga giga, giga mega più giga giga, giga mega più giga giga, giga mega più giga giga, giga mega più giga giga, metropoli luganense.

0: Je m'appelle Raphaël Bressler.
1: Mi chiamo Raphaël Bressler. Sono autore, tastierista e cantante nel gruppo new wave post-punk ginevrino Lone Assembly. Nella band ci sono anche Glenn Lemur, Romain Segou e Jim Bodeman. E sono felice di essere accolto da Marco oggi.
0: Et voilà, je suis très heureux d'être reçu par Marco aujourd'hui.

I volti del controllo sono molteplici: quello esercitato dagli altri, quello che alimentiamo dentro noi stessi e quello che subiamo dall'ambiente circostante. Bentornati a Confederation Music. Knots and Chains è l'album di debutto di Lone Assembly. La bellezza e la forza di questo disco stanno per metà nella voce profonda e grave del cantante di questo quartetto ginevrino, Raphael Bressler, che è come una coperta oscura e gotica. L'altra metà, ovviamente, sono 9 belle canzoni in un prodotto new wave synth pop tecnicamente eccellente.

che sia la città ad assorbirci, respingerci o distorcere la nostra percezione, che siano gli altri a vincolare il nostro semplice essere o che siamo addirittura noi a farlo su noi stessi, Lone Assembly attingono da un'oscurità profonda che porta a inneggiare al dolore, al senso di alienazione e alla sofferenza, senza mai lasciarsi andare alla rassegnazione. Knots and Chains di Lone Assembly è un album che invita alla forza e al coraggio e che porta in sé la storia di un'epoca e di un'estetica musicale, gli anni Ottanta più freddi della New Wave. Figurati allora se non chiamavamo Raphael Bressler.

0: Rafael Bressler, Lone Assembly, benvenuto a Confederation Music e grazie per il tuo tempo.
1: Bah, merci Marco, c'est un plaisir d'être avec vous sur la Suisse italienne.
0: Ti domando subito che cos'è invece Lone Assembly.
1: Eh bien, Lone Assembly, c'est un groupe de musique qui s'est formé historiquement en 2019.
2: I Lone Assembly nascono ufficialmente nel 2019. All'inizio del 2024 siamo diventati un quartetto. Navighiamo in acque new wave e post-punk, ma sperimentiamo sonorità anche più rock, pop, synthwave e synth-pop. La musica oggi ha così tante sfaccettature che è difficile classificarla. Ci piace che siano gli altri a collocarci. È un po' complicato da stabilire, ma è così che definirei il gruppo.
1: Per noi, des fois, c'est un peu compliqué de savoir, mais voilà à peu près ce que je dirais.

0: Il vostro primo album è Knots and Chains, uno dei dischi che personalmente ritengo tra i più riusciti di questo inizio 2026. Perché avete scelto il tema del controllo in tutte le sue forme?
1: D'ores et déjà merci pour ce beau compliment, ça fait toujours très plaisir.
2: Grazie per questo bel complimento, fa sempre piacere. Visto che è il nostro primo album, non sapevamo bene come sviluppare un tema prima di darci alla scrittura, ma è emerso spontaneamente durante la stesura e anche dopo, prendendo una certa distanza dalle storie che volevamo raccontare. Ci siamo resi conto che il denominatore comune dei brani era il controllo, quello che esercitiamo su noi stessi.

0: Stiamo parlando con Raphael Bressler di Lone Assembly. Raphael, è incredibile come una voce possa portarti esattamente in un'epoca musicale. Secondo te, per che cosa ricorderemo la nostra epoca, quella che stiamo vivendo adesso?
1: Ta question elle est super intéressante. Je crois que la particularité de notre époque c'est que
2: la tua domanda è davvero interessante. La particolarità della nostra epoca è che la musica è accessibile a tantissime persone che hanno la possibilità di farla e soprattutto di diffonderla attraverso i social media e ogni tool informatico. L'hai detto bene prima, ci siamo ispirati molto agli anni Ottanta. E la cosa interessante per la nostra generazione è che non abbiamo vissuto quel decennio. A me piace l'idea di cercare di instaurare un dialogo con quel periodo, piuttosto che voler trasmettere a tutti i costi un'esperienza che non abbiamo sperimentato in prima persona. Per noi è più che altro un oggetto di fantasia da cui trarre un po' d'essenza, prendere ciò di cui abbiamo bisogno e legarlo al nostro tempo. Conferire modernità a ciò che interpretiamo degli anni Ottanta, oltre agli altri riferimenti più attuali. Non so esattamente cosa si dirà del nostro album tra 40 anni. Spero che sarà un bel ricordo. In ogni caso, è quello che abbiamo cercato di fare.
1: Mais voilà, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire, nous, quoi.

0: Alice in Chains. Raf, mi piace molto My Life is Solid. Partiamo da questo riff di basso che fa subito Factory Records. Che cosa ti affascina di quel capitolo della storia musicale di Manchester?
1: Bah, dans mes yeux, ça, l'histoire musicale de cette ville, c'est un peu comme un fantasme.
2: Per me, la storia musicale di quella città è un po' come un sogno. Sono rimasto affascinato dai lavori dei Joy Division quando ero un ragazzino. Erano così giovani ed è incredibile vedere cosa siano riusciti a realizzare alla loro età in quel periodo. Per me è stata una vera scoperta, una scossa. Quel gruppo è stato il risultato di un incontro, di un allineamento astrale. C'è stato anche il produttore, Martin Annett, che ha dato loro quel colore, quel suono che hanno poi rivoluzionato il genere e influenzato così tanti altri gruppi dopo di loro e fino ad oggi. Era una Manchester industriale, c'era qualcosa di noise, di sporco nella loro musica che mi affascinava. E ovviamente i testi, il significato delle canzoni, credo che sia un aspetto rilevante di quel periodo. E il post-punk e la new wave ne sono il risultato. E a noi parla, ci dice molto sull'intenzione che cerchiamo di dare alle nostre canzoni. Come detto, dialoghiamo con quel periodo, lo interpretiamo e i Joy Division sono stati sicuramente uno dei gruppi di punta, con i successivi New Order ovviamente, che ci hanno influenzato tanto.
1: Un dei gruppi phare avec évidemment ce qui est devenu après New Order, qui nous a beaucoup influencé aussi.

0: My Life Solid, la musica di Lone Assembly dal nuovo album Knots and Chains. Stiamo parlando con il cantante e tastierista Rafael Bressler. Rafael, trovo impressionante la produzione di questo album. C'è una grandeur che dà un tono epico a questo suono. Fare questo disco è stato anche cercare un suono.
1: Ouais, je pense que tous les disques le sont, enfin je crois en tout cas.
2: Sì, suppongo che tutti i dischi lo siano. Noi abbiamo sempre lavorato in famiglia. Non abbiamo tanti progetti all'attivo, ma ci siamo sempre affidati a persone di fiducia che, sapevamo, avrebbero rispettato il nostro materiale. Abbiamo collaborato ancora con il nostro amico Leo Zren, che non c'era nel primo EP, ma che è il nostro tecnico del suono dal vivo e sa come funzionano le cose, ci conosce bene. Siamo partiti da quel presupposto. Il modello di riferimento è stata la nostra energia dal vivo. Non l'abbiamo registrato live, ma ci piacerebbe farlo un giorno. E volevamo trasmetterla al meglio. E Leo, che sta sempre al mixer, era la persona giusta. Questo gruppo è un mix di influenze diverse. Il batterista proviene dall'hardcore e per questo ha uno stile che non senti spesso nel post-punk, nella dark wave e nella cold wave. Anche il chitarrista ha sperimentato a fondo questo tipo di suono. Il bassista invece è un fan sfegatato del Britpop. Si tratta, in fondo, di trarre ispirazione, di digerire tutto ciò che abbiamo assorbito musicalmente e di trascriverlo con quello che abbiamo dentro, trovando dei compromessi. E Leo è stato bravissimo in questo.
1: E Leo ha été une très très bonne personne pour ça.
0: Questa è You're Pulling at the Same Strings.
3: You're pulling out the same.

0: Il singolo In the Open mi sembra piuttosto centrale nella narrazione di Knots and Chains, porta una luce, quella del desiderio di liberarsi da queste catene. Siamo noi l'unica medicina che può guarire noi stessi.
1: Tu nous as un peu démasqué, hein. C'est vrai que on a placé In the Open.
2: Ci hai un po' smascherati. Abbiamo inserito In the Open quasi di proposito a metà dell'album perché volevamo un po' d'aria nel mezzo, immaginando il disco come un organismo vivente che respira e che alterna chiusura a grande apertura. È un'ottima osservazione. Io credo che gran parte del lavoro spetti a noi. Hai citato il titolo dell'album. Ci piace pensare che quei nodi del titolo siano ciò che ci blocca da dentro, mentre le catene, al contrario, vengono dall'esterno e si aggrappano a noi, trattenendoci. Quindi sì, siamo noi gli eroi di noi stessi, la nostra soluzione. Ma anche gli altri possono aiutarci a capirlo. E viene da lì il tono contraddittorio dell'album. Da un lato siamo molto pessimisti, dall'altro molto ottimisti. In the Open l'ho scritta per una persona molto cara che stava attraversando un periodo difficile e so che è un cliché, quando non stai bene hai bisogno di toccare il fondo per poter risalire. È un po' come dice il ritornello, una specie di metafora per dire renditi ancora più vulnerabile di quanto lo sei già, vai fino in fondo alle cose ed è lì che tornerai in superficie. Siamo noi stessi la soluzione, ma possiamo anche ricevere aiuto dagli altri.
1: Je pense qu'on est à la fois la solution, mais on peut être aidé par les autres aussi.
0: In the Open è questa Lone Assembly a Confederation Music.

0: Raphael, at home with your regrets, the city works like this. Questa mi piace, perché imputi anche all'ambiente fisico circostante, alla città, la capacità di esercitare un controllo. In questa disumanità è la città stessa che assume una connotazione umana.
1: C'est exact. C'est marrant parce que cette chanson.
2: Esatto. È buffo perché la metafora che contiene è naif. Viene da un lontano ricordo d'infanzia o da una fantasia che non esiste, o forse dal fatto che quando vieni dalla campagna hai una visione arcaica di ciò che la città rappresenta. Io sono cresciuto in un piccolo paesino e ho sempre visto la città come qualcosa di impressionante, che ti travolge e ti sommerge, mentre noi eravamo abituati a una specie di tranquilla serenità, ed è quello che ho provato anch'io. La prima volta che sono andato a New York, mi è sembrato d'essere completamente sopraffatto dall'altezza dei grattacieli, dallo stress della gente, da quel via vai continuo. Sono troppe informazioni tutte insieme, per uno come me a cui piace cogliere e lasciarsi influenzare da tutto ciò che gli accade intorno. Forse viene da un'infanzia vissuta lontano dal trambusto della città. Questa canzone non è che l'interpretazione di come la vedevo da piccolo, qualcosa che ci avrebbe risucchiati per poi sputarci fuori non appena non avesse avuto più bisogno di noi.
1: Et voilà, je voyais la ville comme quelque chose qui allait nous happer, nous recracher sitôt qu'elle n'avait plus besoin de nous.
0: The City Works Like This è la quinta canzone di Knots & Chains, Lone Assembly.
3: Confederation Music.

0: Raf, viviamo tempi bui e incerti, quando l'uomo entra in modalità sopravvivenza mette davanti se stesso a tutto e a tutti. Come ti senti nei panni di abitante di questa civiltà?
1: Ah, c'est une question très vaste. Je pense que si je devais la relier à la musique, parce que c'est...
2: È un tema molto vasto. Io penso che la musica, che è ciò che riesco a fare meglio, abbia un potere unificante e confortante. È una buona compagna nei tempi più bui. Noi siamo spettatori del nostro tempo. Ed è una sensazione strana, perché l'essere umano è una forma di vita empatica. Trovo normale provare empatia per chi non ha la nostra fortuna. Noi chiacchieriamo di musica, di cose più futili, ma se dovessi applicare la tua domanda a ciò che credo di saper fare, forse la verità è che io cerco di scrivere canzoni che assomiglino a certe persone e nelle quali queste possano trovare una forma di speranza. Al di là del nostro progetto, la musica ha il superpotere di scorgere un barlume di luce anche nell'oscurità più profonda. E per me è sempre stata un'ottima compagna e credo sia una bella forma di empatia.
1: C'est une belle forme d'empathie.

0: Vorrei chiudere questa puntata con Paler Streams, l'unico brano dell'album senza la ritmica. Che cosa rappresenta questo lento andare alla deriva in acque
1: sbiadite?
2: Cette chanson, c'est l'histoire d'un cœur brisé, en fait.
3: Questa canzone è la storia di un cuore spezzato, di un amore finito male e dal quale la persona fatica a riprendersi. Credo che tutti noi l'abbiamo vissuta almeno una volta nella vita, un mal d'amore o quando dubiti che l'altro non ti ami o non tanto quanto te. È comune riconoscersi in quelle correnti pallide. Non siamo né colorati né completamente sul fondo, ma siamo semplicemente insipidi, neutri e ci chiediamo dove siamo. Il mal d'amore può essere traumatico. Qui si parla di ricordi, di cose che non si possono più sistemare. Credo che tutti gli epiloghi, purtroppo, abbiano quegli elementi in comune. È una montagna russa emozionale e Paler Streams era un'ottima porta d'entrata verso il brano conclusivo. Tu prima parlavi di umanità, lo trovo appropriato per il nostro album. Io parlo con umiltà di ciò che provo, con l'approvazione degli altri ovviamente, ma quando racconti te stesso, i tuoi pensieri o i sentimenti che provi per gli altri, è la natura umana. Cerco di farlo con le mie parole, dal mio punto di vista, e sono contento che dia l'idea di umanità.
2: E sono contento che ça laisse présager une forme d'humanité.
0: Raphaël Bressler, Lone Assembly, grazie mille per il tuo tempo e buona musica.
2: Merci beaucoup Marco pour ton accueil, les questions étaient super et voilà, j'espère que vous adorerez tous l'album.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Bonne soirée, ciao, ciao.
0: Trovate Raphaël Bressler e Lone Assembly dentro Knots and Chains, pubblicato da Irascible. La versione integrale di questa puntata è disponibile sul podcast RSI di Confederation Music. Nel prossimo episodio, Larissa Rappold e Giovanni Vicari racconteranno Damaged by Their Silence, l'ultimo album dei basilesi Malummi. Vi saluto con Lone Assembly e Paler Streams. Buona serata!

Buona domenica sera a tutte e tutti, io sono Tom Seed e siamo prontissimi a partire con la nostra consueta mezz'ora dedicata alle Reggae Vibrations, puntata 172, che iniziamo con il brano di apertura del disco di questa settimana.

Come With Us, e questo brano è un estratto dal disco della settimana, che non è un disco nuovissimo, come di solito invece lo sono gli album di cui ci occupiamo qui a Reggae Yard. È un disco dei Naya Rockers intitolato Higher Education e pubblicato il 20 settembre del 2025. Ce ne occupiamo questa settimana perché non ne avevamo parlato a suo tempo, ma soprattutto perché i Naya Rockers sono collegati ad una segnalazione agenda per quanto riguarda gli eventi live nella Svizzera italiana. Infatti i Naya Rockers saranno la backing band di Jamila, figlia del grandissimo musicista giamaicano Earl Chyna Smith, e tra l'altro sia lui che Jamila hanno già suonato più di una volta qui nella Svizzera italiana, e appunto questa artista terrà un concerto al Teatro Dimitri di Verscio il 25 maggio prossimo dalle 18. Dei Naya Rockers, che come detto saranno la backing band di Jamila in quel concerto del 25 maggio, e soprattutto del loro ultimo disco Higher Education, torneremo a parlare ancora in questa puntata per sentire alcuni altri estratti, ma adesso è il momento dei nuovi singoli e quindi arriva l'ultimo

Reggae Yard, e come dice anche il nome del nostro programma, ci occupiamo di reggae music a 360 gradi. In questo caso siamo finiti nei territori del dub e del digital style con questo che è l'ultimo singolo di Madison insieme a Adam Prescott, quindi siamo negli Stati Uniti. Adesso torniamo a parlare dell'album di questa settimana, che è firmato dai Naya Rockers, una backing band anche basata negli Stati Uniti, a Boston, capitanata dal batterista Nathan Sabanayagam. Ma in generale non si tratta di una band chiusa, ma piuttosto di un collettivo di musicisti e di produttori che appunto si muovono un po' come in passato le band giamaicane nei grandi studi negli anni 60 e 70, e quindi loro si occupano appunto di realizzare le strumentali e le fanno cantare da grandi nomi della storia della musica reggae, ma anche dalle voci emergenti della scena giamaicana e non solo. E in questo disco, che presenta sonorità molto fedeli al roots con spruzzate di dub e comunque da un suono fresco e moderno, troviamo da Clinton Fearon a Steven Marley, da Queen Omega a Sister Nancy, ed è proprio Sister Nancy che andiamo ad ascoltare con questa Teach the Youth. Run it, Selecta!

questa era Guangzhou dal nuovo EP di Blaze Faia, EP intitolato Bass Hall Party, e a questo pezzo hanno collaborato anche Limitless e Kibba. Qui a Reggae Yard questa sera stiamo parlando in particolare dell'ultimo album dei Naya Rockers, album uscito già mesi fa nella seconda metà del 2025, ma ne stiamo parlando perché i Naya Rockers suoneranno insieme a Jamila il 25 maggio prossimo al Teatro Dimitri di Verscio dalle 18. A noi rimane ancora il tempo di ascoltare un terzo estratto dal loro ultimo disco intitolato Higher Education, che tra l'altro è anche un progetto benefico pensato per sostenere la mitica e famosa Alpha School di Kingston, da cui tra l'altro sono usciti tanti dei grandi nomi della storia della musica giamaicana. Dicevo, ancora un terzo estratto, questa è la collaborazione con Steven Marley.

The Right Path featuring Steven Marley, loro erano i Naya Rockers. Qui finisce la puntata 172 di Reggae Yard, torniamo tra 7 giorni con il nostro consueto carico di good vibes, ma sappiate che tutte le puntate andate in onda fin qua sono riascoltabili sul Play RSI in versione podcast. Da Tom Seed, peace.

0: night shift.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: To the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: In Italia sarebbe la Tirreno Adriatico, ma volete mettere con Coast to Coast, da Gotham a LA. Un viaggio da sogno, già compiuto da centinaia di migliaia di persone, ma che ogni tanto vale la pena riprendere. Gotham, ovvero sia New York City, non si chiamava così. Ovviamente originariamente era Nuova Amsterdam. Se chiedete in giro per l'Europa vi diranno che i migliori mercanti, a parte i catalani, sono gli olandesi. E infatti furono gli olandesi che comprarono quell'appezzamento di terreno, che oggi viene chiamato Manhattan, dagli indiani locali. Una ventina di perline e si fece l'accordo. Mai nella storia dell'umanità un ratto del genere. E Nuova Amsterdam è rappresentata anche dalla via centrale della città che si continua a chiamare Amsterdam e che innerva Harlem. I simboli della presenza olandese resistono a tutt'oggi. Avete mai sentito parlare dei pantaloni alla zuava? Venivano chiamati nella loro lingua the Knickerbockers, la grande squadra di pallacanestro locale che nel 71 e 73 vinse il titolo NBA, si chiamano i Knicks. Per entrare negli Stati Uniti, da sempre, si è passati da Ellis Island, un piccolo luogo a praticamente un miglio marino dalla costa, dove chiunque arrivava dall'Europa doveva lasciare nome, cognome, generalità e un generico apprezzamento per gli Stati Uniti. Sono passati da lì, tutti quanti. I polacchi, che avevano la sfortuna di avere i cognomi complicati, lasciavano lì una quindicina di lettere. Ma la sostanza è quella, Ellis Island, Gotham, e da lì inizia il viaggio.

0: dreams and tragedy. Oh yeah, the plan and enemy, not any strategy. Hey, say.
1: Il Radio Giornale.
2: Disparità di trattamento tra le vittime degli incendi in Svizzera, nel mirino la cosiddetta legge Crans-Montana. Le diseguaglianze legate all'origine socio-familiare degli allievi influiscono sul rendimento a scuola, a livello nazionale sin dall'inizio, in Ticino solo più tardi. Farà giurisprudenza la condanna simbolica per l'incidente del volo Rio de Janeiro-Parigi del 2009, giudicate colpevoli in seconda istanza Air France e Airbus. Ai mondiali di hockey la Svizzera fa 5 su 5 e batte anche la Gran Bretagna. Calcio il Grasshoppers salvo, battuto la RAU al supplementare. In studio Maria Armanda Trezzini. L'assistenza alle vittime in Svizzera non è uguale per tutti. I familiari delle persone ustionate nel rogo dell'autopostale di Kerzers nel Canton Friburgo denunciano una disparità di trattamento rispetto ai casi di Crans-Montana. Anna Valenti.
3: Ha visto l'autobus avvolto in una nube di fumo nero e fiamme. La giovane, che chiede di restare anonima, stava tornando a casa dall'università. Solo poco dopo ha appreso che su quel bus c'era anche sua madre. È stata trasportata in elicottero all'ospedale universitario di Zurigo, lo stesso ospedale in cui erano ricoverate alcune delle vittime di Crans-Montana. Diverso però l'aiuto ricevuto. 3 mesi di aiuto d'urgenza per le vittime del rogo di Capodanno, a cui si aggiungono 10.000 franchi erogati dal Canton Vallese e 50.000 da parte della Confederazione. Le vittime del rogo di Kerzers hanno ricevuto invece solo l'aiuto d'urgenza per 35 giorni. Una storia che è la dimostrazione plastica dei timori espressi dai critici nei confronti della cosiddetta legge Crans-Montana, perché avrebbe potuto produrre una discriminazione fra le vittime. Una disparità resa possibile dal fatto che le raccomandazioni nazionali fissano solo dei minimi che ogni cantone interpreta a modo suo. Una variabilità che la conferenza dei direttori cantonali della socialità contesta, chiedendo regole più uniformi, raccomandazioni più chiare, così da garantire ovunque la stessa protezione alle vittime.
2: E potrebbe aprirsi un nuovo capitolo sul rogo di Crans-Montana. Il Ministero Pubblico Vallesano sta verificando se la coppia abbia truffato l'assicurazione per un precedente incendio divampato nel 2024 in un loro altro locale. L'avvocato dei proprietari puntualizza che le indagini effettuate a suo tempo non avevano riscontrato infrazioni e deplora l'iniziativa della procura. I risarcimenti ottenuti all'epoca erano stati di quasi 400.000 franchi. In Svizzera pesano contesto sociale e familiare sull'apprendimento scolastico, lo indica il nuovo rapporto su lingua e matematica dopo i test su quasi 20.000 allievi delle elementari. Ci illustra i dati Maria Iannuzzi.
4: Per quanto riguarda la comprensione orale, l'87% degli allievi raggiunge in media gli obiettivi nazionali di formazione, un risultato elevato che soddisfa la conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione. Non si può dire altrettanto per la comprensione scritta e la matematica. Qui le quote di raggiungimento degli obiettivi sono del 79%, rispettivamente del 76%, e sono considerate moderate. Il rapporto mostra anche che l'armonizzazione del sistema scolastico è a buon punto, i cantoni stanno convergendo, ma le differenze non scompaiono. A seconda del cantone, la quota di allievi che raggiunge gli obiettivi può variare sensibilmente, soprattutto in matematica e comprensione scritta. Gli allievi provenienti da contesti socio-economici svantaggiati hanno molte più difficoltà, e se si sommano altri fattori, se a casa parlano un'altra lingua, se hanno un passato migratorio, ecco che il divario diventa enorme. Per esempio, il rischio di non raggiungere le competenze fondamentali nella comprensione orale è circa 3,8 volte più elevato tra gli allievi che parlano esclusivamente un'altra lingua a casa rispetto a quelli che parlano esclusivamente la lingua di scolarizzazione in famiglia.
2: A livello nazionale, allievi e allieve provenienti da contesti socio-economici svantaggiati come quello migratorio hanno molte più difficoltà nei primi anni di scolarizzazione. In Ticino la tendenza emerge più tardi. Stefano Lordi.
5: I risultati ticinesi nella verifica del raggiungimento delle competenze fondamentali sono soddisfacenti, con percentuali che si situano nella media svizzera per quanto riguarda gli allievi di fine seconda elementare. A spiccare però è l'inclusione all'interno della scuola dell'obbligo del cantone. Abbiamo sentito la direttrice del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, Marina Carobbio Guscetti.
6: Il Ticino appunto ha investito molto nel rafforzare le politiche a favore dell'inclusione e di una scuola più equa, per esempio i corsi di lingua integrazione nelle scuole elementari e medie, dove i ragazzi, gli studenti alloglotti, beneficiano di un supporto specifico con docenti qualificati per l'apprendimento dell'italiano. Il Ticino ha adottato anche fin dalla fine degli anni 70 il modello della scuola media unica e quindi non separa più gli allievi a partire dagli 11-12 anni, a parte per quanto riguarda i livelli A e B in tedesco e matematica, che adesso come governo abbiamo proposto anche di superare. E a questi pilastri si aggiunge la scolarizzazione precoce, che inizia già dalla scuola dell'infanzia a partire da 3 anni. Non vuol dire che non ci siano dei margini di miglioramento, soprattutto per quegli allievi che non raggiungono le competenze fondamentali, e qui stiamo investendo per esempio con progetti dedicati alla lettura durante tutto il percorso scolastico, progetti specifici per esempio a livello dell'insegnamento della matematica.
5: Una scuola, quella ticinese, che tende a non separare precocemente le carriere degli studenti e che evita sistemi a più velocità. Meno competizione che però, numeri alla mano, non si ripercuote sui risultati post scuola dell'obbligo. Infatti, 8 matricole universitarie ticinesi su 10 terminano almeno un bachelor.
2: Una nuova perizia indica l'origine traumatica della morte del 44enne avvenuta nel 2017 alla discoteca La Rotonda di Gordola. Il testo sconfessa la tesi della difesa del 21enne che aveva colpito la vittima con un pugno alla nuca e una spallata. Il Tribunale federale aveva annullato nel 2024 la condanna a 9 anni di carcere per omicidio intenzionale emessa nel 2022. I difensori dovranno decidere come procedere in base ai nuovi accertamenti. Anche gli 8 svizzeri intercettati dall'esercito israeliano sulle imbarcazioni della flottiglia stanno rientrando. Berna ha confermato alla RSI che sono stati espulsi e trasferiti con tutti gli altri attivisti in Turchia in attesa del rimpatrio. Intanto la diplomazia di Tel Aviv cerca di arginare le polemiche innescate dal trattamento riservato alle persone arrestate. Le immagini che le mostrano in ginocchio e con le mani legate sono state definite contrarie ai valori dello Stato e dell'ebraismo. È sempre stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran a causa del nucleare. La guida suprema, Mojtaba Khamenei, che continua a non apparire in pubblico, ha posto il veto sul trasferimento all'estero dell'uranio arricchito utile a produrre l'arma atomica. In serata Trump ha annunciato a sorpresa l'invio di 5.000 soldati americani in Polonia. Il capo della Casa Bianca ha motivato la decisione con la sua buona relazione con il presidente nazionalista Nawrocki, in carica da circa 1 anno. Non è chiaro se siano truppe supplementari oppure i 4.000 effettivi previsti e rimessi in discussione da Washington. La dichiarazione arriva a ridosso della riunione dei ministri degli esteri della NATO in Svezia, dove è atteso il segretario di Stato Rubio. Air France e Airbus sono state condannate in secondo grado per il disastro in cui nel 2009 morirono 228 persone. Il volo Rio de Janeiro-Parigi era precipitato nell'Atlantico. Alessandro Grandesso.
7: È una condanna simbolica, ma comunque dall'alto valore, almeno per le famiglie delle vittime. I 216 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio del volo AF447, l'Airbus di Air France, che il 1 giugno del 2009 si inabissò nell'Atlantico in piena notte, qualche ora dopo essere decollato da Rio de Janeiro in direzione di Parigi. 17 anni dopo, la giustizia francese ha condannato il costruttore europeo e la compagnia aerea francese per omicidio colposo a un'ammenda di 225 5.000 euro. Certo, una cifra irrisoria, ma che rappresenta anche il massimo della pena per una persona giuridica.
8: E ya dei messaggi che sono passati. Ça fera d'abord jurisprudence. Je crois que c'est aussi une victoire de la justice aujourd'hui.
7: Per l'avvocato delle parti civili, Alan Jakubowicz, si tratta della vittoria della giustizia con una condanna destinata a fare giurisprudenza, soprattutto dopo la soluzione in primo grado avvenuta nel 2023, nonostante le scatole nere avessero confermato che a provocare l'incidente fossero state le sonde della velocità congelate dalle intemperie. Per i giudici, Air France non aveva formato a sufficienza i piloti in caso di problemi con le sonde, mentre Airbus aveva sottostimato il malfunzionamento delle stesse e non aveva informato tempestivamente le compagnie aeree. Il costruttore europeo ha già annunciato il ricorso in Cassazione.
2: E ora lo sport con Patrick Locatelli.
9: Bene, ritrovati 5 su 5 per la Svizzera ai mondiali di hockey. I rossocrociati che hanno faticato più delle previsto, ma alla fine hanno superato 4-1 la Gran Bretagna. Elvetici che tornano in vetta al gruppo di Zurigo, più 3 sulla Finlandia, che però una partita in meno. Finlandesi vittoriosi ieri 7-1 contro la Lettonia. A Friburgo soli 2 punti per il Canada contro la Norvegia, 6-5 alla supplementare per i nordamericani e poi 5-1 della Slovacchia nei confronti della Danimarca. Svizzera oggi a riposo. Il Grasshopper è salvo, alla Letzigrund ci è voluto il supplementare, ma alla fine gli zurichesi hanno vinto 2-1 grazie a un rigore realizzato da Ngom alla minuto 110. La Rao perde dunque il secondo spareggio consecutivo con le cavallette e deve rimandare l'appuntamento con la Super League. Terza salvezza di fila allo spareggio invece per il Grasshopper. Il Giro d'Italia prevede la 13ª tappa, 189 km da Alessandria a Verbania, con Eulalio sempre in rosa con 33 secondi di margine su Vingegaard. Il tennis ora batte in trasetta la marocchina Kabbaja. Gilles Teichmann ha raggiunto la semifinale a Rabat, prossima avversaria la croata Marcinko. A Parigi ultimo turno di qualificazione al tabellone principale del Roland Garros. In campo oggi ci sono due svizzeri, la ticinese Susanna Bandecchi contro la slovacca Runciakova e Leandro Riedi contro la francese Herbert. Infine questa sera spazio alle qualifiche per la gara sprint del Gran Premio automobilistico del Canada.
2: E per concludere diamo uno sguardo al tempo, che oggi sarà soleggiato e caldo in tutta la Svizzera. Nel pomeriggio cumuli sulle montagne, massime sui 29 gradi a sud e attorno ai 26 a nord. Da parte mia ancora grazie dell'attenzione e l'augurio di una buona notte.
1: Radio Televisione Svizzera.

0: Sì, lo so che il mondo gidiano è dei piaccioni. Gente bella, gente vera, gente bella, ma soprattutto gente piacciona. Gente che non disturba, che dove la metti sta, che non sporca e che sembra andar bene con tutto. Per cui è anche normale che in te, giovane altrimenti stagliato verso ben altri orizzonti di gloria, a una certa baleni quel sentimento che ti fa dire...
1: Adesso piaccio, è vero, piaccio, ma solo una fetta di gente bella, gente vera, gente che piaccio. Ma se potessi, non sarebbe bellissimo piacere a tutti quanti?
0: Eh sì, sarebbe bellissimo, sì. Non fosse che il piacere a tutti quanti, indistintamente, è pura utopia. Non ci credi? Credici dopo aver sentito la storia di Let's Go Faster, il disco che il trio degli Stray Cats mise fuori nel febbraio del lontano 1991.

malapena sembrano essere quegli Stray Cats che fino a quel momento avevano consegnato al mondo un disco dopo l'altro quello stile nell'affrontare l'originario rock and roll assolutamente unico e originale, considerando soprattutto che il trio guidato da Brian Setzer ottenne un immediato successo in un mondo musicale altrimenti dominato da sintetizzatori poppy e reminiscenze new wave giganti. Ma se tutto funzionava alla perfezione, perché realizzare sta cosa qua?

0: proprio perché nella testa di Brian Setzer balenò la malsana idea di tentare di piacere a tutti, di conquistare il successo totale, modificando quegli stilemi che in quel momento, nel suo ragionar male, gli parvero troppo legati ad uno stile elitario. Quindi via tutto, via lo slap al contrabbasso, ma via pure il contrabbasso, batteria piacione in perfetto stile air rock ammeregano, e vai per straci, perché Let's Go Faster, diciamolo, è un disco agghiacciante. Prodotto niente meno che da Nile Rodgers, quello degli Chic, già produttore di David Bowie e Madonna, Let's Go Faster è di una bruttezza imbarazzante. A caccia di un posto nel mondo della gloria imperitura e dei vertici delle classifiche, Brian Setzer e compagni si annullano completamente, producendo un disco piatto ed anonimo come pochi, addirittura tanto deludente che pure loro, a un certo punto, si rendono conto che il risultato è poco più che una ciofeca, tanto che Let's Go Faster viene pubblicato solo in Giappone e in Australia, mentre nel resto del mondo i fans di vecchia data manco sapevano dell'esistenza di questo disco. E buon per loro! In assoluto è il peggior disco degli Stray Cats di sempre! Di sempre! Alla fine, meglio essere quello che sei e piacere a quattro gatti, ma piacergli veramente, che tentare di essere quello che non sei e alla fine non piacere più a nessuno!
1: Rete 3.